0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:05.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messe a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche per esempio all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Constantine Fahlberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la prima guerra mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No.

0: voi.
1: Auguri di buone feste da Radio Fly e dal Fit Show.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: E allora eccoci qua, ciao, buongiorno a tutti, ciao,
1: ciao Beppe, ciao Beppe, buongiorno.
0: Ma che voce che hai splendente questa mattina, cioè puoi essere splendente.
1: È diversa,
0: ti sentiamo molto bene, va bene. Senti, per caso, mica che hai qualche novità, non lo so, fidanzato, sposato, no, qualcosa, no? Perché qui nelle notizie ne troviamo tanti questa mattina.
1: Tantissime, bene, e noi come ogni volta le abbiamo trovate, ovviamente.
0: Esatto, abbiamo abbandonato la banana di
1: Cattelan.
0: Perché ormai è stata mangiata.
1: Bravo, è stata venduta, è stata mangiata, quindi basta banane.
0: Non cercate più banane.
1: Allora, iniziamo subito.
0: Dimmi tutto.
1: Allora, ti racconto questa.
0: Oh, che è successo?
1: Un miliardario ha nascosto 2 milioni in 5 forzieri, poi ha dato gli indizi per trovarli e ha detto tutti possono riuscirci. Quindi praticamente si tratta di gioielli preziosi appartenuti a personalità di spicco, ma anche cimeli sportivi, oro e reperti storici, e persino oggetti come rare carte Pokémon. Sono solo alcuni dei tesori che appunto un miliardario statunitense ha nascosto in 5 diversi forzieri sparsi in giro per gli Stati Uniti.
0: Mamma mia,
1: e
0: ragazzi,
1: quindi lui ha lanciato una caccia al tesoro aperta
0: come
1: a tutti,
0: si
1: anche noi
0: gioco?
1: Beppe corriamo.
0: Sì, come si chiamava la caccia al tesoro? No, nascondina
1: sì,
0: era un'altra cosa.
1: No, nascondina era un'altra
0: però
1: cosa.
0: Però questi miliardari sono eclettici, no? Come quello che ha mangiato la banana di Cattelan, cioè, voglio dire,
1: così.
0: È veramente pazzesco.
1: Sono così.
0: Va bene. Ne vuoi dire un'altra? Poi così mi preparo e ti dico qualcosa
1: sì,
0: io.
1: Va bene, allora te ne dico un'altra, questa è buffa. Cioè,
0: buffa. No, perché
1: oddio,
0: il miliardario no. No. Beh, ma come si fa a partecipare? Io partecipo.
1: Cioè, vogliamo gli Stati Uniti.
0: Vabbè.
1: Allora, qui ti porto a Brescia, pensa un po'. Allora, Brescia. A Brescia è stata arrestata una suora con l'accusa di essere al servizio dei clan dell'Andrangheta.
0: Cioè,
1: qui è serio la cosa.
0: Che significa?
1: Si chiama Suor Anna Donelli, è tra i 25 arrestati nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla procura di Brescia su un presunto gruppo criminale affiliato all'Andrangheta.
0: Ma dai.
1: Sì.
0: Una suora.
1: Le accuse sostengono che la suora fosse a disposizione del sodalizio per mantenere contatti con i membri detenuti in carcere.
0: Mamma mia, ragazzi, non c'è più religione,
1: non
0: mi verrebbe da dire.
1: Religione.
0: Va bene, tu mi parli di una suora, io ti porto in una cosa. Ho detto prima che hai una voce così talmente bella questa mattina, chissà cosa mi dici. Mica per caso hai pensato di sposarti da qualche parte, no? Che
1: sono... No, al momento no.
0: No, allora senti, però ci potrebbe essere una soluzione, perché ci sono persone che si vogliono trovare il loro così giorno del matrimonio e vogliono trovarsi nei posti più disparati.
1: Ok.
0: Però
1: tipo...
0: che succede? Che ne so, in cima all'Everest, faccio un esempio, no? Vabbè. No, diciamo così, c'è un problema di trovare la chiesa.
1: Eh beh, in cima all'Everest ci sarebbe un problema.
0: Esatto, ma non ci sono problemi perché c'è la chiesa che si gonfia, una chiesa gonfiabile è stata spedita a due futuri sposi australiani che volevano celebrare il loro matrimonio in un posto insomma che era sperduto e non c'era una chiesa.
1: No,
0: allora
1: vabbè.
0: Che fa? La struttura è larga 5 metri, alta 7, arriva a 12 col campanile, completamente gonfiabile, ci sono le vetrate aerografate per replicare i mosaici veri. Quindi una chiesa gonfiabile, all'interno ci sono organo, altare, pulpito, panche, candele, croce d'oro.
1: No, cioè tutto,
0: angeli sulle porte, tutto gonfiabile. Ci vogliono 2 ore per gonfiarlo, però. 2 ore per gonfiarlo.
1: Anche il prete è gonfiabile.
0: Questo non lo so. Chissà se ci sarà una banana gonfiabile, non lo so. Però, e si sgonfia però in una, quindi ci vuole più a gonfiarla che a sgonfiarla. Ecco, quindi è a prova di tacchi a spillo, quindi anche le spose che volessero essere un pochino più alte, i tacchi a spillo non forano questa chiesa gonfiabile e si sono diffuse molto in Gran Bretagna, cioè questi inglesi hanno questa cosa, cioè proprio, vabbè, comunque dall'Australia alla Gran Bretagna.
1: Vabbè, comunque però prima fuori onda stavamo parlando sempre di matrimoni, però matrimoni un po' particolari, mi ricordo.
0: Sì.
1: Dimmela un po' quella com'era.
0: Matrimoni un po' particolari. Ecco, allora pensate voi, no? La scienza della
1: sì.
0: Non lo so se la scienza esiste la sologamia, il matrimonio con se stessi.
1: Ecco,
0: cioè, scusa. Esempio, se uno il pattern non gli piace, non trova la donna del cuore, l'angelo azzurro, la principessa sul pisello, quello che sul caleste, quello che vuoi, allora dice decide di sposarsi da sé. Voi pensate che questa pratica, che è partita dal Giappone, mi sembra che questi giapponesi qualche problemino ce l'hanno, no? Te lo ricordi? Insomma,
1: se lo inventano di ogni.
0: Va bene, sì. Praticamente è fare l'amore con se stessi. Ora, cioè, sposare se stessi, fare l'amore su se stessi, penso che ragazzi adolescenti forse qualcosa ne sappiano, ma voglio dire, questo concetto comunque va, non va, va oltre il semplice prendersi cura di sé, è proprio un, proprio un rito femminile,
1: sì.
0: Cioè proprio un rito, capito? C'è?
1: Sì,
0: e quindi
1: sì,
0: in Giappone
1: sì.
0: Il self wedding si chiama.
1: Ma non è la prima volta che lo sento comunque, non so se è partito tutta da una serie televisiva che magari,
0: esatto, proprio quella,
1: sì.
0: Sex and the City,
1: bravo,
0: quella,
1: ecco, mi ricordavo qualcosa, sì.
0: Sì, ha sdoganato questo questa, sposarsi da sé, insomma,
1: cosa,
0: solo
1: gamia,
0: beh, insomma, vabbè, comunque contenti loro,
1: vabbè.
0: Da noi si diceva un altro momento, cioè, vabbè, però,
1: niente, allora niente, noi torniamo in Italia, vabbè. Perché lo sai bene che da poco sono è uscita la lista appunto dei partecipanti big di Sanremo, non so se hai seguito questa vicenda, no? Carlo Conti, che è il nuovo appunto conduttore,
0: sì,
1: del Sanremo,
0: abbronzato come sempre,
1: come sempre.
0: Carlo Conti c'ha una abbronzatura pazzesca, dai,
1: tutto
0: su
1: l'anno. E quindi lui ha annunciato quali saranno i big che parteciperanno a Sanremo 2025.
0: Diccili qualcuno, lo sai?
1: Certo, vabbè, abbiamo Elodie, Rocco Hunt,
0: i ricchi e poveri,
1: no, i ricchi e poveri
0: cucini di campagna
1: non ci
0: ma
1: sono,
0: ma come li volevo portare adesso, cucini di campagna non ci sono,
1: ecco. Appunto, insomma, ce ne sono tantissimi, credo che siano 30. Però purtroppo non sono stati annunciati i Jalis.
0: No. No.
1: Quindi praticamente ha spopolato il video loro in cui praticamente festeggiano la loro esclusione al Sanremo 2025.
0: Ma mi sembra che abbia anche un numero.
1: È la 28esima volta. È la 28esima volta. Perché loro praticamente vinsero il Festival di Sanremo nel 1997.
0: Sì, la canzone ve la ricordate tutti? Ve la diceva Anna?
1: No, io non ero nemmeno nata, però fiumi di parole. Non ero nata io, comunque fiumi di parole, e loro con ironia festeggiano il record di esclusioni, cioè
0: sì, che poi
1: Ganzi,
0: perché vinsero il Sanremo, nessuno se l'aspettava di quello lì con questi fiumi di parole, e poi spariti, scomparsi, cioè
1: sì,
0: si sono persi nelle
1: ma
0: onde,
1: ma loro ci provano, però poi
0: capito,
1: per me
0: tolto
1: esclusione,
0: fiumi di parole, questo è un torrente, che è un tornado di parole.
1: Esatto,
0: va bene. Senti, parliamo di un altro, abbiamo detto che dobbiamo parlare di matrimoni, no?
1: Sì.
0: Te ne dico un'altra.
1: Vai.
0: Allora, se avete, insomma, scelto di andare a sposarvi in un posto dove non c'è la chiesa, non c'è problemi, potete usare la
1: chiesa gonfiabile, questo l'abbiamo
0: appurato.
1: Ok, però
0: che cosa è successo? È successo che una coppia del West Yorkshire,
1: Yorkshire,
0: sempre in Gran Bretagna, perché veramente niente sesso siamo inglesi a pennello, però si sposano, devo dire, che è successo? Ha deciso di fare una cosa molto molto caratteristica. Il giorno delle nozze hanno deciso di farsi portare le fedi, pensa, niente po' di meno che da un gufo.
1: Da un gufo.
0: Ma sì, dovete sapere che in Gran Bretagna ci sono anche le aziende che fanno il servizio gufo. Dai, servizio gufo, cioè
1: sì,
0: tu
1: sì,
0: affitti un gufo.
1: Affitti
0: e loro
1: gufo.
0: Hanno affittato un gufo per potersi farti portare nel
1: gli
0: momento
1: anelli.
0: Con gli anelli. Il problema è che il gufo, una volta che è stato liberato per portare gli anelli, invece di andare a portare gli anelli, se ne è stato 7 ore in volo.
1: No.
0: E niente, anche l'addestatore con un pollo lì faceva vedere, non l'hanno filato. È tornato giù, pensate, intorno alle 8 di sera, ormai il matrimonio era
1: già fatto.
0: Sì, perché non c'erano le fedi.
1: No, vabbè.
0: E forse è rimasto contento di aver lasciato tutti col fiato sospeso. Quindi quando si dice l'ha gufato questo matrimonio,
1: no,
0: vabbè,
1: fantastico,
0: insomma,
1: cioè no, fantastico, un po' meno per
0: comunque
1: sport.
0: Originale farsi portare le fedi da un gufo, pensa se era, che ne so,
1: ormai niente, la tradizione,
0: ma
1: con un
0: avvoltoio, no, cioè un piccione viaggiatore.
1: il gufo, va bene, restiamo sempre in tema animali, se così si può dire. Allora, 2500 sculture a forma di panda hanno invaso l'aeroporto di Hong Kong per una mostra a tema, molto carine, guarda, ho visto l'immagine, tutti questi panda piccolini. E questi, però ti spiego che queste diciamo queste statue, insomma queste sculture sono state realizzate con bottiglie di plastica riciclate, dipinte a mano. Le sculture accolgono appunto i viaggiatori in arrivo e in partenza, e l'iniziativa parte del Panda Go mira a sensibilizzare sulla conservazione dei panda giganti, la cui popolazione mondiale ha recentemente superato i 2500 esemplari. Quindi vabbè, diciamo che c'è.
2: Sì, ma lo... Senti, ma non è mica tante volte che sono quei panda taroccati da cani?
1: No,
2: cioè,
1: non
2: i cani...
1: No, diccelo. No, queste sono sculture di panda, appunto fuori dall'aeroporto di Hong Kong.
2: Ecco, bella questa. Tu mi hai portato su un aeroporto, certo. E io ti porto su un aereo a questo punto.
1: Ti devo portare
2: su un aereo. E chissà che cosa è successo in aereo. Allora, in aereo è successo questo: che una passeggera in aereo cerca il bagno. Perché quando uno va in aereo, insomma, la prima cosa che fa cerca il bagno, no? Mi sembra ovvio.
1: Mica
2: ti metti le cinture di sicurezza. No,
1: vai al bagno.
2: Vai al bagno. Questa signora, in questo volo della vediamo cos'era, Air China, va bene, la fonte Andronos, Air China ha fatto, ha preso per sbaglio, ha aperto il portellone d'emergenza.
1: No,
2: attenta però, l'aereo era fermo.
1: Meno male,
2: sarebbe successo un disastro. Però questa cosa qui chiaramente ha fatto subito l'aereo fermi, tutti a terra, tutti scesi. Questa signora ovviamente è stata riguardita fortemente e anche ha rischiato di prendere una salatissima multa. Nel frattempo il volo è stato annullato,
1: e
2: i passeggeri sono stati trasferiti e risarciti per il mancato volo della compagnia. Casotto per andare a cercare un bagno.
1: Vabbè, mi dispiace per la signora, che poverina, non è che non penso che l'abbia fatto apposta.
2: Speriamo non l'abbia fatta poi lì, insomma, chissà, insomma, no, questa vabbè.
1: Allora, noi ritorniamo in Italia ti parlo proprio di una coppia focosa, nel vero senso della parola. Perché siamo a Pesaro, una donna dà fuoco alle proprie mutande durante una lite con il fidanzato. La palazzina va in fiamme, però purtroppo le famiglie sono evacuate.
2: Cioè, fammi capire, ma era un gioco erotico? Cioè, era un focoso?
1: No, era praticamente una donna ha perso il controllo mentre era con il compagno nello scantinato, penso per una lite, e la sua reazione avrebbe causato le fiamme. Ora rischia di finire nei guai per l'incendio doloso.
2: Cioè, non ho capito, hai preso poco le mutande.
1: No, lei evidentemente dopo questa lite è successa questa cosa. Hanno preso fuoco.
2: Un amore focoso, attenzione.
1: Questo ti ho detto.
2: Va bene, però c'è sempre questo fatto dei matrimoni. Oggi non lo so se forse Vanna si sposerà o meno.
1: Chi lo sa.
2: Però insomma oggi parliamo di matrimoni.
1: Sì.
2: E matrimoni è anche famoso l'addio al celibato.
1: Certo.
2: Non so come funziona per le donne, come funziona per gli uomini, ma lo sanno anche gli abitanti di Jesolo, che sabato sera nella vivace piazza in Piazza Marina hanno assistito a una scena veramente particolare. Tu pensa che il protagonista della serata, un trevigiano di Zenon di Piave, ha deciso di darsi un tocco celestiale alla sua festa.
1: Lui proprio celestiale,
2: sì, perché si è travestito niente po' di meno che da Gesù. Sì, tunica bianca, una grande croce di legno sulle spalle, e via a passeggio tra i turisti. Beh, insomma, l'idea, che era nata per qualche bicchiere di troppo, non è piaciuta la polizia locale, insomma, considerata la scena irriverente e blasfema, sono intervenuti, insomma, infringendo al futuro sposo una multa di 200 euro. E sequestrando la croce realizzata dagli amici. Guarda, non immagini il verbale: sequestrata croce a... No, non ci posso credere. Però non bisogna scherzare con la religione. Insomma, questo mi ha bevuto un po' troppo.
1: Chissà perché,
2: perché secondo te uno che deve andare al matrimonio, io posso capire, no? Un uomo che va al matrimonio dice: da ora in poi ci avrò, la porterò la croce sulle spalle.
1: Ma perché voi uomini siete sempre così, la croce. Invece il matrimonio è bello.
2: Assolutamente sì. Sì.
1: Va bene, Beppe. Allora, io ho finito le notizie. Non so se
2: non
1: ne hai
2: un animale.
1: Una...
2: Sì, no, non,
1: no,
2: per...
1: non ce l'ho. No, me la dici non... te quella.
2: Allora, te la dico io l'ultima, perché dobbiamo parlare dei nostri amici animali.
1: Va bene, allora, che noi ci piacciono tanto.
2: Qual è l'animale che ti piace più di tutto?
1: Il cane.
2: Il cane.
1: Sì,
2: ecco.
1: Me
2: quindi
1: piace
2: noi invece parliamo di un gatto.
1: Va bene.
2: Allora, che è successo? Dovete sapere che esiste una famosissima, devo dire, cittadina spagnola, che è Lugo, nella beh, la dico dopo, va bene, la regione nord che si chiama la
1: non lo so,
2: la Galizia, la famosa Galizia, la okay. Miseria di, cioè, vabbè, insomma, che è successo? I residenti di un quartiere erano esasperati perché a un certo punto hanno sentito un rumore fortissimo, musica a tutto volume da un appartamento, non ce la facevano più e hanno denunciato una festa clandestina, cioè sì. Cristian, fanno festa, fanno un...
1: chissà e... che co- chi ci sarà,
2: esatto,
1: dentro,
2: tieni presente questa qui però, che la notizia del 2021,
1: ok,
2: eravamo nel periodo di Covid,
1: ah, okay.
2: E quindi erano vietati gli assembramenti,
1: va bene, okay? Va
2: e
1: bene.
2: Che è successo? Allora, temendo assembramenti e possibili rischi di contagio, hanno chiamato la polizia. Quando è intervenuta la polizia, tu pensa che invece di trovare una festa ha trovato un gatto, che
1: un
2: si
1: gatto
2: trovava, sì, lo stereo al massimo di volume. No. Questo gatto, come diceva il proprietario che era fuori città,
1: ecco,
2: gli piaceva accendere lo stereo, cioè con la zampina.
1: Sì, sì, con la zampina.
2: Esatto,
1: quindi, no, vabbè,
2: ha fatto questa cosa. E allora hanno invitato il proprietario, dice: ma almeno staccaglielo quello stereo, no? Cioè, perché i gatti tanto non li tieni.
1: No, no, no, fanno come vogliono. E il DJ gatto lo chiameremo.
2: Il DJ gatto, infatti, nella notizia che noi troviamo, festa a tutto volume, ma il DJ è un gatto. La fonte è la stampa.it, ci chiama anche. Va bene, allora,
1: va bene.
2: Noi ci salutiamo. Ciao.
1: Sì, Beppe, noi ci salutiamo e al prossimo episodio con Crazy Week, mi raccomando.
2: Questa, e non ho detto come lo dico io, il
1: non
2: mio Crazy Week, che invece è la Semaine de Folie, perché noi andiamo in Francia. Ciao Vanna,
1: ciao Beppe, grazie, ciao a tutti,
2: settimana. Ciao ciao.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Sara De Bolini.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 22 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.33 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta alle 1.14 e sorge alle 11.21, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, Santa Giulia, patrona di Livorno, e i santissimi Casto ed Emilio.
1: Accadde oggi.
2: Il 22 maggio del 1819 la statunitense SS Savannah salpava dal porto di Savannah in Georgia, iniziando il viaggio che l'avrebbe resa la prima nave a vapore ad attraversare l'Oceano Atlantico. La SS Savannah giunse a Liverpool in Inghilterra il 20 giugno.
1: Benessere naturale.
2: Frutta di bellezza. Le mani sono un autentico biglietto da visita della bellezza, ma anche una delle parti del corpo maggiormente soggette all'invecchiamento. E allora, per rinforzare la pelle e sbiancare mani e unghie, si può preparare una poltiglia con un avocado maturo, un tuorlo d'uovo e del succo di limone. Va spalmata sulle mani, poi si indossano dei guanti usa e getta e si lascia agire per mezz'ora o anche di più.
1: Consigli pratici.
2: Pomodoro contro le mosche. L'odore delle piante di pomodoro è piuttosto intenso e non dei più gradevoli, specie se mischiato ad altri profumi dell'orto. E proprio per questo ha una sua utilità, perché il suo odore forte e penetrante è efficace nel tenere lontane le mosche dalla casa. Basta ad esempio un ramo di pomodoro appeso alle pareti vicino alle finestre perché le mosche infastidite dal forte odore si tengano alla larga.
1: Hanno detto...
2: Basso affetto non cape in cor sublime. Vittorio Alfieri. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messe a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche per esempio all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Konstantin Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la Prima Guerra Mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Vola.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 22 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.33 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta alle 1.14 e sorge alle 11.21, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, Santa Giulia, patrona di Livorno, e i santissimi Casto ed Emilio.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 maggio del 1819 la statunitense SS Savannah salpava dal porto di Savannah in Georgia, iniziando il viaggio che l'avrebbe resa la prima nave a vapore ad attraversare l'Oceano Atlantico. La SS Savannah giunse a Liverpool in Inghilterra il 20 giugno.
0: Benessere naturale.
1: Frutta di bellezza. Le mani sono un autentico biglietto da visita della bellezza, ma anche una delle parti del corpo maggiormente soggette all'invecchiamento. E allora, per rinforzare la pelle e sbiancare mani e unghie, si può preparare una poltiglia con un avocado maturo, un tuorlo d'uovo e del succo di limone. Va spalmata sulle mani, poi si indossano dei guanti usa e getta e si lascia agire per mezz'ora o anche di più.
0: Consigli pratici.
1: Pomodoro contro le mosche. L'odore delle piante di pomodoro è piuttosto intenso e non dei più gradevoli, specie se mischiato ad altri profumi dell'orto. E proprio per questo ha una sua utilità, perché il suo odore forte e penetrante è efficace nel tenere lontane le mosche dalla casa. Basta ad esempio un ramo di pomodoro appeso alle pareti vicino alle finestre perché le mosche infastidite dal forte odore si tengano alla larga.
0: Hanno detto...
1: Basso affetto non cape in cor sublime. Vittorio Alfieri. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 22 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Rita e le Giulia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 maggio il compositore Richard Wagner, Sir Arthur Conan Doyle, ovvero il papà di Sherlock Holmes, Charles Aznavour, Laurence Olivier, Naomi Campbell e il cantante Marrakesh. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, sei in gamba e sai fare molte cose. Le persone ti stimano per la tua versatilità e per il tuo senso pratico. Se vuoi, puoi arrivare a scoprire i segreti della natura. Puoi eccellere come ottico, elettronico, chimico, inventore. Qualsiasi professione o mestiere o hobby che puoi avere sarà sempre originale. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 22 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ci sentiamo come chiusi in un pensiero che ci stringe troppo, ma la chiave per uscirne è nostra. Non chiediamo agli altri di trovare la serratura. Mercurio e Urano in Gemelli aprono spiragli ove vedevamo muri. Un gesto può spezzare un circolo vizioso. Toro, possiamo concederci oggi il gusto di godere di ciò che abbiamo costruito. Rallentiamo e riconosciamo i piccoli traguardi. Venere e Giove in Cancro ricordano che la gioia non va cercata così lontano, ma compresa nel presente. Gemelli, la sensibilità è al massimo. La dolcezza e il romanticismo permettono di creare ponti dove c'erano distanze che sembravano incolmabili. La creatività torna a fluire se non tentiamo di imbrigliarla nella logica del perfezionismo e del controllo. Cancro, l'amore fa capolino nella nostra vita con un messaggio o una proposta in attesa piena di dolcezza. È possibile anche l'arrivo di notizie da accogliere con entusiasmo, anche se sono ancora in fase embrionale. Leone, abbiamo dimostrato grande perseveranza. Il sostegno del sole in Gemelli assicura che ogni

di visualizzazione e manifestazione positiva aiuterà. Scorpione, siamo in una fase esplorativa ricca di curiosità, però la Luna in Leone suggerisce di raccogliere tutte le informazioni prima di partire in quarta. Avvertiamo un'eccitazione incontrollabile, pronti a imparare e ad affrontare nuovi progetti con passione. Sagittario, siamo in grado di unire persone con idee diverse, creando qualcosa di nuovo e di valore. Siamo maestri nell'arte della mediazione, riuscendo a calmare gli animi intorno a noi e a diffondere gioia. Facciamoci complimenti. Capricorno, è il momento di allontanarci con serenità da ciò che non ci nutre più. Marte in trigono sostiene la decisione. Cosa ci porta alla vera felicità? Scegliamo coraggiosamente quello che ci allinea ai nostri valori più alti. Acquario, la nostra visione è sostenuta dal Sole in Gemelli, ma dobbiamo evitare che le emozioni distorcano la nostra percezione. Non pecchiamo di eccessiva freddezza o, al contrario, di involontaria aggressività nei toni. Ci vuole equilibrio. Pesci, se ci rendiamo conto di aver commesso un errore, non nascondiamolo, ma riconosciamolo con coraggio e intraprendiamo azioni mirate per porvi rimedio. Prendersi la responsabilità delle proprie azioni ci libera dal peso della colpa e fortifica la nostra integrità e staremo decisamente meglio. E per chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna dice così: ci sono battaglie che se vuoi vincerle devi fare di tutto per non combatterle. Joe Evan.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messi a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche per esempio all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 1943. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Konstantin Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la prima guerra mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana.
2: 98.5 106.1

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini, oggi venerdì 22 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.33 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta alle 1.14 e sorge alle 11.21, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, Santa Giulia, patrona di Livorno, e i santissimi Casto ed Emilio.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 maggio del 1819 la statunitense SS Savannah salpava dal porto di Savannah in Georgia, iniziando il viaggio che l'avrebbe resa la prima nave a vapore ad attraversare l'Oceano Atlantico. La SS Savannah giunse a Liverpool in Inghilterra il 20 giugno.
0: Benessere naturale.
1: Frutta di bellezza. Le mani sono un autentico biglietto da visita della bellezza, ma anche una delle parti del corpo maggiormente soggette all'invecchiamento. E allora, per rinforzare la pelle e sbiancare mani e unghie, si può preparare una poltiglia con un avocado maturo, un tuorlo d'uovo e del succo di limone. Va spalmata sulle mani, poi si indossano dei guanti usa e getta e si lascia agire per mezz'ora o anche di più.
0: Consigli pratici.
1: Pomodoro contro le mosche. L'odore delle piante di pomodoro è piuttosto intenso e non dei più gradevoli, specie se mischiato ad altri profumi dell'orto. E proprio per questo ha una sua utilità, perché il suo odore forte e penetrante è efficace nel tenere lontane le mosche dalla casa. Basta ad esempio un ramo di pomodoro appeso alle pareti vicino alle finestre perché le mosche infastidite dal forte odore si tengano alla larga.
0: Hanno detto...
1: Basso affetto non cape in cor sublime. Vittorio Alfieri. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo davvero fatta. Buongiorno, venerdì 22 maggio, qui al microfono Alessandro Fizzotti, felicissimo di darvi il benvenuto alla puntata più attesa della settimana. Sento già l'energia che cambia, i sorrisi che si allargano e le email di lavoro che iniziano a scarseggiare. Insomma, è il momento un po' di tirare fuori i piani per il weekend. Mare, montagna o il sacro riposo del guerriero? Perché no, insomma, ragazzi. Intanto noi cerchiamo di diffondere un po' di buon umore, un po' di serenità, un po' di gioia e soprattutto la buona musica. La playlist del mattino del Fizz and the Morning, ricchissima di energia, ricchissima di brani da ricordare veramente e anche da canticchiare, perché no? Tra poco andremo a fare lo spazio con l'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi. Racconteremo dell'Italia tutta, ma non solo, un po' di storia del nostro territorio e quant'altro. Lo spazio si arricchisce sempre più di cultura il venerdì con Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno, direttore del Centro Ricerca Teatrale di Verbania. Paolo è veramente un conoscitore di quello che è l'humus teatrale del nostro paese, ma anche dei tanti eventi, dei tanti appuntamenti che sono interessanti da non perdere proprio in Italia, e ve li segnaliamo noi nella rubrica Gli Invisibili. Se anzi avete segnalazioni particolari, potete scrivere a paolo@fizzitm.com. Poi avremo lo spazio, chiaramente, come sapete, le notizie insieme alla nostra redazione che non mancano mai, e ovviamente ora ci lasciamo a voi con la musica, ma poi torniamo invece con la diretta e i nostri collegamenti che sono davvero speciali e unici per il nostro pubblico. E iniziamo così il nostro bel weekend.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.
5: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al venerdì, puntuali più che mai con lo spazio dedicato al nostro almanacco del giorno. Qui con noi da Milano, collegato, il nostro Ermanno Accardi. Ben trovato.
2: Grazie Alessandro, buona giornata a te, buona giornata ai nostri ascoltatori. Oggi 22 maggio Santa Rita da Cascia nasce in Umbria, Rocca Porena, un piccolo villaggio in comune di Cascia, appunto da genitori cristiani, probabilmente nel 1371. Il padre era giudice di pace, sposa Paolo di Ferdinando Mancini, da cui ha due figli, rimane vedova per l'assassinio del marito e dopo non molti anni perde anche i figli, pare per malattia. Con molte difficoltà riesce ad entrare nel convento agostiniano di Cascia, dove rimane per circa 40 anni, salvo per un pellegrinaggio a Roma, in età già avanzata, e dove muore il 22 maggio del 1447. Alcuni collocano la morte 10 anni dopo, nel 1457. Il suo corpo è tuttora conservato nel santuario di Cascia, adiacente al convento. È una sposa che accompagna con grande pazienza il marito, di carattere difficile, in un cammino di conversione. È una mamma preoccupata della sorte eterna dei figli, più ancora della loro stessa vita terrena. Ed è una vedova, è una mamma che ha perso i figli. È definita la santa degli impossibili, è testimone con la sua vita della potenza e della grazia divina, che opera nei suoi santi meraviglie di amore e di perdono, che apparivano impossibili alla natura e intercede per noi presso Dio, a cui niente appunto è impossibile. Accade oggi, 1885, muore a Parigi Victor Hugo, poeta, drammaturgo, scrittore. L'uscita di Hernani segna convenzionalmente l'inizio del romanticismo in Francia. Nel 1831 viene pubblicato Notre Dame de Paris, primo grande romanzo a fresco di una Parigi medievale e della sua cattedrale gotica. Nel 1862, I Miserabili, opera colossale, tra le più lette del suo secolo. 1978 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge numero 194 sull'aborto, che contiene le norme sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Con questa legge lo Stato consente di abortire alle donne per le quali la maternità può causare problemi fisici, psichici o difficoltà di vario genere. Oggi è anche la giornata mondiale della biodiversità ed è una ricorrenza ideata dall'ONU nel 1993. Lo scopo della ricorrenza è quello di sensibilizzare le persone sui problemi relativi alla biodiversità, promuovendo di volta in volta iniziative e attività mirate a far comprendere l'importanza della conservazione della diversità biologica e a favorire un utilizzo sostenibile dei suoi componenti, una giusta divisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche. Proverbio di oggi per Santa Rita, appunto 22 maggio, ogni rosa è fiorita. E poi George Bernard Shaw, che è stato uno scrittore, drammaturgo, linguista, critico musicale irlandese, ricordiamo che nel 1925 vinse il premio Nobel per la letteratura. Lui dice una cosa, un aforisma che conosciamo quasi tutti: le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali oppure fanno ingrassare, e anche questa è una grande verità. Con questo aforisma di George Bernard Shaw ho concluso, e quindi vi auguro una buonissima giornata e un buonissimo fine settimana, con Alessandro, a noi, ai nostri ascoltatori, e volendoci si risente lunedì mattina. Ciao.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Zodiaco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini, oggi venerdì 22 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.33 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta alle 1.14 e sorge alle 11.21, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, Santa Giulia, patrona di Livorno, e i santissimi Casto ed Emilio.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 maggio del 1819 la statunitense SS Savannah salpava dal porto di Savannah in Georgia, iniziando il viaggio che l'avrebbe resa la prima nave a vapore ad attraversare l'Oceano Atlantico. La SS Savannah giunse a Liverpool in Inghilterra il 20 giugno.
0: Benessere naturale.
1: Frutta di bellezza. Le mani sono un autentico biglietto da visita della bellezza, ma anche una delle parti del corpo maggiormente soggette all'invecchiamento. E allora, per rinforzare la pelle e sbiancare mani e unghie, si può preparare una poltiglia con un avocado maturo, un tuorlo d'uovo e del succo di limone. Va spalmata sulle mani, poi si indossano dei guanti usa e getta e si lascia agire per mezz'ora o anche di più.
0: Consigli pratici.
1: Pomodoro contro le mosche. L'odore delle piante di pomodoro è piuttosto intenso e non dei più gradevoli, specie se mischiato ad altri profumi dell'orto. E proprio per questo ha una sua utilità, perché il suo odore forte e penetrante è efficace nel tenere lontane le mosche dalla casa. Basta ad esempio un ramo di pomodoro appeso alle pareti vicino alle finestre perché le mosche infastidite dal forte odore si tengano alla larga.
0: Hanno detto...
1: Basso affetto non cape in cor sublime. Vittorio Alfieri. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 22 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Rita e le Giulia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 maggio il compositore Richard Wagner, Sir Arthur Conan Doyle, ovvero il papà di Sherlock Holmes, Charles Aznavour, Laurence Olivier, Naomi Campbell e il cantante Marrakesh. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, sei in gamba e sai fare molte cose. Le persone ti stimano per la tua versatilità e per il tuo senso pratico. Se vuoi, puoi arrivare a scoprire i segreti della natura. Puoi eccellere come ottico, elettronico, chimico, inventore. Qualsiasi professione o mestiere o hobby che puoi avere sarà sempre originale. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 22 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ci sentiamo come chiusi in un pensiero che ci stringe troppo, ma la chiave per uscirne è nostra. Non chiediamo agli altri di trovare la serratura. Mercurio e Urano in Gemelli aprono spiragli ove vedevamo muri. Un gesto può spezzare un circolo vizioso. Toro, possiamo concederci oggi il gusto di godere di ciò che abbiamo costruito. Rallentiamo e riconosciamo i piccoli traguardi. Venere e Giove in Cancro ricordano che la gioia non va cercata così lontano, ma compresa nel presente. Gemelli, la sensibilità è al massimo. La dolcezza e il romanticismo permettono di creare ponti dove c'erano distanze che sembravano incolmabili. La creatività torna a fluire se non tentiamo di imbrigliarla nella logica del perfezionismo e del controllo. Cancro, l'amore fa capolino nella nostra vita con un messaggio o una proposta in attesa piena di dolcezza. È possibile anche l'arrivo di notizie da accogliere con entusiasmo, anche se sono ancora in fase embrionale. Leone, abbiamo dimostrato grande perseveranza. Il sostegno del sole in Gemelli assicura che ogni sforzo verrà ripagato. Usiamo il buon Mercurio in sestile per esprimere le nostre esigenze con determinazione. Vergine, il fascino è amplificato da Venere in Cancro. Siamo magnetici e molto persuasivi. Oggi ci viene gentilmente concesso di concentrarci sui nostri desideri materiali e sulla loro realizzazione. Bilancia, se le finanze danno dei grattacapi, non disperiamo. La nostra capacità di adattamento aiuta a trovare nuove risorse. Accendiamo una candela profumata e facciamo un esercizio di visualizzazione e manifestazione positiva. Aiuterà. Scorpione, siamo in una fase esplorativa ricca di curiosità, però la Luna in Leone suggerisce di raccogliere tutte le informazioni prima di partire in quarta. Avvertiamo un'eccitazione incontrollabile, pronti a imparare e ad affrontare nuovi progetti con passione. Sagittario, siamo in grado di unire persone con idee diverse, creando qualcosa di nuovo e di valore. Siamo maestri nell'arte della mediazione, riuscendo a calmare gli animi intorno a noi e a diffondere gioia. Facciamoci complimenti. Capricorno, è il momento di allontanarci con serenità da ciò che non ci nutre più. Marte in Trigono sostiene la decisione. Cosa ci porta alla vera felicità? Scegliamo coraggiosamente quello che ci allinea ai nostri valori più alti. Acquario, la nostra visione è sostenuta dal Sole in Gemelli, ma dobbiamo evitare che le emozioni distorcano la nostra percezione. Non pecchiamo di eccessiva freddezza o, al contrario, di involontaria aggressività nei toni. Ci vuole equilibrio. Pesci, se ci rendiamo conto di aver commesso un errore, non nascondiamolo, ma riconosciamolo con coraggio e intraprendiamo azioni mirate per porvi rimedio. Prendersi la responsabilità delle proprie azioni ci libera dal peso della colpa e fortifica la nostra integrità e staremo decisamente meglio. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna dice così: ci sono battaglie che se vuoi vincerle devi fare di tutto per non combatterle. Joe Evan.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
3: It's in the morning.

0: Siamo in linea come sempre all'interno del Fizzone Morning con gli invisibili, qui con noi Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, buon venerdì.
1: Grazie, grazie Alessandro, buon fine settimana a te e agli amici in ascolto.
0: Da dove iniziamo con le tue segnalazioni?
1: Andiamo a Cuneo, dove oggi 22 maggio alle 21 al complesso monumentale di San Francesco il palcoscenico Flashback, un incontro potente e poetico tra la performance cantante messicana Jennifer Cabrera Fernandez e il vibrafonista e percussionista italiano Pasquale Mirra. Un progetto musicale che fonde elettronica, percussioni, danza e canto. Domani 23 maggio alle 11 al Parco Fluviale Gesso e Stura, splendido polmone verde all'interno dei confini cittadini, ospiterà invece il gruppo Afro Dream con un viaggio tra Senegal e Mediterraneo, mentre alle ore 21 la cantautrice e polistrumentista Carmen Consoli, tra le artiste più influenti e premiate della musica italiana, porterà sul palco del Teatro Toselli di Cuneo Territori d'arte, un concerto che attraversa con naturalezza e sonorità acustiche ed elettroniche dalla musica popolare al rock anni 70 alle indie anni 90. Ci trasferiamo a Cassano delle Murge, siamo nelle Puglie, dove è previsto per concerti e concerti Paul Quinn e Harrison Young. Venerdì 22 maggio un concerto spaziale al Pecora Nera di Cassano Murge alle ore 22. Ci spostiamo a Terni per un altro evento musicale all'Auditorium Gazzoli alle ore 21. Simon Phillips è un batterista inglese che ha suonato con diversi musicisti, presenta un concerto musicale che appunto è confermato all'Auditorium Gazzoli alle 11. E sempre sulle note musicali auguriamo un felice e musicale fine settimana a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Paolo, buon fine settimana. Buon-

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio. Sono le 8.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
3: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul. Snodo dopo la partenza degli attivisti da Eilat con 3 charter della Turkish Airlines. Pestaggi, abusi anche sessuali. Il tutto con la sinistra frase: benvenuti in Israele.
4: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata. Siamo stati, possiamo dire, tecnicamente in un campo di concentramento.
5: Cittadini di 70 paesi diversi ci hanno assalito, hanno usato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
3: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettive elezioni è per lui un alleato fondamentale, per questo non lo licenzia. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
2: Proseguono le trattative per il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, mediate dal Pakistan. Teheran sta preparando la risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per porre fine alla guerra. Resta il braccio di ferro sulle scorte di uranio arricchito preteso da Trump, probabilmente per distruggerlo, ha spiegato il presidente americano. La guida suprema Khamenei ha invece emesso una direttiva affinché l'uranio resti in Iran. Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese, a darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito, unico italiano, nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Si è conclusa a Roma la Maratona del Bullismo, una 2 giorni promossa dall'Osservatorio Nazionale del Bullismo e Disagio Giovanile in collaborazione con ADN Cronos. Sentiamo Nicola Compagnone.
6: Il 38% dei ragazzi è vittima di episodi di bullismo e 1 su 5 pensa di farsi del male. Sono i dati che emergono dall'indagine annuale dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo presentata a Roma nella Piazza del Rispetto, organizzata in collaborazione con ADN Cronos. Uno spazio in cui istituzioni, giovani e campioni dello sport si sono confrontati su come prevenire fenomeni di violenza. Alberto Baracchini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria.
7: Bisogna combattere la violenza del linguaggio. Oggi, lo dice l'Istat, l'80% dei ragazzi da 11 anni in su usa quotidianamente i social. E il mondo digitale può essere estremamente violento, può riprodurre un linguaggio che ferisce e ferisce soprattutto chi è all'inizio di un percorso di crescita.
6: Dalla piazza è stato lanciato un messaggio chiaro: anche il bullismo può cambiare forma seguendo l'esempio di giovani campioni dello sport. Antonio Fantin, nuotatore paralimpico italiano.
8: Lo sport è un'opportunità di conoscenza, di consapevolezza di chi siamo, di dove vogliamo andare, da che punto partiamo e qual è il nostro obiettivo.
2: Tennis, ancora in corso le qualificazioni, segna -2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero uno del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters, 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic, e anche Hodar, Fonseca, Fils e Rud può incontrarli solo in un eventuale finale.
2: Ed è tutto, a più tardi.
9: Vola con Radio Fly.
10: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Fly Spot.
12: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
13: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
12: Ma è tutto il giorno che lo fai.
13: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
12: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
13: Cosa c'entra?
12: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
13: Ma io vado velocissimo con i selfie.
12: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
14: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
15: Flyspot. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
16: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
14: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
15: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
17: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
18: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24 e 25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
17: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
19: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
20: It's in the morning.

Buongiorno ancora, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con le notizie del Fizz and the Morning. Chiudiamo in bellezza, ma con un tema che fa davvero riflettere e che tocca le tasche e la salute di tantissimi italiani: i viaggi della speranza e della necessità. Avete presente la valigia pronta per le vacanze? Ecco, purtroppo per molti la valigia si fa per andare a curarsi lontano da casa. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria in Italia ha toccato una cifra mai vista prima. Nel 2023 abbiamo superato i 5 miliardi di euro. Che cosa significa questo? Che un flusso enorme di cittadini si sposta dalla propria regione per trovare risposte che a casa propria purtroppo non arrivano. E la tendenza è in aumento, più 2,3% rispetto all'anno precedente. Il dato che emerge è una vera e propria spaccatura del nostro paese. Le calamite del nord sono da Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto da sole incassano circa la metà dei fondi destinati a chi cura paziente da fuori regione. Il sud che rincorre, con regioni come la Calabria, la Campania, Puglia e Sicilia che registrano i passivi più pesanti. Per loro la mobilità non è uno scambio, ma una vera e propria fuga. Sorpresa dalla Lombardia. Curiosamente la Lombardia è tra le prime, sia per chi attira pazienti, sia per i propri residenti che vanno a curarsi nelle regioni vicine. È la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati che hanno tutto davvero sotto casa? Don't

tema anche oggi davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista o nella regione accanto o addirittura 3-4-5 regioni più in là, insomma. Del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione.

Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io, comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz and Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 22 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante. Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson, raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime. Portaerei USA verso Cuba, l'ira di Mosca, Caraibi schierata alla Nimitz, anche Pechino in allarme. Il caso, i racconti anziani torturati, flotiglia il governo contro Ben Gvir, sanzioni europee. La Repubblica, crescita, Italia maglia nera, l'Unione Europea taglia le stime 2027, il nostro paese è ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato, macellula sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. Kherson, raid ucraino sulla base russa, la Germania pronti a guidare la NATO. Botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock della flotiglia. La Stampa, abusati dagli israeliani, flotiglia racconto gli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. La rivoluzione di Carlin, addio Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni, da Braille gli incontri coi big della terra. Il Fatto Quotidiano, benvenuti in Israele, flotiglia i racconti degli attivisti, balbetti di governo e Unione Europea. Il resto del Carlino, Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007, isolata dal partito Picerno, pronta all'addio al Partito Democratico, i tormenti del PD, flotiglia, botte, abusi su di noi, l'Italia e l'Unione Europea, ora le sanzioni. Il Messaggero, la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto. Cannes, colloquio con Monica Bellucci, invecchiare è interessante. Flotilla, gli attivisti a casa, siamo stati torturati, il governo, sanzioni, Unione Europea. La Verità, stiamo già pagando i prossimi salimi, la sinistra chiede più soldi ma la ricetta non funziona. Anzi, Merz vuol fare la guerra ma non ha soldati, la leva volontaria forse non ci basterà. Occhio tocca Cuba, gli USA muovono la portaerei nucleare a largo dell'Havana. Il Giornale, una croce sul sud, apre la scuola di voto per gli elettori islamici e ai corsi per i bengalesi candidati inneggiano Allah. A Bologna, sportello anti-islamofobia, attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime. Il Tempo, ecco un altro, da oggi il nostro jihadista quotidiano, dopo Modena e Firenze uno Cosenza, un 28enne tunisino condannato a 6 anni per terrorismo. Falcone, la retorica e quel silenzio sulle sue idee, l'anniversario di Capaci. Libero, il video che imbarazza la sinistra, i corsi per migranti, così si vota il Partito Democratico. La campagna elettorale d'Emma Mestre nella scuola dove si insegna italiana e bengalesi, cercate questo simbolo perché è il nostro partito. L'Unità, Israele non è una democrazia, il governo italiano lo sa ma ne ha paura, sanzione a Ben Gvir ma non a Tel Aviv, l'apartheid delle prigioni, i detenuti psichiatrici. Il Manifesto, onda anomala, liberi gli oltre 400 attivisti della Global Summit flotilla dopo la cattura e la violenza di Israele. Gaza non è stata raggiunta ma l'Europa è stata costretta a prendere posizioni. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben Gvir che aveva salvato appena 10 giorni fa. Pakistani in Iran, Rubio, buoni i segnali. Avvenire, Kiev rialza la posta, Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti, il bielorusso Lukashenko apre, ora si teme la reazione di Putin, il Papa nella terra dei fuochi, gioia chi vince la paura, abusi e torture sanzionati Israele, l'Italia chiede provvedimenti all'Unione Europea sul caso flotilla. secolo d'Italia. Niscemi, lo stato c'è, terzo sopralluogo della Premier, Ponti 150 milioni per la messa in sicurezza e gli indennizzi. In primo piano le nazioni non sono in grado di difendersi, non sono libere. Flotilla, il governo chiede sanzioni Unione Europea contro Ben Gvir. Modena, spunta un testimone, ho visto Cudri la sera prima. Un'occhiata ai nostri quotidiani toscani, andiamo dal Tirreno, da Livorno, tutti assolti per danni, caos in aula alla sentenza, il PM aveva chiesto 18 anni, Piombino, autovelox della discordia, non omologato, pronunciamento svolta dal giudice di pace, accolto il ricorso di una automobilista. Da Marina di Carrara la crisi si acuisce, TIGS vende alcuni immobili. Viareggio, museo della strage al voto, mercoledì la Camera valuterà gli emendamenti. Da Pontedera, coppia rapinata e torturata, tre arresti, responsabili del colpo alla villa del Vicentino catturati tra Coltano e Gello. Pisa, morto per un'infezione, è stata contratta in ospedale, l'AUP dovrà risarcire. Da Pescia, aggiudicata all'asta parte dell'ex del Magro, poi Pistoia, ambulatori dell'ex Ceppo, visite mediche specialistiche a partire da giugno. Nel Grosseto, ospedale a Dio Ranch, affidate le prime asfaltature al posteggio sterrato. E poi Costa d'Argento, no ai caviene, il duello al veleno tra comuni. Andiamo al Corriere Fiorentino, e il vero studentato è da demolire, Viale Morganti, 350 universitari sono senza acqua da giorni, bagni chimici e docce all'aperto. Blitz sotto il ponte all'Indiano, addio alle baracche tra rifiuti, titola la Firenze La Repubblica. Ruspe in azione all'Alba in Tilt di ieri, l'operazione organizzata a Palazzo Vecchio, le denunce dei residenti nei mesi scorsi e ora all'area nascerà un parco. Andiamo al Corriere di Siena. Israele libera medico senese, Alfonso Coletta, anestesista in pensione e membro della Foliglia, era stato bloccato dai militari. La figlia, giusti i suoi ideali. Bocciarelli, il successo del teatro, il sogno di Céline Dion nel campo. Corriere di Arezzo, questa mattina titola calci e pugni a un rider. Trentenne pakistano aggredito da due minorenni che poi sono scappati con la scena che avevano ordinato. Denunciati. Tre feriti nello scontro in A1, soccorsi, l'incidente che ha coinvolto un camper e due tir è avvenuto nel tratto valdarnese della A1. Via Filzi è scattata la bonifica. Andiamo alla Nazione di Arezzo, ragazzini pestano un rider a calci, prima pagina, l'ultima nozze prima del silenzio elettorale. Usato sicuro verso le comunali, usato sicuro Ceccarelli, la mia esperienza per la città, ripartiamo dal senso di comunità. Caserma Vigili, la terza via, mini bypass antitraffico, i partiti potere totale su giunta ai partecipati, dice il candidato centrodestra Marcello Comanducci. Comizi e a un palmo di piazza, giù il sipario elettorale, il rush finale dei candidati. Furia baby gang contro il rider, ordinano la scena ma non pagano, pestato a terra con calci e pugni. Riversa 14 anni per l'alcol, gli altri ragazzi sono a scuola, lui ha sfiorato il coma etilico. Via i sigilli all'asilo della tragedia, chiuso da mesi per le indagini e emozione a Romena per Leo. Martina, ultima sentenza, risarcimento milionario, ma non vale la sua vita, lo strazio del padre. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di questa mattina, venerdì 22 maggio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

Allora ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo davvero fatta. Buongiorno, venerdì 22 maggio, qui al microfono Alessandro Fizzotti, felicissimo di darvi il benvenuto alla puntata più attesa della settimana. Sento già l'energia che cambia, i sorrisi che si allargano e le email di lavoro che iniziano a scarseggiare. Insomma, è il momento un po' di tirare fuori i piani per il weekend. Mare, montagna o il sacro riposo del guerriero? Perché no, insomma, ragazzi. Intanto noi cerchiamo di diffondere un po' di buon umore, un po' di serenità, un po' di gioia e soprattutto la buona musica. La playlist del mattino del Fizz in the Morning, ricchissima di energia, ricchissima di brani da ricordare veramente e anche da canticchiare, perché no? Tra poco andremo a fare lo spazio con l'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi. Racconteremo dell'Italia tutta, ma non solo, un po' di storia del nostro territorio e quant'altro. Lo spazio si arricchisce sempre più di cultura il venerdì con Paolo Crivellaro, direttore del Teatro di Locarno, direttore del Centro Ricerca Teatrale di Verbania. Paolo è veramente un conoscitore di quello che è l'humus teatrale del nostro paese, ma anche dei tanti eventi, dei tanti appuntamenti che sono interessanti da non perdere proprio in Italia, e ve li segnaliamo noi nella rubrica Gli Invisibili. Se anzi avete segnalazioni particolari, potete scrivere a paolo@fizzitm.com. Poi avremo lo spazio, chiaramente, come sapete, le notizie insieme alla nostra redazione che non mancano mai, e ovviamente ora ci lasciamo a voi con la musica, ma poi torniamo invece con la diretta e i nostri collegamenti che sono davvero speciali e unici per il nostro pubblico. E iniziamo così il nostro bel weekend.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:02.
1: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Brane il Cuneese. Aveva 76 anni, una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. E sale l'indignazione e la condanna in tutto il mondo nei confronti del governo di Tel Aviv e in particolare del ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale deride gli attivisti della missione. La procura di Roma acquisirà nel suo fascicolo già aperto anche il filmato che ritrae il ministro della sicurezza israeliana. Il vice premier Tajani ha chiesto nei suoi confronti sanzioni all'Unione Europea. Non basta, attaccano le opposizioni che chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada. Da quinto appuntamento del mondiale, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
5: Sono Marcello Comanducci e mi candido da sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
4: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
8: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: Flyspot.
10: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Flyspot.
11: Fizz in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al venerdì, puntuali più che mai con lo spazio dedicato al nostro almanacco del giorno. Qui con noi da Milano, collegato, il nostro Ermanno Accardi. Ben trovato.
2: Grazie Alessandro, buona giornata a te, buona giornata ai nostri ascoltatori. Oggi 22 maggio Santa Rita da Cascia nasce in Umbria, Rocca Porena, un piccolo villaggio in comune di Cascia, appunto da genitori cristiani, probabilmente nel 1371. Il padre era giudice di pace, sposa Paolo di Ferdinando Mancini, da cui ha due figli, rimane vedova per l'assassinio del marito e dopo non molti anni perde anche i figli, pare per malattia. Con molte difficoltà riesce ad entrare nel convento agostiniano di Cascia, dove rimane per circa 40 anni, salvo per un pellegrinaggio a Roma, in età già avanzata, e dove muore il 22 maggio del 1447. Alcuni collocano la morte 10 anni dopo, nel 1457. Il suo corpo è tuttora conservato nel santuario di Cascia, adiacente al convento. È una sposa che accompagna con grande pazienza il marito, di carattere difficile, in un cammino di conversione. È una mamma preoccupata della sorte eterna dei figli, più ancora della loro stessa vita terrena. Ed è una vedova, è una mamma che ha perso i figli. È definita la santa degli impossibili, testimone con la sua vita della potenza e della grazia divina, che opera nei suoi santi meraviglie di amore e di perdono, che apparivano impossibili alla natura e intercede per noi presso Dio, a cui niente appunto è impossibile. Accade oggi, 1885, muore a Parigi Victor Hugo, poeta, drammaturgo, scrittore. L'uscita di Hernani segna convenzionalmente l'inizio del romanticismo in Francia. Nel 1831 viene pubblicato Notre Dame de Paris, primo grande romanzo affresco di una Parigi medievale e della sua cattedrale gotica. Nel 1862 I Miserabili, opera colossale, tra le più lette del suo secolo. 1978 viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge numero 194 sull'aborto, che contiene le norme sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza. Con questa legge lo Stato consente di abortire alle donne per le quali la maternità può causare problemi fisici, psichici o difficoltà di vario genere. Oggi è anche la giornata mondiale della biodiversità ed è una ricorrenza ideata dall'ONU nel 1993. Lo scopo della ricorrenza è quello di sensibilizzare le persone sui problemi relativi alla biodiversità, promuovendo di volta in volta iniziative e attività mirate a far comprendere l'importanza della conservazione della diversità biologica e a favorire un utilizzo sostenibile dei suoi componenti, una giusta divisione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche. Proverbio di oggi per Santa Rita, appunto 22 maggio, ogni rosa è fiorita. E poi George Bernard Shaw, che è stato uno scrittore, drammaturgo, linguista, critico musicale irlandese, ricordiamo che nel 1925 vinse il premio Nobel per la letteratura. Lui dice una cosa, un aforisma che conosciamo quasi tutti: le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali oppure fanno ingrassare, e anche questa è una grande verità. Con questo aforisma di George Bernard Shaw ho concluso, e quindi vi auguro una buonissima giornata e un buonissimo fine settimana, con Alessandro, a noi, ai nostri ascoltatori, e volendoci si risente lunedì mattina. Ciao.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 22 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali.

0: grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante. Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson, raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime. Portaerei USA verso Cuba, l'ira di Mosca, Caraibi schierata a Nimitz, anche Pechino in allarme. Il caso, i racconti anziani torturati, flottiglia il governo contro Ben Gvir, sanzioni europee. La Repubblica, crescita, Italia maglia nera, l'Unione Europea taglia le stime 2027, il nostro paese è ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico, Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. Kherson, raid ucraino sulla base russa, la Germania pronti a guidare la NATO. Botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock della flottiglia. La Stampa, abusati dagli israeliani, flottiglia racconto gli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. La rivoluzione di Carlin, addio Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni, da Braille gli incontri coi big della terra. Il Fatto Quotidiano, benvenuti in Israele, flottiglia i racconti degli attivisti, balbetti di governo e Unione Europea. Il Resto del Carlino, Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007, isolata dal partito Picerno, pronta all'addio al Partito Democratico, i tormenti del PD, flottiglia, botte, abusi su di noi, l'Italia e l'Unione Europea, ora le sanzioni. Il Messaggero, la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto. Cannes, colloquio con Monica Bellucci, invecchiare è interessante. Flottiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati, il governo, sanzioni, Unione Europea. La Verità, stiamo già pagando i prossimi salimi, la sinistra chiede più soldi ma la ricetta non funziona, anzi. Merz vuol fare la guerra ma non ha i soldati, la leva volontaria forse non ci basterà. Occhio tocca Cuba, gli USA muovono la portaerei nucleare a largo dell'Havana. Il Giornale, una croce sul sud, apre la scuola di voto per gli elettori islamici e ai corsi per i bengalesi candidati inneggiano Allah, a Bologna sportello anti-islamofobia, attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime. Il Tempo, ecco un altro, da oggi il nostro jihadista quotidiano, dopo Modena e Firenze uno Cosenza, un 28enne tunisino condannato a 6 anni per terrorismo. Falcone, la retorica e quel silenzio sulle sue idee, l'anniversario di Capaci. Libero, il video che imbarazza la sinistra, i corsi per migranti, così si vota il Partito Democratico, la campagna elettorale d'Emma Mestre nella scuola dove si insegna italiana e bengalesi, cercate questo simbolo perché è il nostro partito. L'Unità, Israele non è una democrazia, il governo italiano lo sa ma ne ha paura, sanzione a Ben Gvir ma non a Tel Aviv, l'apartheid delle prigioni, i detenuti psichiatrici. Il Manifesto, onda anomala, liberi gli oltre 400 attivisti della Global Summit de Faltiglia dopo la cattura e la violenza di Israele. Gaza non è stata raggiunta ma l'Europa è stata costretta a prendere posizioni. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben Gvir che aveva salvato appena 10 giorni fa. Pakistani in Iran, Rubio, buoni i segnali. Avvenire. Kiev rialza la posta. Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson. Decine di morti e feriti. Il bielorusso Lukashenko apre. Ora si teme la reazione di Putin. Il Papa nella terra dei fuochi. Gioia chi vince la paura. Abusi e torture sanzionati Israele. L'Italia chiede provvedimenti all'Unione Europea sul caso flottiglia. Secolo d'Italia, Niscemi, lo Stato c'è, terzo sopralluogo della Premier, ponti 150 milioni per la messa in sicurezza e gli indennizzi. In primo piano le nazioni non sono in grado di difendersi, non sono libere. Flottiglia, il governo chiede sanzioni in Unione Europea contro Ben Gvir. Modena, spunta un testimone, ho visto Cudri la sera prima. un'occhiata ai nostri quotidiani toscani. Andiamo dal Tirreno, da Livorno, tutti assolti per danni, caos in aula alla sentenza, il PM aveva chiesto 18 anni. Piombino, autovelox della discordia non omologato, pronunciamento svolta dal giudice di pace, accolto il ricorso di una automobilista. Da Marina di Carrara, la crisi si acuisce, TIGS vende alcuni immobili. Viareggio, museo della strage al voto, mercoledì la Camera valuterà gli emendamenti. Da Pontedera, coppia rapinata e torturata, tre arresti, responsabili del colpo alla villa del Vicentino catturati tra Coltano e Gello. Pisa, morto per un'infezione, è stata contratta in ospedale, la OP dovrà risarcire. Da Pescia, aggiudicata all'asta parte dell'ex del Magro, poi Pistoia, ambulatori dell'ex Ceppo, visite mediche specialistiche a partire da giugno. Nel Grosseto, ospedale a Diorencia, affidate le prime asfaltature al posteggio sterrato. E poi Costa d'Argento, no ai caviene, il duello al veleno tra comuni. Andiamo al Corriere Fiorentino, e il vero studentato è da demolire, viale Morganti, 350 universitari sono senza acqua da giorni, bagni chimici e docce all'aperto. Blitz sotto il ponte all'Indiano, addio alle baracche tra rifiuti, titola la Firenze La Repubblica. Ruspe in azione all'Alba in Tilt di ieri, l'operazione organizzata a Palazzo Vecchio, le denunce delle residenze nei mesi scorsi, e ora all'area nascerà un parco. Andiamo al Corriere di Siena. Israele libera medico senese, Alfonso Coletta, anestesista in pensione, membro della Foliglia, era stato bloccato dai militari, la figlia, giusti i suoi ideali. Bocciarelli, il successo del teatro, il sogno di Céline Dion nel campo. Corriere di Arezzo, questa mattina titola calci e pugni a un rider, trentenne pakistano aggredito da due minorenni che poi sono scappati con la scena che avevano ordinato, denunciati. Tre feriti nello scontro in A1, soccorsi, l'incidente che ha coinvolto un camper e due tir nel tratto valnarnese della A1. Via Filzi è scattata la bonifica. Andiamo alla Nazione di Arezzo, ragazzini pestano un rider a calci, prima pagina, l'ultima nozze prima del silenzio elettorale. Usato sicuro verso le comunali, usato sicuro Ceccarelli, la mia esperienza per la città, ripartiamo dal senso di comunità. Caserma Vigili, la terza via, mini bypass antitraffico ai partiti, avrò potere totale su giunta e partecipate, dice il candidato centrodestra Marcello Comanducci. Comizi e a un palmo di piazza, giù il sipario elettorale, il rush finale dei candidati. Furia baby gang contro il rider, ordinano la cena ma non pagano, pestato a terra con calci e pugni. Riversa 14 anni per l'alcol, gli altri ragazzi sono a scuola, lui ha sfiorato il coma etilico. Via i Sicilia all'asilo della tragedia, chiuso da mesi per le indagini, emozione a Romena per Leo. Martina, ultima sentenza, risarcimento milionario, ma non vale la sua vita, lo strazio del padre. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di questa mattina, venerdì 22 maggio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Siamo in linea come sempre all'interno del Fizzone Morning con gli invisibili, qui con noi Paolo Crivellaro. Buongiorno Paolo, buon venerdì.
1: Grazie Alessandro, buon fine settimana a te e agli amici in ascolto.
0: Da dove iniziamo con le tue segnalazioni?
1: Andiamo a Cuneo, dove oggi 22 maggio alle 21 al complesso monumentale di San Francesco il palcoscenico Flashback, un incontro potente e poetico tra la performance cantante messicana Jennifer Cabrera Fernandez e il vibrafonista e percussionista italiano Pasquale Mirra, un progetto musicale che fonde elettronica, percussioni, danza e canto. Domani 23 maggio alle 11 al Parco Fluviale Gesso e Stura, splendido polmone verde all'interno dei confini cittadini, ospiterà invece il gruppo Afro Dream con un viaggio tra Senegal e Mediterraneo, mentre alle ore 21 la cantautrice e polistrumentista Carmen Consoli, tra le artiste più influenti e premiate della musica italiana, porterà sul palco del Teatro Toselli di Cuneo Territori d'arte, un concerto che attraversa con naturalezza e sonorità acustiche ed elettroniche dalla musica popolare al rock anni 70 alle indie anni 90. Ci trasferiamo a Cassano delle Murge, siamo nelle Puglie, dove è previsto per concerti e concerti Paul Quinn e Harrison Young. Venerdì 22 maggio un concerto spaziale al Pecora Nera di Cassano Murge alle ore 22. Ci spostiamo a Terni per un altro evento musicale all'Auditorium Gazzoli alle ore 21. Simon Phillips è un batterista inglese che ha suonato con diversi musicisti, presenta un concerto musicale che appunto è confermato all'Auditorium Gazzoli alle 11. E sempre sulle note musicali auguriamo un felice e musicale fine settimana a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie Paolo, buon fine settimana.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: It's in the morning.

Buongiorno ancora, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana con le notizie del Fizz in the Morning. Chiudiamo in bellezza, ma con un tema che fa davvero riflettere, che tocca le tasche e la salute di tantissimi italiani: i viaggi della speranza e della necessità. Avete presente la valigia pronta per le vacanze? Ecco, purtroppo per molti la valigia si fa per andare a curarsi lontano da casa. Secondo l'ultimo report della Fondazione Gimbe, la mobilità sanitaria in Italia ha toccato una cifra mai vista prima. Nel 2023 abbiamo superato i 5 miliardi di euro. Che cosa significa questo? Che un flusso enorme di cittadini si sposta dalla propria regione per trovare risposte che a casa propria purtroppo non arrivano. E la tendenza è in aumento, più 2,3% rispetto all'anno precedente. Il dato che emerge è una vera e propria spaccatura del nostro paese. Le calamite del nord sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto, da sole incassano circa la metà dei fondi destinati a chi cura pazienti da fuori regione. Il sud che rincorre, con regioni come la Calabria, la Campania, Puglia e Sicilia che registrano i passivi più pesanti. Per loro la mobilità non è uno scambio, ma una vera e propria fuga. Sorpresa dalla Lombardia. Curiosamente, la Lombardia è tra le prime, sia per chi attira pazienti, sia per i propri residenti che vanno a curarsi nelle regioni vicine. È la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati che hanno tutto davvero sotto casa? Don't you-

ma anche oggi è davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista o nella regione accanto o addirittura 3, 4, 5 regioni più in là, insomma. Del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione. Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io, comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz and Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 22 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.33 e tramonta alle 20.21, ora legale. La luna tramonta alle 1.14 e sorge alle 11.21, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Rita da Cascia, Santa Giulia, patrona di Livorno, e i santissimi Casto ed Emilio.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 maggio del 1819 la statunitense SS Savannah salpava dal porto di Savannah in Georgia, iniziando il viaggio che l'avrebbe resa la prima nave a vapore ad attraversare l'Oceano Atlantico. La SS Savannah giunse a Liverpool in Inghilterra il 20 giugno.
0: Benessere naturale.
1: Frutta di bellezza. Le mani sono un autentico biglietto da visita della bellezza, ma anche una delle parti del corpo maggiormente soggette all'invecchiamento. E allora, per rinforzare la pelle e sbiancare mani e unghie, si può preparare una poltiglia con un avocado maturo, un tuorlo d'uovo e del succo di limone. Va spalmata sulle mani, poi si indossano dei guanti usa e getta e si lascia agire per mezz'ora o anche di più.
0: Consigli pratici.
1: Pomodoro contro le mosche. L'odore delle piante di pomodoro è piuttosto intenso e non dei più gradevoli, specie se mischiato ad altri profumi dell'orto. E proprio per questo ha una sua utilità, perché il suo odore forte e penetrante è efficace nel tenere lontane le mosche dalla casa. Basta ad esempio un ramo di pomodoro appeso alle pareti vicino alle finestre perché le mosche infastidite dal forte odore si tengano alla larga.
0: Hanno detto...
1: Basso affetto non cape in cor sublime. Vittorio Alfieri. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:01.
3: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5% a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente, superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
8: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
10: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24 e 25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
9: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
11: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
12: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere i risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci sindaco.
11: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
13: Flyspot.
14: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
13: Flyspot.
15: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
20: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
21: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
22: Lo lascerai, prima o poi.
21: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
23: Chiudi gli occhi, che note sono?
24: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
25: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
26: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
25: Un thriller emozionante.
27: Scordatelo, ho chiuso.
25: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
28: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
29: Io sono solo un accordatore.
25: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Torniamo a parlare dell'High Generation Z, Bibiana canta, con questo terzo appuntamento che vede i protagonisti, gli artisti che si sono esibiti presso il Teatro Duizzi di Bibiena il 27 di settembre del 2025, in questa che fu un gran finale organizzato da Angela Prati, Laura Falcioni e Roberta Soldani, ricordiamo, con il contributo del Comune di Bibiena e dell'Avis e poi tanti altri protagonisti che hanno reso possibile questo concorso Canoro, questa seconda edizione che ha preso sempre più corpo. Oggi incontreremo altri artisti, come vi dicevo, partendo dai kids, poi andremo a young, partiamo agli inediti e ancora per i senior, e poi ovviamente seguirà un altro appuntamento con gli ultimi quattro protagonisti. Ascoltiamo le loro storie, ascoltiamo le loro voci direttamente dal palco del Duizzi. A tra poco. Categoria dei kids, una rivelazione di quest'anno è stata Sofia Cocchetti. Ciao Sofia, ciao. Benvenuta qui in studio Radio Fly. Allora, diciamo subito, tu hai cantato un brano Cuoricini, un brano che tra l'altro hai anche interpretato in una maniera sul palco, devo dire, veramente particolare. Com'è nata questa cosa, Sofia?
2: Ma Cuoricini l'ho sentita a Sanremo e mi ispirava, L'ho provata a cantare mentre provavo un'altra canzone e mi veniva abbastanza bene, quindi ho deciso di portare anche quella.
1: Ecco, senti, ma la coreografia, non so se si chiama così, insomma, tutto il tuo balletto, insomma, quello da dove è venuto?
2: Ma me lo sono inventata lì nel momento, sinceramente.
1: Ah, lì nel momento?
2: Sì.
1: Non l'avevi provata a casa?
2: No.
1: Ho capito, va bene. Ascolta, quando ecco, com'è che hai conosciuto, insomma, avete conosciuto tu mamma, insomma, avete conosciuto il palco di Bibiena? Chi è che ha avuto l'idea? Avevate visto, l'avevate sentito dire questo?
2: Quindi se ne ha parlato lei.
1: Ho capito, allora ti hanno detto, perché non partecipi, Sofia? E tu che hai detto?
2: Volentieri.
1: Non è che ti sei tirata indietro?
2: No, assolutamente, anzi mi ha fatto molto piacere.
1: Ecco, mamma e babbo che hanno detto?
2: No, hanno accettato.
1: Dimmi la cosa, l'emozione che appena sei arrivata lì, perché mi sembra che non è che volessi parlare troppo con noi, con me, Barbara, è vero?
2: Perché comunque quando sono arrivata lì c'era un po' dell'ansia per comunque essere lì.
1: È pubblico un po'. Dai,
2: esatto. Poi perché avevo paura di scordarmi le parole, sinceramente.
1: Le parole?
2: Sì.
1: Ah.
2: Da una parte avevo paura di scordarmi le parole, quindi ero un po'...
1: Eri un po' così.
2: Sì.
1: Poi dopo, però, dopo che hai cantato, visto quanti applausi ti hanno fatto, te lo ricordi? Insomma.
2: Sì, dopo, mentre cantavo mi sono sciolta, ecco.
1: Ecco, hai perso quell'insicurezza all'inizio, insomma, e poi dopo gli hai dato più, dico, ancora con più forza. E adesso vediamo un pezzettino della tua esibizione e poi mi dici che cosa, se ti ricordi che cosa hai provato appena hai terminato, insomma, l'applauso te l'hanno fatti tanti e ce lo dici, va bene?
2: Sì.
1: Ascoltiamo.

0: allora rivivere questi momenti, dimmi Sofia, com'è stato rivederti di sopra?
1: È stato bello perché comunque essere proprio lì nel palco non mi rendevo, diciamo, conto come facevo le cose, perché comunque ero concentrata, quindi rivedermi è bello.
0: Hai avuto il video poi da parte, che ti hanno detto anche i tuoi, che ti hanno visto?
1: Mi hanno detto che sono stata bravissima,
0: Sì, ce lo puoi mettere anche bravissima, non è mica un problema, insomma, cioè non ti preoccupare, sei stata brava.
1: Mi hanno detto che sono stata bravissima e che si vedeva che ero a mio agio.
0: Ecco, vedi quell'istante iniziale che insomma poi è andato via, è bastato insomma vedere. Ma dimmi la verità, ma guardavi qualcuno in particolare nel pubblico oppure con quelle luci anche te? Io non vedevo niente, te
1: no,
0: lo so.
1: Io con quelle luci ero completamente accecata.
0: Ah, ecco, pensavo
1: luci.
0: Che fosse solo un problema mio, anche tu?
1: No, con quelle luci negli occhi, poi di tutti i colori non vedevo più.
0: Senti, quando aspettavi il risultato della giuria, siete stati tutti bravi, io ve lo dico, perché la giuria c'è stato scarto di pochissimi voti, quindi vuol dire che siete stati tutti bravi, no? Insomma, che pensavi in quel momento? Dice, cosa dicevi? Dice, chissà,
1: allora, sapevo di non poter vincere perché comunque c'erano artisti più bravi di me, però comunque quella speranza di dire oh, magari forse vinco, comunque c'era.
0: Ah, ho capito, quindi va bene, dai, allora senti, l'appuntamento del prossimo anno?
1: Sì. Sì.
0: Convinta?
1: Sì.
0: Ci ritroveremo nel palco?
1: Sì.
0: Ecco, quindi non ti chiedo che cosa porterai perché sarebbe uno spoilerare, quindi non va bene, poi sai che ci brontano, non se li spoileriamo, no? Quindi nel frattempo grazie per essere stata qui, ma senti, tu comunque lo diciamo perché tu un'altra volta c'eri stata qui in radio per presentare il tuo libro, perché dobbiamo ricordare che Sofia Cucchetti è anche una scrittrice. Com'è andato il tuo libro?
1: Bene.
0: Hai visto? Come si chiama il tuo libro? Ce lo dici?
1: Immersi nei sogni.
0: Una cosa veramente carina, quindi grazie Sofia Cucchetti e complimenti ancora.
1: Allora, grazie.
0: Ci vediamo a settembre. Ciao.
1: Ciao.
0: Altro concorrente della categoria Kids in questa seconda edizione di AI Generation Z è stata Denise Caropreso. Ciao Denise,
2: ciao.
0: Benvenuta a Radio Fly.
2: Grazie.
0: Piacere di rivederti. Allora, la canzone che hai portato, La notte di Arisa.
2: Sì.
0: Allora, tu hai gareggiato per la categoria Kids, no? Sei una ragazza giovanissima, da dove vieni innanzitutto?
2: Da Bibbiena.
0: L'anni non ti richiedono importanza. Senti, ma questa canzone, com'è che era nata questa scelta di questa canzone?
2: Allora, io questa canzone l'ho sentita la prima volta da un'altra concorrente e mi era piaciuta subito, però alla prima edizione già avevo un'altra scelta, quindi ero rimasta ferma su quella, e per la seconda edizione mi ero preparata appunto questa canzone, che poi ascoltandola e riascoltandola mi sono trovata tantissimo nel testo di Arisa, e quindi ho deciso di portarla perché è un argomento che mi tocca profondamente e ho deciso di...
0: Mi sembra che io ti feci una domanda sul perché proprio avessi portato questo brano. La domanda che ti faccio oggi invece è un'altra: riporteresti quel brano lì? Perché non è particolarmente semplice, vero?
2: No, non è semplice come brano, però lo riporterei assolutamente sì, perché secondo me è un brano che racconta tanto, trasmette tanto, emozioni forti, lo riporterei assolutamente.
0: Però sei una ragazza molto giovane, no? È un brano anche, devo dire, molto intenso quello, già a quest'età, cioè, complimenti, insomma, voglio dire. Dimmi una cosa, appena sei arrivata nel palco, qual è stata l'emozione? Tu tra l'altro è il secondo anno, no?
2: Io ho partecipato a entrambe le edizioni,
0: esatto.
2: E alla prima... panico totale.
0: Proprio panico?
2: Panico.
0: Sì.
2: Panico.
0: Cioè la bocca chiusa?
2: Non avevo molta ansia. Quello assolutamente sì, perché io davanti a pubblici solitamente non mi sono mai esibita. E
0: però
2: se non con i parenti.
0: Però

0: canti, insomma.
1: Sì, cantare sì, autonomamente, però canto. E quindi emozioni molto forti, soprattutto la prima edizione, però già la seconda sono stata molto più tranquilla perché ho rivisto le persone della prima edizione, ero molto molto tranquilla su questo, quello assolutamente.
0: Quindi non hai avuto la paura di dimenticare le parole appena sei stata un pochino, dai?
1: No, la paura di dimenticare le parole no.
0: Ma noi ce l'abbiamo fatta l'intervista io e Barbara all'inizio e alla fine?
1: Sì.
0: Ecco, va bene. Senti, ci vediamo un pezzettino di quello un sunto di quel tuo intervento.
1: Volentieri.
0: Poi magari mi dici che ne pensi, cosa ti ricorda. Al primo impatto cosa vedi? Va bene?
1: Volentieri.
0: Oh, vai.

0: le tue impressioni, dai, eri lì, hai cantato un bellissimo brano, impressioni.
1: È come rivivere il momento, quello assolutamente, le stesse emozioni. Torna tutto.
0: Sì, era un po' di palpitazione, ce l'avevi, dai, ecco. Sì.
1: Assolutamente.
0: Chi c'avevi in sala? Avevi i tuoi genitori?
1: Avevo mia mamma, mio fratello e la mia migliore amica.
0: Come è nata questa cosa? Non so se te l'ho chiesto, di arrivare ai Generation Z, sia la prima che la seconda volta. Come l'hai conosciuta questa
1: volta? La prima volta è stato tutto molto nuovo, perché io ho avuto questa notizia di questo concorso da parte di Laura. E all'inizio ero molto dubitante sul farlo o meno, perché comunque prima volta, molta agitazione, però alla fine ho scelto di farlo, soprattutto per mia mamma l'ho fatto, perché mamma non vedeva l'ora di vedermi.
0: Che ti ha detto la tua mamma quando ti ha visto nel parco?
1: È emozionata,
0: si è sciolta, come si dice, insomma, no? Ma, va bene. Hai detto che hai un fratello?
1: Sì.
0: Ecco, lui canta, ci ha pensato, dice, che ha detto?
1: Lui piace fare, vorrebbe fare il DJ.
0: Ah, bello questo, cioè, una fa la musica e una fa il vocale, cioè va benissimo, insomma, no? Quindi, per carità. Allora, prossimo appuntamento, ci sarai la terza edizione?
1: Penso di sì.
0: Sai che hai una voce in particolare tu, vero? Quindi anche lì io non ti chiedo chi vorrai portare, perché Arisa, tra l'altro, adesso tu hai portato Arisa la volta scorsa, però adesso ha fatto un brano che devo dire è un pochino più sulle sue corde, ma insomma un pochino potresti pensare a una cosa del genere, senza spoilerare nulla, mi raccomando, perché qui siamo peggio di Sanremo, te lo dico.
1: Rimango assolutamente sul tema.
0: Tema.
1: Sì, delle edizioni passate.
0: Va bene, allora complimenti comunque a Denise Caro Preso, bibianese, e per questa interpretazione La notte di Arisa. Devo dire un'interpretazione molto particolare, visto, sentito quanto pubblico, non so, ora non l'abbiamo messo, però all'epoca hai sentito quanta gente ti ha applaudito, quindi è stata veramente veramente gradita. E l'ultima cosa che ti chiedo, ma quando aspettavate il risultato, no? Tieni presente che, e te lo dico anche a te, eravate tutti lì eravate, io, cioè la giuria quest'anno ha dovuto fare il galleggiamento, non lo so cosa, cioè che cosa pensavi? Quali erano i tuoi pensieri?
1: Allora, innanzitutto io ho stretto amicizie sul palco,
0: sì,
1: con le altre concorrenti, quindi ero, non dico sulla vittoria, però ero orgogliosa prima di tutto di me stessa.
0: Brava.
1: Quello sì, perché io ho molta ansia di mio, già esibirmi su un palco per me è tantissimo, indipendentemente dal risultato, e ero orgogliosa di aver stretto amicizia, appunto, per me non è facile invece con le ragazze.
0: Quindi tu dicevi, sì, se vincevo io o l'altro, insomma, cioè...
1: era un divertimento,
0: l'hai presa in maniera, sì, sportiva, così,
1: sì.
0: Però insomma, dai, un pochino ci tenevi, sennò,
1: speranza c'era,
0: cioè, che si
1: però...
0: fa, se no dai, mica si può dire partecipo, vincono gli altri. Comunque benissimo anche questa cosa, ti ringrazio Denise. Allora, appuntamento alla terza edizione, sì, buonanotte, che te la taglierò, alla terza edizione di I Generation Z, ovviamente salutando tutte le direttrici, le mega direttrici artistiche, tutte insomma, che ci hanno accompagnato. Grazie Denise.
1: Grazie, ciao.
0: Incontriamo adesso un altro concorrente che ha preso parte alla seconda edizione di I Generation Z, qualunque declinazione vogliate dargli, e abbiamo la categoria degli inediti. Incontriamo Ilaria Isacchi. Ciao Ilaria.
2: Ciao.
0: Benvenuta nello studio Radio Fly.
2: Grazie, è un piacere essere qua.
0: Ecco, senti Ilaria, innanzitutto parliamo un pochino di te, da dove vieni?
2: Vengo da originaria a Montepulciano, abito nell'Aretino da diversi anni ormai.
0: Cioè, quindi ormai sei aretino, insomma.
2: Sì,
0: senti,
2: sì.
0: Come hai conosciuto I Generation Z, il gruppo bibbianese, insomma, le nostre tre condottiere, insomma.
2: Fantastiche, l'ho conosciute durante un mio turno di lavoro. Al lavoro c'è una signora che mi ha parlato di questa iniziativa, era una di quelle, un'organizzatrice. E quindi io, da amante della musica, mi sono lasciata subito coinvolgere e è stata una bellissima esperienza. Sono contenta che me l'abbia comunicata.
0: Tu hai partecipato nella categoria degli inediti, quindi sei una cantautrice, come posso definirti?
2: Sì, grazie, è una parola un po'
0: ma perché,
2: grande,
0: scusa,
2: però
0: canti quello che
2: sì. Sì, di fatto penso di esserlo, sì.
0: Questo mi fa veramente piacere. Questo brano, A cena da te in un campo d'amore, il titolo a volte dice tutto quello che è dentro un brano. Che ci volevi raccontare? Che volevi raccontare con questo titolo e questo brano? Cosa ci racconta?
2: È un inno alla vita, diciamo così. È una canzone che ho pensato per gli animali. Parla di una storia di una ragazza che è invitata a cena da un ragazzo a cui le piace molto, si piacciono molto, e lui però è un po' preoccupato perché non sa cosa cucinarle, e lei, perché lei non mangia determinate cose, tra le quali gli animali, e quindi lui è subito preoccupato, non sa se darle da mangiare dell'erba oppure farla brucare nel prato.
0: C'è un po' di fieno, cioè, no?
2: E quindi, e lei lo rassicura dicendo che quello che è importante è che ci sia il sentimento tra due persone, poi che ci sia il rispetto nei confronti degli animali, quindi si può mangiare benissimo un piatto di insalata purché si stia bene insieme e si condivida la tavola con amore.
0: Senti, è il primo che fai tu di questi cose? No, tu c'hai una carriera di, insomma,
2: di brani.
0: Hai già prodotto altri brani, diccelo.
2: Sì, diciamo di sì.
0: Come diciamo di sì? Allora li porterai ora anche la prossima edizione, insomma, tanto ci sarei.
2: Sì,
0: no?
2: Volentieri.
0: Allora bene, categorie inediti. Allora senti, se sei d'accordo, mettiamo un pezzettino e poi, insomma, che ripercorre quei minuti che hai passato nel palco e mi racconti che cosa hai provato lì, insomma. Tra l'altro ti sei trovata davanti a me, quindi lasciamo perdere, meno male che c'era la Barbara. Lo vediamo un attimo?
2: Grazie.
0: Ok.

0: Sempre io inizio sempre con eccoci qua. Insomma, siamo tornati in onda. Che effetto ti ha fatto rivederti lì sul palco?
1: Io sono molto critica nei miei confronti, anche come perché non so suonare, non conosco nemmeno tanto la musica. Dirai, come fai a essere cantautrice e non conoscere la musica? Ebbene, succede.
0: Penso che, insomma,
1: è possibile.
0: È possibile, sai. Ecco, quindi dimmi una cosa, sei stata, come dire, come l'hai presa quel palco in quel momento? No, c'era tanta gente, poi nella seconda edizione c'era anche dalla prima, insomma, però c'era tanta gente. Poi ho visto che il pubblico ti ha anche apprezzato, quindi voglio dire, ti sei sentita liberata dopo aver cantato.
1: È sempre un'emozione quando poi le mie canzoni, anche se non sono autobiografiche, in questo caso sì perché io sono vegana da più di 20 anni, anche se non sono autobiografiche, però è sempre un'emozione, è un po' come se tu ti spogliassi di fronte agli altri che non conosci e che ti hanno gli occhi puntati su di te, e quindi è molto emozionante. Poi insomma è un po' come se tu condividessi delle emozioni di cui spesso si fa fatica a parlare, e quindi spesso trovi anche approvazione, ecco, che anche gli altri condividono quello che hai provato te, che pensi te, quindi è emozionantissimo. Poi sì, vabbè, mi si seccava la gola, tremavo, perché appunto l'emozione fa questi scherzi.
0: Sì, anche perché mi sembra che poi io ti ho chiesto chi volevi salutare, se abbiamo parlato di una persona.
1: Nonostante tu e Barbara siete stati estremamente accomodanti.
0: No, Barbara, perché io facevo solo gli davo noia, insomma, non gli facevo da supporto, però.
1: Anche quello aiuta.
0: Comunque anche quella aiuta. Bene, è stata una bella esperienza, insomma. Allora sei pronta, cioè ti stai preparando, stai scaldando i motori per non è che ci puoi anticipare niente, no, tante le volte.
1: Tipo
0: che cosa porterai, per esempio, cioè, l'hai già creato questa cosa oppure stai pensando di crearla?
1: Ci sarà una giuria che farà una preselezione rispetto alla serata del concorso, e quindi porterò due pezzi. Uno pensavo a una specie di blues.
0: Allora io non lo so se come a Sanremo non bisogna dire le cose prima, però io penso di no. Poi sentiremo la Laura, l'Angela, cioè nel senso, per capire, ma non credo, lo puoi dire.
1: Sì,
0: no.
1: Sì, io c'ho un canale
0: non è che ti squalifica, non ho tante cose.
1: Spero di no. Io ho un canale di Telegram che si chiama Ilaria Sacchi, e dove ho già messo tutte le mie canzoni,
0: tutto,
1: quindi
0: vabbè,
1: sono liberissime. Se qualcuno le volesse usare, non ci sono problemi.
0: Va benissimo. Senti, non ti ho chiesto che fai di professione tu?
1: Io sono un'impiegata. Puoi sapere dove?
0: No, questo se lo vuoi dire lo dici. No, non sono curiosa dal punto, ma semplicemente per un motivo: lavori con i numeri o con le lettere? Cioè, sei un'impiegata amministrativa o sei una di quelle che fa gli atti proprio?
1: Numeri?
0: Quindi insomma, cioè, avere una vera artistica con i numeri, cioè voglio dire, non è male, dai.
1: Grazie per la comprensione.
0: Va bene, allora grazie Ilaria Sacchi con questo bellissimo inedito. Ti devo fare i complimenti, io li faccio a tutti, però il tuo è stato particolarmente anche a tema, e questo mi è molto piaciuto. A cena da te in un campo d'amore, e ti aspettiamo per la terza edizione di iGeneration Z. Grazie Ilaria, ciao.
1: Grazie a voi.
0: Conosciamo adesso un altro partecipante della categoria Senior. Devo dirvi che quest'anno la categoria nuova introdotta Senior ha portato sulla seconda edizione di iGeneration Z veramente grandi voci, grandi personaggi, e noi ne incontriamo un altro che è Angelo Balducci. Angelo, benvenuto a Radio Fly.
2: Grazie.
0: Allora, dove vieni, Angelo?
2: Io vengo da Sochi.
0: Sochi, quindi sei un casentinese?
2: Sì, diciamo. Mi piace molto definirmi abitante del pianeta Terra, comunque vivo in Casentino.
0: Ah, ecco, quindi però diciamo è grande il pianeta Terra.
2: Certo,
0: no?
2: Certo.
0: Ecco. Allora, tu hai portato nel palco Il senso d'ogni cosa di Fabrizio Moro.
2: Esatto.
0: Un brano veramente particolare. Perché questo?
2: Allora, è una canzone d'amore, naturalmente. L'amore è quello che fa muovere tutto, è la scintilla che fa nascere ogni cosa. Però dice anche alcune verità interessanti. Ad esempio, la prima frase dice: posso fare a meno di milioni perché portano solo problemi. E la seconda frase dice: ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. E quindi è tipico di una persona che va un po' controcorrente, come sono io, ad esempio.
0: Ah, ho capito. Quindi...
2: E quindi mi è piaciuta questa cosa, ma naturalmente mi è piaciuto anche le emozioni che mi dà questa canzone, pensando all'amore o all'innamoramento, per esempio.
0: Beh, è una bella cosa. Senti, io mi ricordo che quando ti ho intervistato univi questa canzone un po' questo è un giovane cantante, anche a dei cantanti tipo Vasco Rossi, cioè tutte persone.
2: Sì, Vasco Rossi è un altro personaggio che va controcorrente decisamente, quindi anche per alcune cose mi rappresenta.
0: Sembra c'era anche Renato Zero.
2: C'era Renato Zero, ecco, sì, certo, insomma, c'era anche Renato Zero.
0: Noi che siamo vissuti, io almeno all'epoca dei Sorcini, no? Te li ricordi?
2: Certo, certo.
0: Allora, tu sei arrivato sul palco del I Generation Z, secondo anno, dove è stata introdotta questa categoria senior. Ti voglio chiedere come ci sei arrivato, come hai conosciuto questo,
2: allora,
0: questo
2: io,
0: concorso?
2: Me l'ha detta l'Angela Prati e la Laura anche, ma comunque siccome io è già un po' di tempo che canto, ho fatto anche dei corsi di canto con il gruppo Quinte tra le Note ad esempio, e quindi avevo fatto anche altre manifestazioni, tra l'altro relativamente con Renato Zero mi sembra 3 anni fa cantai il Triangolo, molto particolare, certo, e poi quando l'Angela mi ha detto vuoi partecipare ho detto boh, proviamo, mi sembra molto bello, molto interessante, è una delle cose che mi piacciono, questo fa parte di uno dei miei lati del mio carattere, della mia personalità, che è una personalità artistica per alcune cose, insomma.
0: Quindi canti da tempo, quindi tu?
2: Canto da tantissimo tempo, no, ma diciamo da senz'altro 7-8 anni, senz'altro.
0: Se dovessi definire che cos'è la musica, che cosa sono le canzoni, con poche parole, come le definiresti?
2: Allora, la musica è una cosa importantissima perché è quella che fa vibrare l'animo. È quella che permette di entrare in una nuova dimensione che non è quella razionale, quindi permette la coerenza tra il cervello e il cuore.
0: Belle parole, insomma. E va bene, sei arrivato sul palco, dimmi, però ecco, è vero che insomma sei già uno che canta, che si è esibito, però insomma è stato carino esibirsi sul palco del Dovizi.
2: Decisamente, anche perché sul Dovizi veramente circa 20 anni fa mi ero esibito per un saggio di pianoforte.
0: Ma su Dovizi?
2: Sì, quando ancora non era stato ristrutturato.
0: Ma pensa, che bello.
2: Quindi e c'era questo pianoforte con il maestro Riccolini.
0: Sei musicista tu pure?
2: Strimpello il pianoforte.
0: Bella questa.
2: Non mi definirei musicista, no? Perché poi lo strumento è una cosa che non accetta di essere abbandonato, no? Basta smettere un mese e riesce proprio. E quindi c'ero già stato, ma è stato decisamente molto bello e molto emozionante. Tra le altre cose, io questa è una cosa che faccio da pochissimo tempo, da un anno, partecipo come attore insieme al gruppo Teatro dei Soci e proprio nel Dovizi abbiamo rappresentato quest'anno La Panacea, lo spettacolo teatrale che è una commedia brillante, La Panacea di tutti i mali.
0: Una grande cosa, insomma, stiamo scoprendo veramente una figura veramente importante. Devo dirti, io ero lì con Barbara Perissi e ti abbiamo visto arrivare, la figura del palcoscenico ce l'avevi tutta, cioè eri proprio messo bene, cioè come ti posso spiegare?
2: Ma
0: cioè,
2: sì, ecco.
0: Che devo dire, c'hai anche un po' detto, anche la Barbara ha detto, vero? Insomma.
2: No, siccome finora avevo fatto altre cose, tipo il Triangolo di Renato Zero, Pedro della Carrà, no? in maniera buffa, brillante, saltando anche ballando, e lì invece ho voluto dare un altro tipo di impronta, no? Di una serietà, di una
0: sì,
2: preparazione,
0: una sobrietà, lo posso usare questo termine?
2: C'è sobrietà.
0: Certo. Vabbè. Senti, ci ritorniamo sul palco, ce lo guardiamo un pezzo della tua esibizione?
2: Sì, molto volentieri.
0: Così poi mi dici, certo, rivederla dopo un po' di tempo, che cosa è?
2: Ok.

0: Dimmi a botta calda, come si dice qua da noi.
1: Ah, guarda, mi è piaciuto tantissimo. Tra le altre cose, quando ero lì non si vedeva, ma le gambe mi tremavano veramente.
0: No, dai, veramente.
1: Certo.
0: Sono scoop, allora, diciamo, vabbè, lo possiamo dire. Però devo dire, hai fatto un'esibizione veramente...
1: Mi sono piaciuto molto, sì. Veramente
0: vero,
1: mi sono piaciuto.
0: Bella anche la coreografia, che sì. Però ovviamente tu...
1: No, io non l'ho vista e non sapevo nemmeno com'era, però le ballerine sono state veramente bravissime.
0: Esatto.
1: Veramente.
0: È una bella cosa.
1: Tra l'altro è un corpo di ballo che sta a Sochi, nella Two Best Dance.
0: Sì, esatto. Allora, dopo che ti sei esibito, tu hai visto, sei subito andato via, io la Barbara ha detto, che facciamo? Vabbè, però, veramente, l'applausi ne ha avuti tanti.
1: Ero emozionatissimo, ho detto, addio, ce l'ho fatto, ho finito, andiamo via.
0: No, dovevi aspettare la giuria, no? Che insomma, questa volta si è fatta un po' aspettare la giuria, però mi dici che cosa si prova aspettando la giuria? Ti dico subito, ma già lo sai, che la giuria ha dovuto scegliere, eravate tutti lì. Cioè i numeri, i voti erano tutti lì, cioè io non come hanno, vabbè, hanno dovuto alla fine ne deve vincere uno,
1: certo,
0: insomma, no?
1: Certo.
0: Però ecco, cosa si prova a aspettare una giuria?
1: È una grande emozione, a parte il fatto che io, siccome era il primo anno che facevo questa manifestazione, quindi ero più che certo che sicuramente ho fatto delle considerazioni, sicuramente non vincerò niente.
0: Perché che sei entrato nel palco già perdente, no, ci credo, uno come te ci credo.
1: Però dai. Comunque nonostante questo è molto emozionante, perché sei lì che aspetti e cominciano il terzo, il secondo, mica sarà il primo, no, infatti non è.
0: No, vabbè, però diciamo così, l'esibizione è piaciuta tantissimo. E la domanda che faccio, ho fatto un po' a tutti anche quella, ci sono state delle canzoni, dei brani che hai ascoltato degli altri partecipanti che avresti anche voluto cantare tu?
1: The Senior?
0: Sì, The Senior, un generale, così insomma ci sono stati fatti dei brani veramente belli, così se ti viene in mente qualcuno, ma insomma...
1: Sai, quando io preparo un brano devo anche vedere se sono sulla mia tonalità e tutte queste cose.
0: Ah, giusto, quindi così,
1: quindi,
0: però diciamo che hai curato il tuo.
1: Oh, certo.
0: Va bene.
1: Poi in ogni caso ero talmente preso da mentre aspettavo, no? Perché a cercare di ricordarmi le parole.
0: Sai che questa è una cosa che accomuna un po' tutti coloro che si avvicendano su un palco. Cioè, anche molti mi hanno detto, come dei partecipanti, dice, avevo paura di non ricordare le parole.
1: Certo.
0: Vabbè, però dopo scatta
1: quello che ti fa ricordare. C'erano ad esempio due cose che non mi ricordavo, due punti che me l'hanno scritti sulla mano, ad esempio.
0: Però non se, no, io non saprei dire se l'hai guardato o meno.
1: Ma ho fatto di tutto in maniera che nessuno se ne accorgesse.
0: Allora sei stato bravo, perché ma ora che me l'hai detto ci posso andare a vedere, ma comunque così non va bene. Senti, allora l'ultima cosa che ti chiedo è questa: il prossimo anno ci sarà la terza edizione, tra l'altro so che ci saranno delle novità, ci sarà sempre la categoria senior, che farai?
1: Partecipare, ci ho già in mente una canzone, però ora la devo provare.
0: No, non ce la dire, perché
1: no,
0: lo sai,
1: no,
0: che dopo
1: no,
0: si
1: no.
0: Fa come Sanremo.
1: No,
0: qui,
1: no, anche perché poi devo capire se rientra nella mia estensione vocale, se riesco a farla, eccetera. Comunque c'ho già in mente qualcosa che poi ne parlerò con la Laura.
0: Io ti posso chiedere solamente una cosa: se sarà una cover o un inedito?
1: Inedito, cosa intendi?
0: Che la crei te da cantautore? Visto quest'anno c'è stata anche la categoria inediti, canzone
1: no,
0: che non
1: no,
0: so...
1: no, è una cover.
0: È una cover, ok, no, no, che sai, c'è stata questa nuova categoria, quindi, insomma, di inediti, che sono quelle canzoni che sono così. Va bene, allora, veramente piacere è stato questo da parte mia. Angelo Balducci, vi ricordo, la categoria senior, con questo bellissimo brano, Il senso di ogni cosa, di Fabrizio Moro, e un'interpretazione, devo dirti, veramente bella, è piaciuta veramente a tanti, però come si dice, si partecipa, poi chiaramente uno deve scegliere, ma è stata anche una grande festa, dai, anche per tutti, perché poi eravate tutti insieme alla fine.
1: Certo,
0: no?
1: Certo. Quindi... No, è stato bellissimo quando si aspetta il proprio turno, oltre che cercare di ricordarsi le parole, poi si socializza, no? È bellissimo, sono delle emozioni bellissime, no?
0: Beh, quella delle gambe, guarda, io penso che nessuno se ne è accorto, però,
1: no,
0: così
1: no.
0: Come quella della mano.
1: Sì, però io me ne sono accorto.
0: Guarda, te lo dico, tu l'hai detto qua, lo vedranno, lo ascolteranno alla terza edizione, quando ti vedremo nel palco, la prima cosa che guarda... sarà quello. Ovviamente sto scherzando, grazie della tua simpatia, complimenti comunque per la tua esibizione, verrà molto molto bella. E allora appuntamento alla terza edizione.
1: Certo, ti ringrazio.
0: Grazie, senz'altro. Grazie, salutiamo Angelo Balducci da Soci, vero?
1: Da Soci.
0: Da Soci. E quindi appuntamento alla prossima edizione. Ciao Angelo.
1: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E dunque riprendiamo il nostro tour e finiamolo. Ripartiamo dallo stato messicano di Oaxaca, in cui la notte del 23 dicembre inizia un festival che dura ben 3 giorni ed è dedicato alle verdure intagliate. È un trionfo di Ravanelli quello che ci aspetta se andiamo in visita di questo paese appunto il 23 dicembre, e di Ravanelli soprattutto perché furono importati dagli spagnoli durante il periodo coloniale, che è il periodo in cui questa festa ha origine. Scolpiti da artigiani per rappresentare la natività e scene di folklore messicano, hanno una durata molto breve perché ovviamente i Ravanelli appassiscono rapidamente e quindi le opere rimangono fresche e apprezzabili solo per pochissimo, e questo fa sì che si creino lunghe file in una sorta di gara contro il tempo. Passiamo poi al Soyal, una tipica festa degli indiani Hopi dell'Arizona, che appunto celebrano il solstizio d'inverno con cerimonie tradizionali che includono le danze e i riti di accoglienza degli spiriti di protezione delle montagne chiamati Kakin. Tipici della cerimonia sono i pafos o bastoni della preghiera, che si usano per benedire tutta la comunità, comprese case, animali e piante. La festa del mare grigio è una festa tradizionale del Galles e diciamo che ha un aspetto un po' tetro. Infatti se si gira adesso per questo periodo, in questo periodo, per le strade del Galles, possiamo imbatterci in quello che è un teschio di cavallo attaccato a una veste bianca. È tradizione infatti avere questo manichino e poi portarlo in casa dalle persone che cantano. Dopo i canti, il gruppo e il cavallo sono invitati all'interno delle case appunto per bere birra e mangiare dolci tradizionali. Finiamo poi il nostro tour per il mondo andando in Romania, dove c'è una tradizionale danza parata che viene chiamata Ursul, danza dell'orso, dove alcune persone vestite da orso, in passato si utilizzavano orsi veri, ballano e fanno capriole per strada il giorno della vigilia dell'anno nuovo, accompagnati dalla musica di un flauto. Lo scopo è semplicemente quello di divertirsi, ma anche quello di avere un buon augurio per l'anno successivo. E allora, con queste curiosità, io vi lascio all'appuntamento la prossima settimana. Ciao!
3: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No.

0: Chill.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Serie A di calcio alle porte degli ultimi 90 minuti. La 38esima e ultima di campionato si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Il clou domenica sera alle 20:45 con le 5 gare decisive per la corsa Champions e per stabilire la terza squadra che retrocederà. Il derby Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genoa e Cremonese-Como. Si conoscerà invece stasera la squadra che scenderà in Serie C insieme a Reggiana Spezia e Pescara. Dopo lo 0-0 dell'andata si gioca dalle 20 il ritorno del play-out tra Sud Tirolo e Bari. Per salvarsi i pugliesi sono costretti a vincere, ai padroni di casa può bastare anche il pareggio. Tennis segna a meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica. L'attesa è tutta per Jannik Sinner, a caccia dell'unico slam che gli manca. Il numero 1 del mondo, che arriva a Parigi con una striscia aperta di 29 match vinti, debutterà lunedì o martedì contro la wildcard francese Tabor, numero 165 del ranking. Possibile incrocio con Darderi agli ottavi e Coboli nei quarti. Si chiudono intanto oggi le qualificazioni che hanno proiettato nel tabellone principale Federico Cina e Andrea Pellegrini, reduci dagli ottavi a Roma. Nei tornei di avvicinamento a Parigi, ad Amburgo Luciano Darderi si ferma nei quarti, battuto 6-0, 6-3 da De Minaur. Formula 1 a Montreal, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18, sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. Nel mondiale finora griffato Mercedes, l'attesa è tutta per Kimi Antonelli, reduce dalla tripletta Cina-Giappone-Miami. Il bolognese mette nel mirino anche il Gran Premio del Canada.
2: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, stare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
1: Giro d'Italia dopo la Imperia Novi Ligure vinta dal belga Segaert, che ha beffato i velocisti scattando a 3 chilometri dal traguardo. Si corre oggi la 13esima tappa, partenza da Alessandria e arrivo a Verbania dopo 189 chilometri. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Basket, Milano è la prima semifinalista dei playoff scudetto. L'Olimpia passa 84-72 sul campo di Reggio Emilia e chiude 3-0 la serie dei quarti. Brescia batte 84-80 a Trieste in trasferta e si porta sul 2-1 nella serie. Stasera Trento Virtus Bologna sull'1-1 e Tortona Venezia ospiti in vantaggio 2-0. Sempre stasera si disputano le semifinali di Eurolega. Ad Atene Olympiacos Fenerbahce e Valencia Real Madrid eleggono le sfidanti per il titolo nella finale di domenica. Iniziata con le due amichevoli vinte contro la Francia, prosegue la marcia d'avvicinamento dell'Ital Volley Donne alla Nations League, primo appuntamento ufficiale dell'estate. Stasera le azzurre affrontano a Genova la Serbia nell'Equilibrium Cup quadrangolare, che vede impegnate anche Turchia e Polonia. Con le regate preliminari prende il via nelle acque di Cagliari il lungo cammino dell'America's Cup, in programma a Napoli nell'estate 2027. Oggi 3 regate di flotta, l'una rossa al via con 2 equipaggi, la formazione classica e il sodalizio femminile giovanile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
4: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
5: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere. Insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
4: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
0: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: Flyspot.
9: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
10: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
9: Ma io ho il giga!
10: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
8: Flyspot.
11: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
12: Buon venerdì 22 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Rita e le Giulia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 maggio il compositore Richard Wagner, Sir Arthur Conan Doyle, ovvero il papà di Sherlock Holmes, Charles Aznavour, Laurence Olivier, Naomi Campbell e il cantante Marrakesh. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, sei in gamba e sai fare molte cose. Le persone ti stimano per la tua versatilità e per il tuo senso pratico. Se vuoi, puoi arrivare a scoprire i segreti della natura. Puoi eccellere come ottico, elettronico, chimico, inventore. Qualsiasi professione o mestiere o hobby che puoi avere sarà sempre originale. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 22 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ci sentiamo come chiusi in un pensiero che ci stringe troppo, ma la chiave per uscirne è nostra. Non chiediamo agli altri di trovare la serratura. Mercurio e Urano in Gemelli aprono spiragli ove vedevamo muri. Un gesto può spezzare un circolo vizioso. Toro, possiamo concederci oggi il gusto di godere di ciò che abbiamo costruito. Rallentiamo e riconosciamo i piccoli traguardi. Venere e Giove in Cancro ricordano che la gioia non va cercata così lontano, ma compresa nel presente. Gemelli, la sensibilità è al massimo. La dolcezza e il romanticismo permettono di creare ponti dove c'erano distanze che sembravano incolmabili. La creatività torna a fluire se non tentiamo di imbrigliarla nella logica del perfezionismo e del controllo. Cancro, l'amore fa capolino nella nostra vita con un messaggio o una proposta in attesa piena di dolcezza. È possibile anche l'arrivo di notizie da accogliere con entusiasmo, anche se sono ancora in fase embrionale. Leone, abbiamo dimostrato grande perseveranza. Il sostegno del sole in Gemelli assicura che ogni sforzo verrà ripagato. Usiamo il buon Mercurio in sestile per esprimere le nostre esigenze con determinazione. Vergine, il fascino è amplificato da Venere in Cancro. Siamo magnetici e molto persuasivi. Oggi ci viene gentilmente concesso di concentrarci sui nostri desideri materiali e sulla loro realizzazione. Bilancia, se le finanze danno dei grattacapi, non disperiamo. La nostra capacità di adattamento aiuta a trovare nuove risorse. Accendiamo una candela profumata e facciamo un esercizio di visualizzazione e manifestazione positiva. Aiuterà. Scorpione, siamo in una fase esplorativa ricca di curiosità. Però la Luna in Leone suggerisce di raccogliere tutte le informazioni prima di partire in quarta. Avvertiamo un'eccitazione incontrollabile, pronti a imparare e ad affrontare nuovi progetti con passione. Sagittario, siamo in grado di unire persone con idee diverse, creando qualcosa di nuovo e di valore. Siamo maestri nell'arte della mediazione, riuscendo a calmare gli animi intorno a noi e a diffondere gioia. Facciamoci complimenti. Capricorno, è il momento di allontanarci con serenità da ciò che non ci nutre più. Marte in Trigono sostiene la decisione. Cosa ci porta alla vera felicità? Scegliamo coraggiosamente quello che ci allinea ai nostri valori più alti. Acquario, la nostra visione è sostenuta dal sole in Gemelli, ma dobbiamo evitare che le emozioni distorcano la nostra percezione. Non pecchiamo di eccessiva freddezza o, al contrario, di involontaria aggressività nei toni. Ci vuole equilibrio. Pesci, se ci rendiamo conto di aver commesso un errore, non nascondiamolo, ma riconosciamolo con coraggio e intraprendiamo azioni mirate per porvi rimedio. Prendersi la responsabilità delle proprie azioni ci libera dal peso della colpa e fortifica la nostra integrità e staremo decisamente meglio. E per chiudere come abitudine una citazione, quello di Erna dice così: ci sono battaglie che se vuoi vincerle devi fare di tutto per non combatterle. Joe Evans.
13: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

alzo. Giuro che mi alzo da questo letto e ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio tradimento. Giuro che un modo me lo invento, che se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo col sorriso che era mio nascosto. Facciamo un patto, ora ci verso un bicchiere e affrontiamo tutto, cuore a cuore.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 22 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante. Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson, raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime. Portaerei USA verso Cuba, l'ira di Mosca, Caraibi schierata alla Nimitz, anche Pechino in allarme. Il caso, i racconti anziani torturati, flotiglia il governo contro Ben Gvir, sanzioni europee. La Repubblica, crescita, Italia maglia nera, l'Unione Europea taglia le stime 2027, il nostro paese è ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico, Meloni contro il voto anticipato, macellula sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. Kherson, raid ucraino sulla base russa, la Germania pronti a guidare la NATO. Botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock della flotiglia. La Stampa, abusati dagli israeliani, flotiglia racconto gli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. La rivoluzione di Carlin, addio Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni, da Bragli incontri coi big della terra. Il Fatto Quotidiano, benvenuti in Israele, flotiglia i racconti degli attivisti, balbetti di governo e Unione Europea. Il resto del Carlino, Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007, isolata dal partito Picerno, pronta all'addio al Partito Democratico, i tormenti del PD, flotiglia, botte, abusi su di noi, l'Italia e l'Unione Europea, ora le sanzioni. Il Messaggero, la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto. Cannes, colloquio con Monica Bellucci, invecchiare è interessante. Flotiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati, il governo, sanzioni, Unione Europea. La Verità, stiamo già pagando i prossimi salimi, la sinistra chiede più soldi ma la ricetta non funziona, anzi. Merz vuol fare la guerra ma non ha soldati, la leva volontaria forse non ci basterà. Occhio tocca Cuba, gli USA muovono la portaerei nucleare a largo dell'Havana. Il Giornale, una croce sul sud, apre la scuola di voto per gli elettori islamici e ai corsi per i bengalesi candidati inneggiano Allah, a Bologna sportello anti-islamofobia, attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime. Il Tempo, ecco un altro, da oggi il nostro jihadista quotidiano, dopo Modena e Firenze uno Cosenza, un 28enne tunisino condannato a 6 anni per terrorismo. Falcone, la retorica e quel silenzio sulle sue idee, l'anniversario di Capaci. Libero, il video che imbarazza la sinistra, i corsi per migranti, così si vota il Partito Democratico, la campagna elettorale d'Emma Mestre nella scuola dove si insegna italiana e bengalesi, cercate questo simbolo perché è il nostro partito. L'Unità, Israele non è una democrazia, il governo italiano lo sa ma ne ha paura, sanzione a Ben Gvir ma non a Tel Aviv, l'apartheid delle prigioni, i detenuti psichiatrici. Il Manifesto, onda anomala, liberi gli oltre 400 attivisti della Global Summit flotiglia dopo la cattura e la violenza di Israele. Gaza non è stata raggiunta ma l'Europa è stata costretta a prendere posizioni. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben Gvir che aveva salvato appena 10 giorni fa. Pakistani in Iran, Rubio, buoni i segnali. Avvenire. Kiev rialza la posta. Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson. Decine di morti e feriti. Il bielorusso Lukashenko apre. Ora si teme la reazione di Putin. Il Papa nella terra dei fuochi. Gioia chi vince la paura. Abusi e torture sanzionati Israele. L'Italia chiede provvedimenti all'Unione Europea sul caso Flotilla. Secolo d'Italia, Niscemi, lo Stato c'è, terzo sopralluogo della Premier, ponti 150 milioni per la messa in sicurezza e gli indennizzi. In primo piano le nazioni non sono in grado di difendersi, non sono libere. Flotilla, il governo chiede sanzioni Unione Europea contro Ben Gvir. Modena, spunta un testimone, ho visto Cudri la sera prima. un'occhiata ai nostri quotidiani toscani. Andiamo dal Tirreno, da Livorno: tutti assolti per Danny, caos in aula alla sentenza, il PM aveva chiesto 18 anni. Piombino, autovelox della discordia non omologato, pronunciamento svolta dal giudice di pace, accolto il ricorso di una automobilista. Da Marina di Carrara: la crisi si acuisce, TIGS vende alcuni immobili. Viareggio, museo della strage al voto, mercoledì la Camera valuterà gli emendamenti. Da Pontedera: coppia rapinata e torturata, 3 arresti, responsabili del colpo alla villa del Vicentino catturati tra Coltano e Gello. Pisa: morto per un'infezione, è stata contratta in ospedale, l'AUP dovrà risarcire. Da Pescia: aggiudicata all'asta parte dell'ex del Magro. Poi Pistoia: ambulatori dell'ex Ceppo, visite mediche specialistiche a partire da giugno. Nel Grosseto: ospedale a Diorencia, affidate le prime asfaltature al posteggio sterrato. E poi Costa d'Argento: no ai cavie nel duello al veleno tra comuni. Andiamo al Corriere Fiorentino: e il vero studentato è da demolire, viale Morganti, 350 universitari sono senza acqua da giorni, bagni chimici e docce all'aperto. Blitz sotto il ponte all'Indiano, addio alle baracche tra rifiuti, titola la Firenze e la Repubblica. Ruspe in azione all'Alba in Tilt di ieri, l'operazione organizzata a Palazzo Vecchio, le denunce delle residenze nei mesi scorsi, e ora all'area nascerà un parco. Andiamo al Corriere di Siena: Israele libera medico senese. Alfonso Coletta, anestesista in pensione, membro della Foligli, era stato bloccato dai militari. La figlia, giusti i suoi ideali. Bocciarelli, il successo del teatro, il sogno di Céline Dion nel campo. Corriere di Arezzo questa mattina titola: calci e pugni a un rider, trentenne pakistano aggredito da 2 minorenni che poi sono scappati con la scena che avevano ordinato, denunciati. 3 feriti nello scontro in A1, soccorsi, l'incidente che ha coinvolto un camper e 2 tir avvenuto nel tratto valdarnese della A1. Via Filzi è scattata la bonifica. Andiamo alla Nazione di Arezzo: ragazzini pestano un rider a calci, prima pagina, l'ultima nozze prima del silenzio elettorale. Usato sicuro verso le comunali, usato sicuro Ceccarelli, la mia esperienza per la città, ripartiamo dal senso di comunità. Caserma Vigili, la terza via, mini bypass antitraffico, i partiti, avrò potere totale su giunta e partecipate, dice il candidato centrodestra Marcello Comanducci. Comizi è a un palmo di piazza, giù il sipario elettorale, il rush finale dei candidati. Furia baby gang contro il rider, ordinano la cena ma non pagano, pestato a terra con calci e pugni. Riversa, 14 anni per l'alcol, gli altri ragazzi sono a scuola, lui ha sfiorato il coma etilico. Via i Sicilia all'asilo della tragedia, chiuso da mesi per le indagini, emozione a Romena per Leo. Martina, ultima sentenza, risarcimento milionario, ma non vale la sua vita lo strazio del padre. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di questa mattina, venerdì 22 maggio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica, ascolta la tua musica.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russa Ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza. Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese-Como. L'informazione torna più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo. Si guadagneranno ancora alcuni gradi. Sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
8: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere. Insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
7: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
9: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
10: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci sindaco.
9: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
11: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
12: Fly Spot.
13: Radio Fly.
14: Rewind.

0: Eccolo, eccolo l'appuntamento settimanale con la classifica americana Top 10 USA. Siamo sempre presenti, non ci fermiamo mai. Facciamo un po' di concorrenza a Gerry Scotti con la ruota, no? Appunto che non si ferma mai. Benvenuti da Silvia Giansanti, l'appuntamento a stelle e strisce che vede questa settimana soltanto un'uscita e una rientri. Inoltre ci sono tre pezzi stabili, abbiamo due canzoni che avanzano e quattro che ne perdono qualcosa. Iniziamo numero 10, eccola subito qui la rientry con Bruno Mars, Risky Tour.
1: New entry.

mentre in classifica abbiamo così riacciuffato, tra virgolette, questo personaggio molto amato negli ultimi 15 anni, Bruno Mars con il singolo Risk It All. Sicuramente più avanti troveremo anche l'altro singolo, I Just Might, che la scorsa settimana era al numero 3. Vedremo questa. Intanto procediamo. Nona posizione, stabilità per Kehlani, Folded.

Non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa per Kelani Folded, numero 9 della Top 10 USA, 5 le settimane di presenza in classifica. Ne conta 37, attenzione, invece questo pezzo che si intitola Golden by Antrix, 8ª posizione della Top 10 USA, meno un posto.

0: passa dalla numero 7 alla numero 8, meno una posizione per Antrix Golden, 37 le settimane di presenza in classifica. Un bel record, complimenti!
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.

Stiamo per toccare la metà classifica, Top Ten USA, che adesso è di scena con la posizione numero 7. Che cosa succede? Una lieve flessione, soltanto un posto, nulla di rotto. Per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

Easy to Fall in Love, Olivia Dean, pezzo spensierato che troviamo al numero 7 con una posizione in meno, proviene dal numero 6 e sono 6 le settimane di presenza in classifica. Ne conta invece 16 Ordinary, la canzone famosa di Alex Warren, che adesso la troviamo al numero 6 con un posto in meno.

retrocede dal numero 5 al numero 6, soltanto una posizione in meno per Alex Warren Ordinary, 16 le settimane di presenza in classifica. Eccoci giunti alla metà esatta della Top 10 USA, occupata da Pink Panthers featuring Zara Larsson.

23 le settimane in Top 10 USA per Olivia Dean con questo singolo Man I Need, molto conosciuto anche in Europa, passa dal numero 2 al numero 4, perde 2 punti.

Eccoci arrivati sul podio, ricordiamo che abbiamo avuto l'uscita questa settimana di Swing, il singolo firmato BTS, e la rientri l'abbiamo trovata, ascoltata proprio alla numero 10 con Bruno Mars. A proposito di Mr. Mars, eccolo qui con l'altro singolo I Just Might.

Non cambia nulla questa settimana per il singolo I Just Might di Bruno Mars in Top 10 USA, con 13 settimane di presenza nella nostra classifica americana. Seconda posizione, andiamo avanti con 2 punti per Ella Langley, Be Her.

da 3 settimane dentro questo singolo di Alla Langley, molto carino, Be Her, passa dal numero 4 al numero 2, guadagna 2 punti rispetto alla situazione precedente in classifica. Pronti per la numero 1? Vado? No, prima c'è il riepilogo. 10ª posizione, come già detto, rientri per Bruno Mars, Risky Toll, l'unica della settimana. E poi alla 9ª posizione Kelani, Folded. 8º posto, meno 1 per Golden Antrix. Al 7º posto, meno 1 per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Perde 1ª posizione anche Alex Warren con il singolo Ordinary, si attesta alla posizione numero 6. 5º posto, 3 punti in più per Pink Panthers featuring Zara Larsson, Stateside. Abbiamo ascoltato anche Olivia Dean, Man I Need, al numero 4 con 2 punti in meno. Al 3º posto, stazionaria, I Just Might, Bruno Mars. Abbiamo appena ascoltato e lasciato Ella Langley con Be Her, alla posizione numero 2 con 2 punti in avanti. E adesso al numero 1 si riconferma ancora una volta Choosing Texas. Al comando della Top 10 USA, Ella Langley. Number one.

musica pregiata e poi ci riferiamo al Texas molto particolare. Ella Langley, Choosing Texas, numero uno della Top 10 USA, stabile con le sue 21 settimane di presenza nella nostra chart americana. È tutto da Silvia Giansanti, battute finali, soprattutto i saluti e buon proseguimento. Alla prossima, sempre con Top 10 USA. Bye!

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di saluti, perché il modo di salutare e far sentire l'altro a casa varia in base alla cultura di appartenenza, ma di certo è un buon metodo per entrare in contatto con un nuovo contesto e quindi è importante saper rispondere. E vediamo quindi come nel mondo possiamo dire ciao. Partendo dalla Nuova Zelanda, il saluto tradizionale Maori prevede che si premano allo stesso tempo naso e fronte contro quelli dell'altra persona, condividendone il respiro vitale. In Giappone abbiamo il rei, un inchino che è allo stesso tempo saluto, ringraziamento e obbligo sociale, e assume diverse declinazioni, ciascuna con i rispettivi angoli e durate. Le shaku di 15 gradi è usato per saluti formali, informali e per congratularsi. Il kerei, che è di 30 gradi ed è riservato a chi si trova in un gradino più alto della scala sociale, come il proprio capo. E poi il Saikerei, che è un inchino a 45 gradi e si usa di fronte a personalità come l'imperatore o per farsi perdonare una grave mancanza. Andiamo poi nelle Filippine, dove la cultura dice che è in uso una versione alternativa del baciamano, il manopo o pagmamano, da riservare come saluto e segno di rispetto alle persone più anziane. Dopo aver chiesto il permesso, si avvicina la propria fronte alla mano del destinatario, premendola contro di essa come per accettare una benedizione. In Kenya, invece, i Masai riservano ai nuovi arrivati una danza di benvenuto chiamata Adamu, che contempla anche una sfida a chi salta più in alto. In Francia il saluto è simile al nostro, ma invece che di due baci, loro fanno uso di tre baci, ma dipende anche dalle regioni. Stesso tipo di saluto che abbiamo in Belgio, Paesi Bassi, Serbia ed Ucraina. Abbiamo poi l'India, e qui potremmo sentirci dire Namaste, mentre il nostro interlocutore congiunge palmi delle mani all'altezza del petto, chinando leggermente il capo. Letteralmente Namaste vuol dire mi inchino alle qualità divine che sono in te, o ancora lo spirito che è in me riconosce lo spirito che è in te. In Thailandia abbiamo il Wai, il tradizionale saluto thailandese, che è insieme una dimostrazione di rispetto e si fa congiungendo le mani all'altezza del petto, del mento o della fronte. Maggiore la differenza di età o sociale tra le due persone, più profondo sarà l'inchino che accompagna il saluto e più alta la posizione delle mani da tenere. In Mongolia abbiamo alcune aree del paese, del Tibet, in cui è ancora in uso un antico rito di benvenuto che prevede il dono al nuovo arrivato di una sciarpa di seta chiamata Hada o Kata, in genere bianca o gialla, simbolo di rispetto e della purezza di chi dona, va accolta con un lieve inchino. In Tibet abbiamo invece giovani che mostrano brevemente la lingua in segno di rispetto per dimostrare di non essere la reincarnazione di un malvagio sovrano del nono secolo, Lang Dharma, noto per la sua lingua nera. Questo gesto viene anche usato per esprimere accordo con un'altra persona. In Botswana l'etichetta del saluto prevede una serie di passaggi più complessa. Allora, si allunga il braccio destro mentre la mano sinistra tocca il gomito destro, si intrecciano le mani con quelle dell'altro iniziando dal pollice per poi arrivare al palmo, e poi si torna alla posizione originale. E se ci riusciamo possiamo chiedere like, come stai? In Tuvalu, nell'arcipelago polinesiano, ci si saluta premendo la faccia sulle guance contro quelle dell'altro e poi inspirando profondamente come per annusarlo. Finiamo poi con la Malesia, dove il saluto tipico è quello di toccare le dita dell'interlocutore con entrambi i palmi e poi portare le mani al cuore. E allora, con questo viaggio nel mondo tra i saluti, vi saluto anch'io augurandovi un'ottima giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Una storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione. Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo

andare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e se

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
1: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
0: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina, insieme al Medio Oriente, oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Allarme della Commissione Europea sul nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nelle previsioni di primavera vengono tagliate le stime di crescita nel 2026 dall'1,2 allo 0,9, e l'Italia è fanalino di coda tra i 27, con il PIL previsto allo 0,5%, ben al di sotto della media europea. E ieri diffusi anche i dati dell'Istat, che nel suo rapporto annuale fotografa l'Italia in cui i salari continuano a perdere potere d'acquisto. Nicola Compagnone.
2: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8 del 2024. Il rapporto annuale dell'Istat fotografa un paese attanagliato da profonde trasformazioni in un quadro segnato da sfide cruciali in ambito economico. Lo scorso anno l'occupazione ha proseguito la fase di espansione con più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Capitolo natalità, ancora ai minimi storici, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel rapporto spazio anche a un confronto sulla crescita del PIL in Europa. L'Italia supera la Germania, ma ha una performance inferiore alla Francia e soprattutto alla Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è cresciuto del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Riconducibile sia a fattori demografici sia a una crescita sostenuta dei redditi reali. L'aumento della popolazione spagnola, sostenuto anche dall'espansione della componente degli stranieri regolari, più 22,3% contro il più 4,6% dell'Italia.
0: Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra l'Atlantico e l'Europa, e temperature che sfioreranno i 30 gradi, soprattutto al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
3: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina, e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttiva motori alla mano, la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
0: Ed è tutto, buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
5: Messaggio politico a pagamento, mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
6: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere i risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci, sindaco.
5: Messaggio politico a pagamento, mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
7: Messaggio politico elettorale a pagamento, committente Alessandro D'Ambrosio.
8: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
7: Messaggio politico elettorale a pagamento, committente Alessandro D'Ambrosio.
9: Messaggio elettorale a pagamento, committente Vincenzo Ceccarelli.
10: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
11: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
9: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
12: Flyspot.
13: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
12: Flyspot.
14: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 22 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, la Premier, nuova fase o diventerà irrilevante. Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson, raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime. Portaerei USA verso Cuba, l'ira di Mosca, Caraibi schierata alla Nimitz, anche Pechino in allarme. Il caso, i racconti anziani torturati, flotiglia il governo contro Ben Gvir, sanzioni europee. La Repubblica, crescita, Italia maglia nera, l'Unione Europea taglia le stime 2027, il nostro paese è ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato, macellula sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. Kherson, raid ucraino sulla base russa, la Germania pronti a guidare la NATO. Botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock della flotiglia. La Stampa, abusati dagli israeliani, flotiglia racconto gli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano. La rivoluzione di Carlin, addio Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni, da Braille gli incontri coi big della terra. Il Fatto Quotidiano, benvenuti in Israele, flotiglia i racconti degli attivisti, balbetti di governo e Unione Europea. Il resto del Carlino, Kiev attacca, strage di russi, colpita una base degli 007, isolata dal partito Picerno, pronta all'addio al Partito Democratico, i tormenti del PD, flotiglia, botte, abusi su di noi, l'Italia e l'Unione Europea, ora le sanzioni. Il Messaggero, la guerra rallenta l'Europa, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto. Cannes, colloquio con Monica Bellucci, invecchiare è interessante. Flotiglia, gli attivisti a casa, siamo stati torturati, il governo, sanzioni, Unione Europea. La Verità, stiamo già pagando i prossimi salimi, la sinistra chiede più soldi ma la ricetta non funziona, anzi. Merz vuol fare la guerra ma non ha i soldati, la leva volontaria forse non ci basterà. Occhio tocca Cuba, gli USA muovono la portaerei nucleare a largo dell'Havana. Il Giornale, una croce sul sud, apre la scuola di voto per gli elettori islamici e ai corsi per i bengalesi candidati inneggiano Allah, a Bologna sportello anti-islamofobia, attacco ucraino agli 007 russi, oltre 100 vittime. Il Tempo, eccone un altro, da oggi il nostro jihadista quotidiano, dopo Modena e Firenze uno Cosenza, un 28enne tunisino condannato a 6 anni per terrorismo. Falcone, la retorica e quel silenzio sulle sue idee, l'anniversario di Capaci. Libero, il video che imbarazza la sinistra, i corsi per migranti, così si vota il Partito Democratico, la campagna elettorale d'Emma Mestre nella scuola dove si insegna italiana e bengalesi, cercate questo simbolo perché è il nostro partito. L'Unità, Israele non è una democrazia, il governo italiano lo sa, ma ne ha paura, sanzioni a Ben Gvir ma non a Tel Aviv, l'apartheid delle prigioni, i detenuti psichiatrici. Il Manifesto, onda anomala, liberi gli oltre 400 attivisti della Global Summit flotiglia dopo la cattura e la violenza di Israele. Gaza non è stata raggiunta ma l'Europa è stata costretta a prendere posizioni. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben Gvir che aveva salvato appena 10 giorni fa. Pakistani in Iran, Rubio, buoni i segnali. Avvenire. Kiev rialza la posta. Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson. Decine di morti e feriti. Il bielorusso Lukashenko apre. Ora si teme la reazione di Putin. Il Papa nella terra dei fuochi. Gioia chi vince la paura. Abusi e torture sanzionati Israele. L'Italia chiede provvedimenti all'Unione Europea sul caso flotilla. secolo d'Italia. Niscemi, lo stato c'è, terzo sopralluogo della Premier, Ponti 150 milioni per la messa in sicurezza e gli indennizzi. In primo piano le nazioni non sono in grado di difendersi, non sono libere. Flotiglia, il governo chiede sanzioni Unione Europea contro Ben Gvir. Modena, spunta un testimone, ho visto Cudri la sera prima. Un'occhiata ai nostri quotidiani toscani, andiamo dal Tirreno, da Livorno, tutti assolti per Danny, caos in aula alla sentenza, il PM aveva chiesto 18 anni, Piombino, autovelox della discordia, non omologato, pronunciamento svolta dal giudice di pace, accolto il ricorso di una automobilista. Da Marina di Carrara, la crisi si acuisce, Tiggs vende alcuni immobili, Viareggio, museo della strage al voto, mercoledì la Camera valuterà gli emendamenti. Da Pontedera, coppia rapinata e torturata, tre arresti, responsabili del colpo alla villa del Vicentino, catturati tra Coltano e Gello. Pisa, morto per un'infezione, è stata contratta in ospedale, l'AUP dovrà risarcire. Da Pescia, aggiudicata all'asta parte dell'ex del Magro, poi Pistoia, ambulatori dell'ex Ceppo, visite mediche specialistiche a partire da giugno. Nel Grosseto, ospedale a Dio Ranch, affidate le prime asfaltature al posteggio sterrato. E poi Costa d'Argento, no ai caviene, il duello al veleno tra comuni. Andiamo al Corriere Fiorentino e il vero studentato è da demolire, Viale Morganti, 350 universitari sono senza acqua da giorni, bagni chimici e docce all'aperto. Blitz sotto il ponte all'Indiano, addio alle baracche tra rifiuti, titola la Firenze La Repubblica. Ruspe in azione all'Alba in Tilt di ieri, l'operazione organizzata a Palazzo Vecchio, le denunce delle residenze nei mesi scorsi e ora all'area nascerà un parco. Andiamo al Corriere di Siena. Israele libera medico senese, Alfonso Coletta, anestesista in pensione, membro della Foligli, era stato bloccato dal militare, la figlia, giusti i suoi ideali. Bocciarelli, il successo del teatro, il sogno di Céline Dion nel campo. Corriere di Arezzo, questa mattina titola calci e pugni a un rider, trentenne pakistano aggredito da due minorenni che poi sono scappati con la scena che avevano ordinato, denunciati. Tre feriti nello scontro in A1, soccorsi, l'incidente che ha coinvolto un camper e due tir avvenuto nel tratto valdarnese della A1. Via Filzi è scattata la bonifica. Andiamo alla Nazione di Arezzo, ragazzini pestano un rider a calci, prima pagina, l'ultima nozze prima del silenzio elettorale. Usato sicuro verso le comunali, usato sicuro Ceccarelli, la mia esperienza per la città, ripartiamo dal senso di comunità. Caserma Vigili, la terza via, mini bypass antitraffico, i partiti avrò potere totale su giunta e partecipati, dice il candidato centrodestra Marcello Comanducci. Comizi e un palmo di piazza, giù il sipario elettorale, il rush finale dei candidati. Furia baby gang contro il rider, ordinano la scena ma non pagano, pestato a terra con calci e pugni. Riversa 14 anni per l'alcol, gli altri ragazzi sono a scuola, lui ha sfiorato il coma etilico. Via in Sicilia all'asilo della tragedia, chiuso da mesi per le indagini, emozione a Romena per Leo. Martina, ultima sentenza, risarcimento milionario, ma non vale la sua vita, lo strazio del padre. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di questa mattina, venerdì 22 maggio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly, rassegna stampa.

0: sono le 14 e un minuto.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
2: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di Re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
1: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina, insieme al Medio Oriente, oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Allarme della Commissione Europea sul nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente. Nelle previsioni di primavera vengono tagliate le stime di crescita nel 2026 dall'1,2 allo 0,9, e l'Italia è fanalino di coda tra i 27, con il PIL previsto allo 0,5%, ben al di sotto della media europea. E ieri diffusi anche i dati dell'Istat, che nel suo rapporto annuale fotografa l'Italia in cui i salari continuano a perdere potere d'acquisto. Nicola Compagnone.
3: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Il rapporto annuale dell'Istat fotografa un paese attanagliato da profonde trasformazioni in un quadro segnato da sfide cruciali in ambito economico. Lo scorso anno l'occupazione ha proseguito la fase di espansione con più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Capitolo natalità, ancora ai minimi storici, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel rapporto spazio anche a un confronto sulla crescita del PIL in Europa. L'Italia supera la Germania, ma ha una performance inferiore alla Francia e soprattutto alla Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è cresciuto del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Riconducibile sia a fattori demografici sia a una crescita sostenuta dei redditi reali. L'aumento della popolazione spagnola, sostenuto anche dall'espansione della componente degli stranieri regolari, più 22,3% contro il più 4,6% dell'Italia.
1: Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare tra l'Atlantico e l'Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, soprattutto al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Al via il weekend del Gran Premio del Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
4: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttiva costruttori alla mano, la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
1: Ed è tutto, buona giornata.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
7: Top 10 Europa. Top 10 Europa.
8: Forza Dylan, che c'è una TTE da aggiornare, una Top 10 Europa, visto che siamo arrivati alla 21esima settimana del 2026, c'è da aggiornare anche la Top 10 Europa, soprattutto la Top 10 Europa. E quindi ci sono due canzoni che vanno via, due canzoni che entrano, una canzone che è stabile, tre canzoni che salgono e quattro canzoni che scendono. Questo è un po' il sommario della Top 10 Europa che stiamo per conoscere questa settimana. Baby Doll di Dominic Fike va via e I Love It, I Love It, I Love It di Bella Kay, ecco, segue Dominic Fike. Alla posizione numero 10 si parte, quindi dove si va? Si va nella Top 10 Europa, all'interno della Top 10 Europa, partendo dalla posizione numero 10 perde un posto Lush Life di Zara Larsson.

Decima posizione per Zara Larsson con Lush Life. Si sale, perde due posti e quindi si piazza in nona posizione questa settimana. Somber con la sua Homebreaker, visto che ha avuto una grandissima esibizione, ha fatto una grandissima esibizione, per dire che la sua esibizione ai Grammy Award 2026 è stata praticamente applaudita da tutto il mondo, tanto da ritornare in classifica diverso tempo fa e permane in classifica. Homebreaker di Somber questa settimana in nona posizione.

0: per Homebreaker di Somber nella top 10 Europa. Si sale la prima nuova entrata della settimana e all'ottavo posto. Si tratta di Lady Gaga e Doechii con Runway.
1: New entry.

0: pop del 2026 firmato Lady Gaga e Ndochi all'interno della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, arrivato alla sua seconda stesura, ma secondo me ce ne saranno altri di sequel del film stesso. Costruito come un inno, questa canzone, un inno di sicurezza, ambizione, autoaffermazione, con un'estetica fortemente fashion e influenze ballroom. Runway, tra l'altro, è questa rivista fittizia guidata da Miranda Priestly, e qui c'è il link direttamente alla pellicola cinematografica che andrò a vedere. Runway in ottava posizione, la prima new entry della settimana nella Top 10 Europa.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
2: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Di nuovo in classifica, io sono Dylan, aggiornamento numero 21 della Top 10 Europa. Partiamo dalla posizione numero 7 in questo segmento per arrivare alla posizione numero 4. La settima posizione è occupata dalla seconda nuova entrata della settimana, White Kiss di Dominic Fike, un singolo indie pop del 2020.

White Keys, la seconda nuova entrata della settimana nella Top 10 Europa, questa in questa week, con Dominic Fike in settima posizione. Si sale in sesta posizione, perde un posto Alex Warren con

oramai la storia di Fever Dream la sappiamo un po' tutti, no? E cioè che Alex Warren ha iniziato a cantare e a suonare questa canzone utilizzando il social Instagram in coppia con sua moglie, seguito poi da un clip in studio nei giorni successivi. A quel punto le testate di tutto il mondo hanno iniziato a parlare di Fever Dream e di conseguenza è scoppiato il buzz mondiale intorno alla canzone stessa di Fever Dream, che questa settimana occupa la sesta posizione, perdendo un posto rispetto a 7 giorni fa. Si sale Daisies, la traccia di Justin Bieber, occupa la 5ª posizione questa settimana, salendo di 1 posizione.

una canzone che è rientrata in classifica la scorsa settimana, canzone pubblicata nel 2025, una canzone che ha riacceso l'attenzione globale spingendo la playlist di Justin Bieber nella sua apparizione all'interno del Coachella Festival 2026, tanto da interessare praticamente tutti i social internazionali, soprattutto TikTok, ma un social implicitamente è internazionale, Dylan, non c'è bisogno di specificarlo. Eh no, ogni tanto va ripreso Dylan, perché va per la tangente e quindi si perde, quindi bisogna riportarlo all'interno della top in Europa, per cui Justin Bieber con Daisies è alla quinta posizione, guadagna un posto, si sale in quarta posizione stabile Tame Impala con Dracula.

0: della top 10 Europa, stabile come 7 giorni fa, in quarta posizione. Tame Impala, che ha ricevuto non solamente nomination ai Grammy, ma anche ha vinto gli Aria Awards, ha collaborato con artisti come Rihanna, Travis Scott, The Weeknd, diventando un riferimento per la psichedelia moderna. La top 10 Europa, aggiornamento numero 21, Dracula di Tame Impala alla posizione numero 4.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Di nuovo in classifica e per l'ultima volta, almeno per questo aggiornamento, io sono Dylan e le canzoni che occupano il podio quali sono? Alla posizione numero 3, Drop Dead, Olivia Rodrigo.

costi rispetto a 7 giorni fa, che si era come nuova entrata piazzata alla, sul gradino più alto del podio, quindi perde non solamente il podio ma anche la seconda piazza, scivolando in terza posizione, quindi perdendo due posti rispetto a 7 giorni fa. Olivia Rodrigo con Drop Dead si sale in seconda posizione, guadagna un posto. Beauty and the Beat di Justin Bieber con la featuring di

0: Ten Europa.
1: Un po' come per Desis, tutto è nato nel all'interno del Coachella 2026 e quindi nel suo set ribattezzato Bibercella, con una Beauty and the Beat che è ha iniziato ad essere ripostata in attraverso tutti i social, un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, è tornato all'attenzione da parte di tutti quanti e questa canzone, eccola qui, che sta scalando di nuovo la top 10 Europa. Justin Bieber con la featuring di Nicki Minaj in seconda posizione guadagna un posto, riepilogone prima della numero 1. In decima posizione da 4 settimane in classifica perde un posto Zara Larsson con Lush Life. In nona posizione perde 2 posti e da 9 settimane in classifica Homewrecker di Somber. La prima new entry della settimana la incrociamo all'ottavo posto e si tratta di Runway Lady Gaga insieme a Docci. In settima posizione la seconda new entry della settimana White Keys Dominic Fike. In sesta posizione da 9 settimane in classifica perde un posto Alex Warren con Fever Dream. In quinta posizione guadagna un posto Daisies di Justin Bieber. In quarta posizione stabile da 6 settimane in classifica Tame Impala con Dracula. Sul podio in terza posizione perde 2 posti Olivia Rodrigo con Drop Dead. In seconda posizione guadagna un posto Justin Bieber con la featuring di Nicki Minaj Beauty and the Beat. E in prima posizione da 24 settimane in classifica guadagna un posto Sam Fender insieme ad Olivia Dean Rain Me In.
2: Number 1 Top 10 Europa.

0: 10 euro. È uno yo-yo il loro. Prima arrivano in decima posizione, poi alla quinta, poi in prima, poi vanno in terza, poi in quarta, in sesta, ma non l'abbandonano mai la top 10 Europa, al punto che sono tornati a rioccupare la posizione più alta del podio. Sam Fender ed Olivia Dean con Rain Me In al primo posto, più uno rispetto a 7 giorni fa. Archiviamo qui l'aggiornamento numero 21 della top 10 Europa e io torno qua tra una settimana. Io sono Dylan e torno qua tra una settimana, una settimana, una settimana, una settimana. Ciao.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
2: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
3: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Giuseppe.
1: Buongiorno Vanna.
0: Come va? Come
1: tutto
0: stai?
1: Tutto bene, siamo nella settimana del Natale, non può essere altrimenti che stare bene.
0: Bene, felici e contenti.
1: Felici e così, felici e contenti, mi sembra che sia un detto per un'altra cosa.
0: Allora, un altro episodio di Crazy Week.
1: Grazie mende folie per gli anglofoni, anglofoni come me.
0: Come te. E quindi noi adesso riportiamo tutte le notizie strane che abbiamo trovato durante questa settimana.
1: Esatto, vediamo un po' dove ci porta Vanna. Inizia Vanna, dove
0: allora,
1: mi porti?
0: Inizio io. Allora, ti racconto questa vicenda che è successa strana. Una nonna va a prendere il nipotino a scuola, ma porta via il bimbo sbagliato.
1: Come sarebbe a dire?
0: E lo accompagna a calcio e giustamente l'allenatore dice: signora, ma chi è questo bambino?
1: Scusa, ma sì. Questo bambino gli ha detto niente.
0: Sì, sì, così. L'errore è venuto alla luce circa 40 minuti dopo, quando l'allenatore insospettito le ha chiesto: signora, ma questo bambino chi è? A quel punto la donna si è resa conto dello scambio e ha riportato il piccolo a scuola, dove l'aspettavano un padre in ansia e il suo vero nipote.
1: Dai, ma che era il cellulare? C'è una nonna sprint, cioè, ma fammi capire.
0: Evidentemente questo bambino era simile al suo nipotino, dai.
1: Ho capito, ma gli avrà detto: nonna, come stai?
0: Ma magari tipo... era piccolino.
1: E che gioca al pallone, piccolino.
0: Lui magari voleva giocare al pallone.
1: Va bene, ti è successo a te? No,
0: ora non mi è mai successo.
1: Chissà quanti di noi siamo andati a prendere il nipote e il figlio sbagliato.
0: Beppe, magari succederà a te in un futuro.
1: Penso proprio di sì, insomma, l'età avanza. Comunque grazie Vanna, gentilissima come sempre, grazie. Beh, comunque i figli bisogna anche starci un pochino attenti. Perché?
0: Sì.
1: Perché pensate che, insomma, figlio, un giovane, trentenne, sì, insomma, quelli che una volta venivano chiamati bamboccioni per me, privo di occupazione, aveva l'abitudine di accompagnare le sue scorribande notturne ai videogiochi con urla, bestemmie e improperi. Pensa questa cosa. E allora che è successo?
0: Che è successo?
1: Ha passato una notte questo giovane alla periferia di Torino,
0: sì,
1: in un condominio, quindi condomini tu sai che si sente anche il respiro,
0: tutto
1: nella zona Lucento, e che ha passato tutta la notte giocando ai videogiochi, ma i rumori e le urla hanno fatto andare fuori di testa
0: la vicina
1: di casa,
0: ecco,
1: che infastidita si è presentata alla porta di casa brandendo un coltello. Aspetta, perché non è che ha fatto poi la donna, poi è stata aperta questa donna di 60

0: anni avrebbe iniziato un caloroso litigio col giovane, insomma alla fine sai che ci ha fatto le spese, la madre che ha preso una coltellata, no. Sì, è pazzesco,
1: speriamo guarda. Non sia niente sì, di grave,
0: sì, perché è arrivata la madre ovviamente per difendere il figlio, ma insomma non ne potevano più, proprio urla, bestegna in proprio,
1: sì, ma così è esagerato,
0: vabbè. Comunque la donna è stata denunciata ovviamente per lesioni, non si fanno queste cose, non si fanno, e il trentenne privo d'occupazione comunque è rimasto lì a giocare a PlayStation con urla, bestemmie e improperi.
1: Vabbè.
0: Un lavoro no, mi verrebbe da dire.
1: Vabbè. Allora, visto che è appena entrato in vigore il nuovo codice della strada, eccola.
0: Che è successo?
1: Niente, volevo.
0: Croce delizia di tanti automobilisti come me che si trovano la patente nella parte bassa, i punti.
1: Niente, volevo aggiornarti su cosa sta succedendo appunto sulle nostre strade, perché ti dico che nelle prime 48 ore del nuovo codice della strada sono state registrate 4.744 violazioni, ritirate 331 patenti e decurtati 8.136 punti solo nelle prime 48 ore. Ma ti immagini?
0: Ma no, cioè nel senso anche no, cioè,
1: tantissimo.
0: Ma senti, ma si sa più o meno di qual è la più grande violazione, da qualche parte lo riporta? Perché magari sarà il cellulare, sarà la velocità, sarà...
1: Allora, no, te lo dico. Allora, te lo dico. 431 per i limiti di velocità.
0: Ah, va bene.
1: 365 per mancato uso delle cinture di sicurezza. Ecco, malissimo. E poi 117 per uso scorretto del cellulare alla guida.
0: Insomma, non si usa il cellulare alla guida,
1: ecco,
0: ricordate?
1: Ecco, questo no. Bluetooth, non c'è. Si mette la cintura, non si usa il cellulare.
0: Si ascolta la radio, magari il cellulare mettetelo da una parte. Non si chatta, non si manda WhatsApp.
1: Nulla. Si guida e basta.
0: Esatto, e nemmeno si guardano le foto su Google Street View, perché c'è una notizia View, come si dice?
1: View,
0: ma in francese si dice Rue. La via Rose, va bene. Invece qui di Rose c'è veramente poco, perché pensate che in Spagna è accaduta una cosa incredibile. Purtroppo è successo un omicidio e a distanza di un anno dal delitto,
1: sì,
0: la polizia è riuscita in questo paese che si chiama Tayueco,
1: okay,
0: non so in spagnolo come si pronuncia, che insomma attraverso le immagini Street Week della Via Rose, che successe sostanzialmente, hanno ripreso esattamente il momento in cui l'omicida metteva il cadavere in macchina.
1: No.
0: E si vede questo foto qui, si vede grazie su Today, di questo che ripone il cadavere in macchina, quindi la polizia è riuscita a risolvere.
1: Però vedi, la tecnologia ci dà una mano
0: quello sì, ma sai, l'hai vista quando passa quella macchina con tutte quelle sfere, telecamere, no? È venuta
1: non
0: anche
1: l'ho
0: qua.
1: Mai vista.
0: Sì, allora la gente fa di tutto, c'è una curiosa cosa sul web che trovate, che gente che si è tirata giù.
1: No.
0: sì, vabbè. Di tutto, i diti, le cose.
1: Vabbè.
0: I marziani. vabbè.
1: Ti porto a Lecce.
0: Cosa c'è?
1: Dove un uomo trova un assegno da 49 milioni di euro e lo restituisce.
0: Un assegno di 49
1: milioni di euro.
0: Euro,
1: tu che avresti fatto?
0: No, io dicevo no, non è possibile, 49 milioni di euro.
1: 49 milioni. E poi dice per ora neanche un grazie, ma felice che i soldi restino in città.
0: Capito, ma 49 milioni di euro gli spetterebbe il 10%.
1: Minimo.
0: Quindi 4, milioni, ma io andrei da quello io di
1: subito.
0: No, veramente.
1: Subito.
0: E questo, ma di chi era questo assegno? Cioè, perché...
1: Non lo so, pensa che questo l'ha ritrovato l'assessore comunale, questo assegno.
0: Segno di onestà, insomma.
1: Sì, in una, praticamente l'ha trovato questo assegno circolare di 49 milioni di euro in una delle vie più trafficate di Lecce.
0: Ecco, l'ha
1: restituito.
0: Ricordatevi che se trovate un assegno di 49 milioni di euro, prima di tutto
1: fatevi firmare un contratto, dove
0: andate lì e dite: ma se io avessi ritrovato un 49 milioni di euro, me lo daresti il 10%? A chi vi dice sì, insomma,
1: glielo ridate, se no
0: niente col cavolo. Va bene, in fatto di trovare le persone,
1: sì,
0: un'altra cosa strana questa mattina te la dico, trovo tutte queste cose un po' strane, perché è successo, pensate, a Bolzano, no? Questa ridente cittadina dell'Alto,
1: sì, che ora sarà tutta addobbata.
0: Ma bello, mercatini. Ma sai che dicono che i mercatini di Natale da Bolzano vengono ad Arezzo a vedere il nostro?
1: Sì?
0: Ma chissà, insomma. Vabbè, qui la cosa è un po' diversa, perché è successa una cosa veramente particolare. Quindi attenzione, prima c'è una

0: figlio un po' sprovveduto, mi viene da dire. Qui c'è anche una babysitter che è un po' sprovveduta, attenzione a chi lasciate i figli, perché a Bolzano è stata trovata da due carabinieri che se ne stavano nel centro di Bressanone,
1: no,
0: una donna svenuta in evidente stato di ebbrezza. Pensa che nel sangue aveva un tasso alcolemico di superiore a 3 grammi per litro,
1: tantissimo.
0: Quindi questa la patente se prendeva anche un triciclo, gliel'arrestavano, insomma. Ma la cosa incredibile qual era? Che questa donna l'hanno rinveduta, ma accanto a lei aveva una bambina di soli, pensa, 2 anni.
1: Ecco.
0: Terrorizzata e spaesata.
1: Beh, ci credo.
0: Perché? Perché i genitori gliel'avevano affidata, era una babysitter. Questa notizia viene da Trento Today.
1: Ma pensa un
0: è
1: po'.
0: Una cosa incredibile, quindi attenzione a chi le date questi figlioli.
1: No,
0: perché,
1: mamma
0: insomma,
1: mia.
0: Vabbè.
1: Allora, ti dico questa cosa che è successa negi Stati Uniti, per la precisione a Fall River.
0: Fall River?
1: Sì.
0: La plage Fall come si traduce?
1: Non lo so, vabbè.
0: Quella,
1: allora, un ladro resta incastrato nel camino per scappare dalla polizia. Il problema è che poi, non lo so, forse, e chiede aiuto agli agenti.
0: Sì,
1: questo uomo di 33 anni per fuggire dai poliziotti si è nascosto in un comignolo.
0: Ma come?
1: In cui poi è rimasto incastrato e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.
0: Ecco, ma che gli ha detto? Ero lì, passavo per caso, che gli ha detto?
1: Cioè, evidentemente era in questa casa, poi per sfuggire.
0: Ma te lo immagini la telefonata, pronto polizia? Dice, guardi, sono rimasto incastrato in un camino.
1: Sì, ma che ci faceva lì?
0: Scusa, Babbo Natale, gliele puoi dire adesso? No?
1: Quindi ora sì.
0: Vabbè. Senti, una cosa curiosa, tu tempo fa mi hai parlato di quello che aveva starnutito dopo anni, hai trovato
1: che
0: un pezzo
1: di Lego. Sì,
0: però
1: lui.
0: C'è anche chi invece ha fatto un respiro profondo e inalato il piercing. Una donna viene operata ai polmoni. È successo qualche tempo fa, è un caso raro, insomma, una 35enne madre di 2 figli. Che è successo? Che facendo un respiro accidentalmente la vite del piercing che aveva.
1: Però non era stato messo bene quel piercing.
0: Vabbè, però attenzione anche oltre attenzione dove lasciate i figli, perché vedete che qualche babysitter. Insomma, attenzione, perché comunque lei ha pensato, tutto sommato, che volete che sia, l'ho respirato oppure l'ho mangiato,
1: sì,
0: come si dice,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: insomma,
1: sì, che
0: è successo? Andrà via per un'altra strada, no? Quando c'è una strada che non è la via rosa, ma un'altra cosa.
1: Non è proprio rosa.
0: No, esatto, vabbè. È bianco, vabbè, c'è bianco il posto dove ci si va, però che è successo? No, in realtà lei ha iniziato ad avere delle forti difficoltà respiratorie, perché questa vite era entrata nei polmoni e è stata dovuta operare. E appunto è una cosa abbastanza difficile operare i polmoni. Comunque tutto è andato bene e lei comunque ha continuato a tenere il piercing. Assolutamente, chissà se l'ha saldato a sto giro. Vabbè.
1: Allora io ti riporto qui in Italia.
0: Che è successo?
1: È successo che questo signore evade dai domiciliari, pensa, e si fa arrestare.
0: Come,
1: e tu dirai,
0: ma perché? Scusa?
1: Perché lui dice, meglio in carcere che a casa con mamma.
0: Come sarebbe a dire?
1: Il singolare episodio è avvenuto a Mosciano Sant'Angelo, mm-hmm, e sono stati i carabinieri a trovarlo in un bar e arrestarlo, riportandolo a casa e scoprendo così che la pena non voleva più scontarla a casa, ma in prigione.
0: Addirittura, cioè proprio dice, basta, cioè sto meglio in prigione.
1: Sto meglio in prigione.
0: Vabbè.
1: Pensa un po', questa mamma.
0: Ma le cose, vabbè. Vabbè, va bene, ma che fine avrà fatto quella banana di Cattenham?
1: Sì, è stata mangiata.
0: Sì, e poi?
1: E poi
0: si ritorna al fatto dell'orecchino che usciva.
1: No. Poi non lo so, avrà fatto la fine che fanno tutte le banane che vengono mangiate.
0: Quanto era stata pagata, scusa?
1: 6 milioni, 6 milioni di dollari.
0: Mamma mia, ragazzi. C'è da dire che insomma ci si poteva fare anche il caffè con la roba che usciva. Sai che esiste un caffè fatto con i chicchi? Però
1: sì,
0: digeriti da un animalino, sì?
1: Ah, sì?
0: Sì, è un animalino che mangia chicchi di caffè, usciti poi dopo aver fatto tutto il processo digestivo,
1: il processo.
0: Vengono tostati e dice che viene un caffè buonissimo.
1: Davvero?
0: Sì, esatto.
1: Lo assaggeresti?
0: Io no. Va bene.
1: Allora, abbiamo parlato di animalini, io te ne porto, ti porto una vicenda un po' così, fuori dal comune, perché ti dico che a Cuneo sono stati affissi dei manifesti funebri per un gatto.
0: No.
1: poverino. Cioè, per un gatto.
0: Tutti amiamo i nostri gatti.
1: Però non si fa, non si fa. Infatti il comune li ha bloccati.
0: E perché, scusa?
1: Perché non si può fingere il manifesto del gatto. Non si può fare.
0: Ho capito, ma tu pensa quella
1: a livello amministrativo penso che il comune non te lo possa far fare.
0: Va bene, cioè, poverini i nostri gatti. Invece l'ultima notizia che ti do io, noi normalmente parliamo sempre di aerei, no?
1: Okay, quello
0: che
1: succede, noi aerei, ci piacciono.
0: Gente che apre, chiude, le fa di tutte, sclera, si dimentica il telefono, te lo ricordi, impazzisce il volo. Qui è successa una cosa un pochino particolare. Sì. Un volo Amsterdam-Detroit, si dice così?
1: Sì, sì, dai,
0: francese,
1: va bene, te la passo.
0: Una compagnia del Delta Airlines, me la passi?
1: Ok, te la passo.
0: Anche questa. È successa una cosa incredibile. Dopo circa un'ora dal decollo all'aeroporto di Schiphol, si dirà spero, nella testa di alcuni passeggeri è iniziato a piovere qualcosa di strano.
1: Oddio.
0: Non acqua, purtroppo, ma decine di vermi che uscivano da una cappelliera. Quando gli insetti hanno iniziato a cadere in testa ai passeggeri, a bordo ovviamente si è scatenato il panico. Ma quale sarebbe stata la causa di questa pioggia di vermi? La colpa sarebbe di uno dei passeggeri che aveva portato dei bagagli del pesce in decomposizione avvolto in una carta di giornale.
1: Ma
0: e da qui i vermi.
1: Che schifo!
0: Mamma mia, ragazzi!
1: Ma scusa, i controlli è passato così?
0: Un pesce passa, io ne so, non è mica l'adiacente, c'è mica il metallo dentro. E c'è anche le testimonianze di una signora, di una che ha confermato l'agenzia di stampa NP, che una signora ha detto: i vermi sono caduti in testa alla signora che era seduta vicino a me. Ho visto che la donna stava facendo qualcosa di strano. A un certo punto ho visto che le stava spazzando via con un pezzo di carta dalla sua sedia. C'è una cosa incredibile.
1: Schifo.
0: Ma che faresti te se iniziare a vedere? Qui nella cabina, mettiamo che io abbia messo un pesce lassù sopra il tetto della cabina.
1: Urlerei, scapperei via.
0: Come, mica ti mangiano i vermi.
1: Però che schifo.
0: Vabbè, non ora portate i pesci.
1: No, esatto, se no arrivano i vermi. Allora, ora voglio farti una domanda, perché da buon boomer che sei.
0: Come boomer? Scusi, lei è generazione
1: Z. Ma non è un'offesa, io faccio parte della generazione Z e tu dei boomers.
0: No, io sono un preistorico.
1: No, sei un boomer.
0: Beh, sono un boomer, dimmi.
1: Ecco, allora ti chiedo, lo sai che significa creator?
0: Creator?
1: Sì.
0: Che non ha niente a che vedere con Terminator, con Predator. No, creator è, se lo inglesizzo un po' alla mia maniera, creatore.
1: Ok, sì, va bene. Diciamo che più nello specifico è il blogger che usa la scrittura per produrre appunto degli articoli, dei post su queste piattaforme, insomma sui social, no? Ok, e poi ti faccio un'altra domanda. Ti chiedo. Ti chiedo, De Lulù che cosa significa?
0: De Lulù, che era il canino di Berlusconi, no? Che cos'era? No, come si chiamava quello? Pimpa.
1: Perché come si chiamava il canino
0: Lulù,
1: di Berlusconi?
0: Non si chiamava Lulù,
1: non lo so. Vabbè, deriva da delusional, che significa appunto illuso, e viene utilizzato per descrivere una persona o se stessi quando crediamo in fantasie irrealizzabili.
0: Cioè, ma De Lulù.
1: De Lulù. Sì, significa questo.
0: Che miseria, ragazzi. Allora, quanti di voi sono De Lulù in questo momento?
1: No, parecchi.
0: Beh, insomma, De Lulù, insomma, si chiama Lucrezia.
1: Ma perché ti sto? Ma che c'entra?
0: Lulù, scusa, come la chiami una che si chiama Lucrezia? Lucre.
1: Anche
0: Sia,
1: sì.
0: No, Lulù.
1: Vabbè, ma questo viene utilizzato in determinati contesti, non è che poi io ti chiamo De Lulù, cioè, capito? Va contestualizzato.
0: Vabbè.
1: Comunque, io ti ho chiesto queste cose perché la Treccani ha inserito nel vocabolario italiano 5 nuovi neologismi, che sono creator, delulù, demiur, pov e slayare.
0: No, quindi, pov, cioè, che è pov?
1: Pov è point of view.
0: Punto di vista?
1: Sì, bravo.
0: Oh,
1: e indica contenuti che simulano la prospettiva visiva del soggetto.
0: Siamo un po'. Cioè, mi sembra che questo. Chi l'ha fatto? La Treccani?
1: La Treccani.
0: L'Accademia della Crusca che ha detto.
1: No, non lo so, dobbiamo informarci.
0: Va bene. Queste sono le influenze della generazione Z?
1: Sì, questi sono nuovi termini che noi. Ma forse anche non la generazione Z, ma forse i millennials, credo.
0: Ecco,
1: credo più i millennials.
0: Che sono ancora più indietro rispetto alla generazione Z.
1: Sono più giovani rispetto alla generazione Z.
0: Sono più giovani.
1: Sì.
0: Più giovani. E dopo i millennial che c'è?
1: Non lo sai.
0: vedi, tu sei una Z, vero?
1: Io
0: e allora
1: Z.
0: Dobbiamo avere Millennial è Samuele, no?
1: Sì, credo.
0: Samuele che fa Barfly con la carissima
1: con me.
0: Vanna. Va bene. Abbiamo terminato questa settimana.
1: Fine, finiti.
0: Ciao, noi finite, vi salutiamo, vi auguriamo un buon Natale.
1: Assolutamente. Buon Natale a tutti, buone feste, divertitevi, mangiate.
0: Non vi incastrate sui camini, mi raccomando.
1: Se bevete non guidate, perché sennò la patente.
0: Perché le patenti saltano, ciao. Mi raccomando, se andate in giro in aereo, non portate pesci, ma nemmeno mortadelle oppure
1: nulla,
0: cosa
1: nulla.
0: Si mangia? Il tacchino, no? Neanche i tacchini, niente, non portate niente. Va bene.
1: Grazie a tutti, ciao Beppe.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Una cinquantina di attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la successiva detenzione da parte delle autorità israeliane. Tra loro vi sarebbe un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle ore scorse è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo le procedure. Sono attese domani a Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente nell'Ateneo genovese. Già in Italia il corpo di Gianluca Benedetti, il quinto sub italiano morto durante un'immersione in grotta nell'atollo di Vavu alle Maldive, potrebbe essere il primo ad essere sottoposto agli esami autoptici disposti per tutte le vittime della procura di Roma. Sotto esame anche la dotazione tecnica dei cinque che sono stati trovati in una grotta a 60 metri di profondità. Ci sarebbero le rivelazioni di una presunta vittima non ancora ascoltata dietro le nuove accuse che pesano sul capo dell'ex principe Andrea, già sotto indagine da parte della polizia britannica per cattiva condotta in ufficio pubblico, per presunte informazioni riservate cedute al defunto faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, di cui era amico. Secondo il nuovo filone di indagine, il fratello del re Carlo avrebbe compiuto reati sessuali, peraltro nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. Calcio, ora è ufficiale, Pep Guardiola lascia il Manchester City. Nulla dura per sempre, si legge nella lettera d'addio. Abbiamo lavorato, sofferto e lottato. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. È arrivato il momento. Ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro bollette Made in Italy, è arrivata l'approvazione definitiva della legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Con il provvedimento che è già stato approvato dal Senato vengono introdotte nuove misure in materia di accise e a sostegno delle imprese, con particolare riferimento alla tutela delle produzioni italiane sui mercati esteri. Nella seduta di mercoledì la Camera ha accolto per un giro di interrogazioni a risposta immediata Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, e Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca. Tra gli argomenti affrontati l'avvertenza Electrolux, la messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico e la stabilizzazione del personale precario del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Politica estera si è svolta mercoledì davanti al Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo della Terza Commissione l'audizione di rappresentanti dello European Center for Democracy and Human Rights. L'iniziativa si inserisce nell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia per la tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. Mercoledì l'Aula ha reso omaggio a Marco Pannella nel 10° anniversario della sua scomparsa, lo ha ricordato con un messaggio il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Al termine del suo intervento ha avuto luogo un dibattito al quale ha partecipato un oratore per gruppo. Sviluppo e coesione, andata in scena ieri presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera la presentazione del rapporto annuale 2026 dell'Istat. All'evento, che segna anche l'inizio delle celebrazioni per i 100 anni dell'Istituto, hanno partecipato il Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio. Fly
3: Spot. Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Vola con Radio Fly.
6: Radio Fly.

0: Eccoci, grazie alla nostra parte tecnica. Siete sempre all'interno del Fit Show, il nostro talk show con ospiti. È arrivato il momento di È Facile, la rubrica curata dal nostro cuoco italiano, Fabio Zago. Ciao, ben trovato Fabio.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, oggi parliamo di una cosa fresca, detox, che ci può, diciamo, aiutare per preparare la famosa prova costume, dico io, no? Un centrifugato.
1: Sì, bravissimo, puntiamo alla salute, primavera, dobbiamo andare al mare, dobbiamo essere belli, magri, no, a parte gli scherzi, la salute è un fondamentale della cucina.
0: Ecco, non Fabio, ma da dove arrivano questi centrifugati?
1: Arrivano da un'idea salutistica di eliminare magari le fibre per chi non può mangiarle, avendo poi un attrezzo specifico, e ovviamente quell'attrezzo si vende, fa mercato, ma naturalmente l'idea è la cucina salutistica, che inizia la sua storia negli anni 70 fondamentalmente. Dopo il boom economico si pensa che mangiare tanto e mangiare qualunque cosa non sia esattamente una buona idea. Una trasgressione ogni tanto sì, ma il cibo deve aiutarci a stare bene come prima cosa, come primo valore.
0: E quindi raccontiamo un po' di questo centrifugato detox che proponi al tuo pubblico,
1: sì,
0: quello del Fit
1: Show. Abbiamo due opzioni, o frulliamo tutto a crema senza filtrare, oppure abbiamo l'apparecchio apposta che separa la parte liquida da quella solida. Quindi abbiamo queste due opzioni. Io punterei su tenere tutto, perché la fibra ci serve. E quindi un finocchio perfettamente pulito, tagliato a pezzettini, dentro il nostro frullatore, dentro il bicchiere a immersione o nella centrifuga apposita, due cetrioli sbucciati e privati dei semi, un finocchio e due cetrioli basteranno per due persone. Si frulla tutto con un cucchiaio di olio extravergine, sale, un tocco di pepe, se vi piace un'erba aromatica, non so, qualche foglia di timo. La crema, diciamo così, un po' liquida peraltro, è pronta. Dovremo consumarla in fretta perché poi ossida all'aria, non preparata da prima se potete. Ecco, si fa, si centrifuga o si frulla e poi si serve. È una crema fredda, ovviamente. La completiamo con dei tocchettini di burrata, così appoggiata sopra, e qualche crostino di pane integrale, quindi cubetti di pane ai 5 cereali o pane di segola, appena spadellato in padella sedente con un filo d'olio. Fine della ricetta. Facile, veloce, si prepara anche se non si è bravissimo in cucina e fa molto bene. Oltretutto col pane e un po' di formaggio abbiamo un piatto completo.
0: E anche in questo caso da presentare agli ospiti potrebbe essere un entrée questo, no?
1: Sì, esattamente, può essere un primo freddo, diciamo, in una cena primaverile estiva, ecco. Naturalmente poi il finocchio va a sparire nella stagionalità, si possono fare questi lavori anche, non so, con le carote, ad esempio, mi viene in mente, no? O con le zucchine, la zucchina cruda si può mangiare, non vi spaventate, anche la carota si può mangiare, quindi abbiamo qualche variante. Alla base finocchio e cetriolo possiamo aggiungere altre verdure crude frullando tutto.
0: Magari puntiamo ovviamente su verdure biologiche, che è meglio in questo caso, no Fabio?
1: Sì, certamente la verdura non troppo trattata è sempre un vantaggio. Ora io capisco che il cibo costa molto e quindi diventa un problema. Un tempo il cibo era più a portata di mano di tutte le tasche, oggi è diventato spesso, ahimè lo dico con tristezza, un lusso. Non dovrebbe essere così. Il cibo non può essere trattato come una merce qualunque, come un profumo, un paio di pantaloni. Ma è un tema che esula dal nostro incontro e quindi mi zittisco.
0: Grazie a Fabio Zago, però ci piace ogni tanto, insomma, puntare anche su queste cose e anche ovviamente sentire quello che pensi tu della vita di tutti i giorni. Grazie Fabio, un abbraccio.
1: Grazie Alessandro, grazie agli ascoltatori, grazie mille.

0: Siamo al venerdì 22 maggio con le notizie, sì.
1: Caro mio, caro mio, caro mio, tu che sei animale da ufficio.
0: Sì.
1: Ma anche un po' pantofolaio incallito. Oggi è la giornata della biodiversità. E parliamo di un dato che fa più male di un graffio ricevuto dal proprio gatto. Te lo dico.
0: Sì.
1: Dal 1970 ad oggi la popolazione di vertebrati selvatici, quindi sto parlando di pesci, di anfibi, di uccelli, di rettili e di mammiferi, è crollata del 73%. Ripeto, la biodiversità è crollata del 73%. Hai capito, Ale? Tre animali su quattro se la sono squagliata. E non per una vacanza, eh. E sai qual è la parte peggiore? L'acqua dolce ha perso l'85% dei suoi abitanti. I poveri pesci sono praticamente in sciopero generale, mentre quelli che vivono sulla terra, come cervi e scimmie, sono calati del 69%. Dal mare se ne sono andati il 56%,
0: è tantissimo.
1: Un disastro su tre fronti, acqua, terra, mare. Roba che mancano solo i dinosauri per completare il quadro.
0: È vero.
1: Pensa poi che il sud del mondo è quello che ha sofferto di più. Lo sai?
0: No.
1: America Latina, Caraibi, hanno visto ridursi le popolazioni del 95%, tanto che anche i pappagalli probabilmente hanno cambiato residenza. L'Africa meno 76%, l'Asia Pacifico il 60%, l'Europa e il Nord America solo, tra virgolette, solo, mettimi il rullo di tamburi.
0: Trum, trum, trum.
1: 35-39%.
0: Ecco, vedi un po'.
1: Allora, facciamo un passo indietro, Ale.
0: Passo indietro.
1: E guardiamo in faccia la realtà.
0: Sì.
1: È colpa nostra. Perché distruggiamo gli habitat per agricoltura intensiva, urbanizzazione, inquinamento, sfruttiamo troppo foreste, fiumi, mari. Capisci, Ale? Cambiamo il clima alla faccia del riscaldamento globale e spianiamo la natura con pesticidi, plastica, specie esotiche, invasive, insomma. Non siamo stati bravissimi, Ale.
0: Ecco.
1: E la vera paura, ci avvertono gli esperti, è il punto di non ritorno. Quando perdiamo troppi habitat, troppe specie, gli ecosistemi, come foreste, barriere coralline, collassano. E allora sì, la natura smette di fare il suo lavoro. Purifica acqua, aria, mantiene la fauna. Capisci? La natura è importante. E d'altra parte, di conseguenza, anche noi alla fine siamo danneggiati, perché senza di lei siamo come una pizza senza mozzarella, Ale. Esistiamo ma ci manca la qualità.

0: ragione la nostra Silvietta quando parla della natura, di avere più rispetto per la natura, no?
1: Oggi giornata della biodiversità, dobbiamo ricordarcelo ancora di più. Però ti dico anche una buona notizia per chiudere in bellezza, Ale. Ci sono alcune isole felici.
0: Sì.
1: I gorilla di montagna, per esempio, stanno aumentando del 3% annuo. I bisonti europei stanno tornando. È la prova che se lavoriamo seriamente la natura può anche riprendersi. Quindi non è troppo tardi, ma abbiamo anche fretta, quindi dobbiamo muoverci. Quindi faccio una proposta, Ale.
0: Sentiamo la proposta.
1: Se facciamo la spesa, scegliamo cibi meno impattanti. Se potete, limitate la carne, proteggete l'acqua, la terra. Parlatene, protestate, fate sapere che ci tenete, perché un mondo senza pesci e uccelli è un incubo.
0: Hai ragione, Silvia.
1: In fondo
0: hai veramente ragione.
1: Basta poco, no, Ale? Per esempio, chiudere un rubinetto, dire no a pesticidi, a sprechi, così.
0: Utilizzare magari prodotti bio per la casa.
1: Così ci riempiremo di ottimismo, Ale. Ottimismo
0: almeno
1: collettivo.
0: Facciamolo per noi, facciamolo per il pianeta.
1: E ricordiamocelo, la biodiversità non è solo un dovere, ma è un regalo che dobbiamo fare a noi stessi.
0: Grazie a Silvia Poletti, viva la giornata della biodiversità, viva il pianeta. Noi ci sentiamo lunedì.

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di saluti, perché il modo di salutare e far sentire l'altro a casa varia in base alla cultura di appartenenza, ma di certo è un buon metodo per entrare in contatto con un nuovo contesto e quindi è importante saper rispondere. E vediamo quindi come nel mondo possiamo dire ciao. Partendo dalla Nuova Zelanda, il saluto tradizionale Maori prevede che si premano allo stesso tempo naso e fronte contro quelli dell'altra persona, condividendone il respiro vitale. In Giappone abbiamo il rei, un inchino che è allo stesso tempo saluto, ringraziamento e obbligo sociale, e assume diverse declinazioni, ciascuna con i rispettivi angoli e durate. Le shaku di 15 gradi è usato per saluti formali, informali e per congratularsi. Il kerei, che è di 30 gradi ed è riservato a chi si trova in un gradino più alto della scala sociale, come il proprio capo. E poi il sai kerei, che è un inchino a 45 gradi e si usa di fronte a personalità come l'imperatore o per farsi perdonare una grave mancanza. Andiamo poi nelle Filippine, dove la cultura dice che è in uso una versione alternativa del baciamano, il manopo o pagmamano, da riservare come saluto e segno di rispetto alle persone più anziane. Dopo aver chiesto il permesso, si avvicina la propria fronte alla mano del destinatario, premendola contro di essa come per accettare una benedizione. In Kenya, invece, i Masai riservano ai nuovi arrivati una danza di benvenuto chiamata Adamu, che contempla anche una sfida a chi salta più in alto. In Francia il saluto è simile al nostro, ma invece che di due baci, loro fanno uso di tre baci, ma dipende anche dalle regioni. Stesso tipo di saluto che abbiamo in Belgio, Paesi Bassi, Serbia ed Ucraina. Abbiamo poi l'India e qui potremmo sentirci dire Namaste, mentre il nostro interlocutore congiunge palmi delle mani all'altezza del petto, chinando leggermente il capo. Letteralmente Namaste vuol dire mi inchino alle qualità divine che sono in te, o ancora lo spirito che è in me riconosce lo spirito che è in te. In Thailandia abbiamo il Wai, il tradizionale saluto thailandese, che è insieme una dimostrazione di rispetto e si fa congiungendo le mani all'altezza del petto, del mento o della fronte. Maggiore la differenza di età o sociale tra le due persone, più profondo sarà l'inchino che accompagna il saluto e più alta la posizione delle mani da tenere. In Mongolia abbiamo alcune aree del paese, del Tibet, in cui è ancora in uso un antico rito di benvenuto che prevede il dono al nuovo arrivato di una sciarpa di seta chiamata Hada o Kata, in genere bianca o gialla, simbolo di rispetto e della purezza di chi dona, va accolta con un lieve inchino. In Tibet abbiamo invece giovani che mostrano brevemente la lingua in segno di rispetto per dimostrare di non essere la reincarnazione di un malvagio sovrano del IX secolo, Lang Dharma, noto per la sua lingua nera. Questo gesto viene anche usato per esprimere accordo con un'altra persona. In Botswana l'etichetta del saluto prevede una serie di passaggi più complessa. Allora, si allunga il braccio destro mentre la mano sinistra tocca il gomito destro, si intrecciano le mani con quelle dell'altro iniziando dal pollice per poi arrivare al palmo e poi si torna alla posizione originale. E se ci riusciamo possiamo chiedere like, come stai? In Tuvalu, nell'arcipelago polinesiano, ci si saluta premendo la faccia sulle guance contro quelle dell'altro e poi inspirando profondamente come per annusarlo. Finiamo poi con la Malesia, dove il saluto tipico è quello di toccare le dita dell'interlocutore con entrambi i palmi e poi portare le mani al cuore. E allora, con questo viaggio nel mondo tra i saluti, vi saluto anch'io augurandovi un'ottima giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana. Manamana. Manamana.

0: Ben trovati da Daniele Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabiya. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro agli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50ina di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia. L'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso, avvenuto lo scorso 18 maggio, di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17° a livello nazionale. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18:30, piloti in pista per le prove libere, alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:07.
4: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
4: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24 e 25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
5: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Adesso è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Sarà dura, ragazzi, scrive in una lettera d'addio. Nulla dura per sempre. Ciò che durerà per sempre è il sentimento, le persone, i ricordi e l'amore che provo per la mia Manchester. Siate felici. Grazie per aver creduto in me, per avermi spronato, per l'amore che mi avete dato. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Poi in suo onore il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand. Al di qua della manica, tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione. Gerardo De Vivo.
1: Tutti insieme appassionatamente, domenica alle 20:45, 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Pass Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti appaiata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League, è ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con un punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
0: Serie B alle 20, l'ultimo atto dei play-out tra Südtirol e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Jannik Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18:30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. A guidare il mondiale ancora il nostro Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano della Mercedes cerca la quarta sinfonia dopo 3 primi posti di fila.
2: So che posso vincere, ovviamente è un weekend diverso dagli altri, fa freddo, poi comunque George qua va molto forte, quindi sicuramente sarà lì davanti, però sono confidente che posso far bene. Ovviamente devo fare come gli altri weekend, restare concentrato su quello che devo fare, sull'obiettivo, e poi dopo si vedrà come andrà il weekend.
0: Intanto Lewis Hamilton allontana le voci su un possibile ritiro. Ci provano in tanti a farmi ritirare, dice il 7 volte campione del mondo. Ho ancora un anno di contratto in Ferrari, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20:45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica a Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai.
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
9: Sono le 17:08.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: E allora buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Senza Titolo, Senza Pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, che non sappiamo questa sera cosa ci dirà, e non ho capito bene, poi me lo dirà. Comunque, 21 di maggio del 2026, che se fossimo un mese fa era il 21 aprile, e ancora prima e ancora prima il 21 di marzo la primavera. Questo per andare a dire che è un'aria particolare, si respira un'aria particolare questa sera in cabina, né calda né fredda, un'aria tiepida. Sentiamo cosa ha da dire il mio amico e direttore Ivo Brocchi.
1: Carissimi amici, buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
0: Ho sbagliato i conti?
1: No, non hai sbagliato i conti. Se per questo fra un mese sarà il giorno, primo giorno d'estate.
0: Ah, 21 giugno.
1: E tu pensa come sarà cambiata la nostra vita.
0: Ma pensate.
1: Finirà tutto questo rumore politico. Intanto se tocchi quello Spinotto che ha attaccato
0: ma
1: prima, può darsi che
0: quale,
1: senta.
0: Ma quale?
1: Lì, ora ti sento. Fermo là.
0: Ecco.
1: Fermo là, non ti sentivo.
0: Non mi chiedere.
1: Infatti ho letto il labiale finora. Vedevo 21.
0: Ma tu non hai problemi. Tu non
1: ma
0: hai
1: io
0: problemi.
1: Ho capito, riesco a leggere anche quello.
0: Brocchi.
1: No, fra un mese.
0: Ragazzi, avanti.
1: Ma fra un mese lo facciamo ancora il programma noi?
0: Se non ci chiudono prima, non lo so. No, perché non lo vuoi fare?
1: Perché noi sono mesi che parliamo di questioni della città, di politica. Ora chiunque diventa sindaco ci ha promesso che risolverà tutti i problemi, no? Più o meno. Giusto?
0: Sì.
1: E fra un mese di che parliamo noi?
0: Dei problemi che verranno.
1: Che secondo me non è che dal 25 maggio oppure dal 8 di giugno.
0: No,
1: tutto
0: secondo
1: risolto,
0: me no. Si cercherà di risolvere i problemi che ci sono creandone altri, se no scusa, l'amministrazione dopo come
1: perché,
0: fa?
1: Perché se no voglio dire c'è un fatto molto chiaro. Vi dico subito una cosa: questo programma, noi, essendo ormai personaggi di alto rango,
0: noi
1: avrebbe detto
0: sì,
1: Totò,
0: sì, lui
1: va in onda in diretta questa sera che è giovedì 21, però va in onda anche altre volte, il venerdì, il sabato, mi sembra anche la domenica, poi il lunedì va in onda alle 21. Allora il prossimo lunedì, che è il 25 maggio, se ci ascoltate e è lunedì...
0: Ivo, il 25 maggio è lunedì?
1: Sì.
0: Ma se si vota il 24 e il 25?
1: Appunto, lunedì è il 25.
0: Ecco, bravo. Sbagliavo perché per me si votava il sabato e la domenica.
1: Siamo stanchi, eh?
0: Siamo stanchi, eh?
1: Devi smettere di fare quelle salite per Lignano, che dopo gnafa.
0: No, devo dirti una cosa: sono andato in giro per fare i miei soliti filmatini.
1: E lì hai consumato tutte le energie. No, quindi se ci ascoltate di lunedì sera, a quest'ora di lunedì sera, al 90% è già finito lo scrutinio dei voti per le comunali di Arezzo. Quindi se non ci sentite parlare dei risultati, ha vinto Tizia, ha perso Caio, ha vinto Sempronio, eccetera, non è che siamo rincoglioniti, voglio dire, è che è una trasmissione registrata quella di lunedì sera.
0: Anche se noi già sappiamo chi vince.
1: Noi lo sappiamo già.
0: Vince,
1: lo diciamo prima della fine?
0: Lo diciamo? Siamo un par condicio,
1: non si può dire. Porca miseria.
0: Però una cosa la possiamo dire.
1: Però ce lo possiamo scrivere su un biglietto.
0: Ascolta, però una cosa la possiamo dire. Vince chi piglia Aretino.
1: Chi piglia
0: più voti.
1: Ah, c'era un grande allenatore che diceva: partita finisce quando arbitro fischia fine. È la stessa cosa, insomma.
0: Però, caro Ivo, io ti voglio fare una sorpresa per la prossima settimana.
1: Vai.
0: La prossima settimana, quando saremo.
1: Saremo già in par condicio un'altra volta, te lo ricordo,
0: Perché?
1: Perché c'è il ballottaggio.
0: Dipende.
1: Se non arriva subito il sindaco al primo turno.
0: Dipende, quanti voti deve prendere il sindaco?
1: Il 50% più uno dei voti validi.
0: Allora, cerchiamo di fargli...
1: Siccome voteranno all'incirca 43-44 mila persone, basta che ne prenda 21.200.
0: Ecco, allora, io non voglio più essere in par condicio, ve lo dico subito, perché a me la par condicio mi rimane qui.
1: Ma se avevi quel giorno insistito con quell'impiegato... Noi la vittoria o io te l'avevamo
0: ho sbagliato di 3 minuti.
1: Porca,
0: ma i 3 minuti
1: miseria,
0: vabbè, comunque
1: avremmo dato un futuro brillante a questa città, perché noi avremmo riparato, noi avremmo risistemato, avremmo lanciato e la stazione e i giardini e tutto a posto sarebbe stato con noi due, perché
0: non
1: avremmo fatto più filmati, e siccome nessuno ne parla di questi problemi non ci sarebbero stati
0: chi ne deve parlare. Mi sembra che stasera sia stato zitto, quindi la cosa mi dispiace. Però allora, se non è il prossimo giovedì, quello dopo,
1: che siamo sempre in par condicio.
0: Mamma mia, ragazzi, ma quanto dura sta par condicio?
1: Fino all'OAT 7 e 8 di giugno, se c'è il ballottaggio.
0: Allora, un giorno che finirà la par condicio, la prossima
1: giugno.
0: Trasmissione che non saremo in par condicio, io ti svelerò il mio programma da sindaco che non ho potuto ho sbagliato 3 minuti, 2 minuti che non ho potuto consegnare.
1: È giusto che tu non l'abbia consegnato, perché uno che sbaglia una cosa del genere non può diventare sindaco.
0: Però io la prossima trasmissione fuori da par condicio ti dirò il mio programma da sindaco.
1: Bravo.
0: Sei d'accordo?
1: Non è che per caso uguale al mio, no?
0: Ah, questo lo vedremo. Ma sono alcuni aspetti.
1: Tu sai che io l'ho già scritto.
0: Sicuramente saremo.
1: Sai
0: così.
1: Che l'ho già scritto, lo sai, no?
0: Io l'ho a memoria, perché io il programma l'ho stampato qui.
1: Ah.
0: Come ogni candidato, ecco, in questo momento ce l'ha stampato.
1: Si spiegano
0: qui
1: tante cose. Quando sono passati con la rotativa lì sopra.
0: Ma perché, scusa? Tanto è par condicio, I 6 candidati.
1: Yes.
0: Tu non ci sei perché il 7° non l'abbiamo dovuto.
1: Non l'abbiamo fatto in tempo.
0: Esatto. Però i 6 candidati che si alternano nei vari posti politici per fare i dibattiti, no?
1: Quelli tutti insieme.
0: Sì, quelli tutti
1: bellissimi
0: insieme. Se tu senti
1: inutili
0: i discorsi,
1: come pochi,
0: no, i discorsi ce l'hanno tutti qui, perché ognuno dice sempre la stessa cosa.
1: Questo è coerenza. Se io penso che è bello avere un tavolo rosso come c'ho davanti a me, tutte le volte dirò che deve essere rosso. Tu ce l'hai nero, dovrai tutte le volte.
0: Sono d'accordo.
1: Che è giusto.
0: Ma
1: nero.
0: Scusa, io non credo che tu mi possa smentire, perché tu vedi nessuno leggere un foglio lì davanti e dire allora via Filzi, allora via Filzi. No, ce l'hanno qui.
1: È evidente.
0: E io non.
1: Anche perché le domande sono sempre quelle, quindi capisci da te che se no sarebbero proprio dei coccio, come si dice a Arezzo.
0: Tanto quella del Saracino non la sapevano, almeno uno non la sapeva, e i rappresentanti di lista non la sapevano.
1: Ma se tu esci dai 10 argomenti base, sai quante ne trovi di lacune?
0: Quante le vuoi far studiare questi politici o candidati politici?
1: Vogliono guidare una città di quasi 100.000 abitanti, devono sapere le cose, a memoria.
0: Amici miei.
1: A memoria. Io sai che quelle domande gli farei a molti, e sono convinto che molti non saprebbero rispondere.
0: Che?
1: Prendere il nome di qualche strada, ma non di quelle di 20 metri, strade anche di 200 metri. Da dove va? Dove va questa
0: no,
1: strada?
0: No, aspetta, no, fermo, no, no, ti prego. Potresti violare la par condicio.
1: Perché uno abita in una zona
0: dell'altra? No, se lo dico la violo io la par condicio. Perché si potrebbe pensare che andiamo a parare in qualcosa che identifichi le cose della città, no? Stiamone fuori.
1: Ma per esempio, se ti faccio una domanda, no? Sai che ad Arezzo esiste una contrada come a Siena?
0: Sì, questo me l'hai detto l'altra volta.
1: Vedi, tu sei preparato.
0: Però,
1: ma vogliamo fare ai candidati
0: ma
1: sindaco
0: tu sai,
1: questa domanda?
0: Ma tu lo sai che Arezzo c'è un cancello e una giungla che identifica un po' la Divina Commedia?
1: No,
0: lo sai?
1: No.
0: Lo vedrai nel filmato.
1: Bravo.
0: Lo vedrai nel filmato.
1: Vedi che piano piano stimola, ti dico vai in giro e sii curioso e troverai tante cose anche in questa città.
0: Come iniziava la Divina Commedia?
1: Nel mezzo del cammin di nostra vita
0: mi ritrovai in una selva oscura. E quello che vedrete
1: è molto
0: ove
1: oscura?
0: La retta via molto no, e dove la retta via sarà smarrita. E
1: ti faccio una sola domanda, poi mi taccio.
0: Sì,
1: come dicono quelli bravi in televisione.
0: Sì, io dopo lo carico il filmato.
1: Ma questa parte dentro il cancello è con l'erba?
0: No, io c'è prima e dopo.
1: C'è l'erba?
0: Sì, prima e dopo.
1: E è pubblico questo cancello?
0: Il cancello di là c'è una strada, però.
1: Ma è pubblica?
0: No, pubblica, non troppo.
1: Ah, no.
0: Perché
1: se no si poteva riconoscere dall'altezza dell'erba. Più alta la strada e più alta l'erba e più no, è pubblica la strada.
0: Però ascolta, prima di andare sul primo tema, ti devo dire anche un'altra cosa. Oggi in 2 casi siamo arrivati 2. Sai quando si dice ad Arezzo siamo arrivati 2?
1: Sono arrivato 2, sì.
0: Sono arrivato secondo.
1: Sì.
0: Perché? Perché dei cittadini, che ringraziamo, ci hanno fatto delle segnalazioni.
1: Yes.
0: Siamo arrivati lì.
1: Il problema non c'era più.
0: E lo vedrai. Sì, ma è stato
1: benissimo.
0: Lo vedrai. Vai. Allora, ne saluto tutti coloro che ci guardano, ma io stasera ho la regia quella da par condicio, non vedo niente.
1: Quella da poveri stasera,
0: poveri.
1: Quella che non funziona tutto,
0: No, non ci vedo, perché quando carico il programma, se faccio troppo la svelta, non metto i commenti, non vedo niente.
1: La prossima volta arriva prima, così lo carico con calma.
0: Noi arriviamo troppo
1: È che te ci mandano fuori di casa prima la sera, capito?
0: Le chiacchiere, non ci si mette mai d'accordo. Ricordo io, Ivo, è vero o no? Noi improvvisiamo.
1: Infatti ogni tanto qualche arrosto ci scappa.
0: A proposito, scusa, poi ti lascio. Mi raccomando, Ivo.
1: Mi raccomando.
0: Io, quella storia dei pomodori in quegli orti là, ma non un po' massacrato, nel senso, ma chi te l'ha detto che c'era i pomodori, l'orti? Io in realtà anche ora ho ritrovato un signore molto anziano che mi ha detto negli anni 50, 60, giù di lì c'era gli orti. Io non lo so. C'era i pomodori, ma
1: vedi, tu sei giovane
0: e non
1: io
0: lo
1: che
0: so.
1: Sono vecchio, ci ho visto i pomodori perché sono
0: ce
1: vecchio.
0: Ce li hai visti?
1: da quando ero bambino si andava dietro con le biciclette a piedi, male, a tirare due calci al pallone, perché... qualcuno in qualche anno, non è che erano organizzati nel centro come si trovano quelle aiuole quadrate, ma si facevano l'angolino, si facevano ma una volta la gente coltivava anche lungo i cosiddetti greppi.
0: Se guardi quel video che si è messo su Facebook, quello del, insomma, dell'altra sera dei giardini, quelli di orti urbani,
1: quando non c'erano tante chiamiamole fisime mentali, va bene, al mondo la gente coltivava ovunque trovava un pezzetto di terra, magari cedeva uno che c'aveva un campo, posso sotto queste due piante, tanto ci vede l'erbaccia, te la pulisco, faccio l'orto.
0: Va bene, dai, andiamo sulla prima parte. Dobbiamo tornare necessariamente sulla prima parte, Ivo, perché noi ce lo siamo imposta.
1: La prima parte tragica.
0: Ce la siamo imposta, e lo so che è una parte un po' che dice ma ci smorza, non si ride. No, la prima parte è una cosa che noi vogliamo fare da sempre.
1: Non ci riesce a ridere.
0: L'abbiamo fatta per l'Ucraina e la Russia, che poi se ne sta perdendo le tracce. Nel frattempo sono arrivate anche tutte le cose in Medio Oriente, Gaza e così via.
1: E contorni vari che ci sono.
0: Quindi, Ivo, il resoconto di questa settimana.
1: Quanto ci manca alla fine di questo primo spazio, Giuseppe? Per curiosità, 20 minuti. 15 minuti, 18.
0: Sì, 18
1: minuti. No, perché sono 4-5 le cose da raccontare.
0: Allora,
1: mi muovo rapidamente.
0: Vai.
1: L'aggressione della Russia all'Ucraina, siamo al 1538 giorno. Una cifra pazzesca, signori, una cosa impressionante. Chi ha bambini per casa l'ha visti già crescere di mezzo metro in 4 anni. Chi aveva una macchina nuova 5 anni fa, ora è già vecchia da cambiare. Insomma, le cose veramente in 4 anni se ne fanno tante. E loro hanno fatto la guerra, la Russia ha fatto la guerra all'Ucraina. Ha detto in pochi giorni questa operazione speciale militare la risolviamo. È un po' l'abitudine di dire questa cosa, che risolvono le beghe pesanti in pochi giorni. Poi si impantanano. Mi ricordo tanti Vietnam e tante Corea vedo in queste dichiarazioni sciagurate. Ebbene, sono sempre lì, continuano a guerreggiare. L'Ucraina ha detto oggi, anzi Zelensky ha detto oggi, che da inizio mese, cioè nel mese di maggio, loro hanno contato 85.000 militari russi uccisi. Io non so se è vero o se non è vero, ma fosse anche un decimo, cioè 8.500. Ma di mesi ne sono passati 50 a questo punto, Quindi immaginate che catastrofe umanitaria è per chi ha subito l'attacco, maggior ragione di chi ovviamente attacca. Ma io penso anche a quelle famiglie di questi ragazzi che vengono mandati in guerra in posti che nemmeno conoscono. Spesso e volentieri sono mercenari presi a contratto, contratti anche un po' fasulli, li chiamano dall'Africa, li chiamano dall'Asia, ovviamente da posti più poveri del mondo, perché io credo che nessun italiano, a parte quella decina, centinaio di svalvolati che si arruolano volontari da una parte e dall'altra per fare la guerra, non ho capito perché lo fanno. Capisco un po' di più quelli che lo fanno per l'Ucraina, perché è un motivo ideale, mi difendo dall'aggressore, però francamente farebbero meglio a non farlo, perché poi a casa rimane sempre una madre, un padre, un fratello, una sorella, una moglie, per chi ce l'ha, eccetera, a piangere se succede qualcosa di storto. E purtroppo abbiamo visto che anche in questa guerra alcuni italiani sono già morti in questi 4 anni. Molti di più i francesi o gli inglesi, perché in quel caso c'è veramente una sorta di abitudine di intervenire nelle guerre, la fanno, non dico volentieri, ma la fanno senza nessun problema. Torniamo alla guerra. Merz, che è il primo ministro, il cancelliere tedesco, ha proposto per l'Ucraina, proprio per cominciare a portarla rapidamente dentro l'Unione Europea, di farla diventare un membro associato. Tutto questo mentre i droni ucraini, che stanno diventando i migliori del mondo e che in questo momento stanno esportando loro presso altre guerre, questa è una cosa che fa un po' impressione francamente, hanno bombardato una raffineria russa a Samara che sta bruciando ormai da 2 giorni. Quindi al di là del danno ambientale, pensa come in qualche modo cambia la guerra, no?
0: Sì,
1: cambia la guerra, questa è una reazione che possono fare. Mosca ha fatto un'ulteriore programmazione, ha lanciato un missile intercontinentale Sarmat che fa fino a 5.000 chilometri, quindi potrebbe colpire ovunque. Solo gli Stati Uniti sono al coperto ancora da questo supermissile.
0: Ma allora sono al coperto per me anche per altri motivi.
1: In questo caso se lo sono lanciato in casa propria, l'hanno lanciato verso la Siberia. E chissà se hanno colpito qualche dissidente che era a passeggiare fuori a prendere l'ora d'aria, come è avvenuto a Navalny, non so se ti ricordi.
0: Col pugno russo, quello al freddo con un pugno nel cuore.
1: L'Ucraina ha rafforzato le difese lungo il confine della Bielorussia, perché ha detto ormai dalla Russia direttamente nelle quattro regioni che hanno annesso con quel famoso referendum farlocco non ce la fanno più a sfondare, proveranno a sfondare da nord. E tutto questo mentre sia Putin che Zelensky, con formule diverse, stanno iniziando a parlare sempre più di troviamo una soluzione.
2: Esatto.
1: Sempre più lo fanno, evidentemente. La misura è colma anche per questi due popoli, dice che anche lo stesso, non sono sondaggi ufficiali perché in Russia non te li fanno fare, ma sono sondaggi occidentali fratti fra la popolazione russa, in cui dicono che la fiducia in Putin sta molto diminuendo in Russia dopo questa guerra così lunga, perché quando tu hai all'incirca da 500 a 1 milione di morti, evidentemente hai colpito già o 500 o 1 milione di famiglie in Russia, e quindi la gente non è che è contenta ad andare a morire per una guerra della quale forse non ha capito nemmeno tante le ragioni, che sono quelle politiche e strategiche che illustrò a suo tempo Putin in quella occasione. Mark Rutte, che è il capo della NATO, dice: Mosca sa bene che se usasse armi nucleari la reazione sarebbe devastante. Si torna a parlare di armi nucleari, anche questo è un brutto segnale, perché se serve per far pesare qualcosa nel tavolo delle trattative si comprende, ma sai, parlare con uno come Putin, che è stretto all'angolo, che è tornato dalla Cina, dall'incontro con Xi Jinping, sostanzialmente a mani vuote, almeno per quelle che sono le dichiarazioni ufficiali, lui vuole realizzare un grandissimo gasdotto enorme per portare ancora prodotti energetici in Cina, facendolo diventare il suo primo, forse unico mercato, però diciamo potente dal punto di vista economico. Ebbene, gli ha detto che non è il caso, bisogna aspettare. Non è il caso, bisogna aspettare, per la Russia è un problema, perché la Russia ha bisogno di soldi per armarsi, perché deve far lavorare le fabbriche e non tutte le materie prime sono in suo possesso, insomma, no? Mi preoccupa un po' l'idea che hanno lanciato in qualche modo quelli che sono al tavolo delle trattative per un'altra guerra, quella dell'Iran, sulla quale c'è una dichiarazione doppia, sia da parte americana che da parte iraniana, in cui dicono: stiamo lavorando veramente forte per trovare una soluzione. Come vedi, qui si scambiano sempre dei protocolli, gli americani agli iraniani e viceversa, e ognuno dice sempre all'altro: il tuo programma è irricevibile, però ogni volta lo limano. Il Pakistan continua a fare da pacere, diciamo così, da tenta di tenere l'accordo. Ora sono intervenuti, ed è una buona notizia secondo me, tutti i paesi intorno all'Arabia Saudita. Devi sapere che in Iran ci sono gli sciiti e in Arabia Saudita e paesi intorno ci sono i sunniti, che pur essendo tutti quanti islamici come religione, una religione che deriva dall'Islam, però si è divisa in due parti, un po' come la nostra, insomma, deriviamo tutti da una religione che all'inizio era quella ebraica, poi ci sono stati cristiani e ci sono anche protestanti, ma il ceppo sempre quello è. Però sunniti e sciiti non sono mai andati d'accordo, parliamoci chiaro. I sciiti accusano i sunniti di avere fatto troppi accordi con l'Occidente, cioè vale a dire con quella parte del mondo che non rispetta i voleri teocratici, non rispetta queste cose qua. Però in questo caso, siccome le guerre si stanno facendo anche molto per i soldi, e i soldi servono a tutti, il loro intervento intanto ha bloccato il minacciato riavvio dei bombardamenti da parte degli americani. Trump ha detto: mi fido di questi paesi che vogliono intervenire, questi vogliono e devono intervenire, perché per loro questa guerra è una catastrofe economica spaventosa. Tu pensa a tutto il turismo che da anni va e sceglie posti come gli Emirati Arabi e quant'altro, ma anche tutto il petrolio che loro vendono, certo, al mondo, e se passa da Hormuz non passa più, anche se oggi Pasdaran, cioè i miliziani iraniani, hanno detto: abbiamo fatto transitare 27 navi che nessuno ha attaccato, neanche gli americani.
2: Anche due superpetroliere russe, cinesi.
1: Cinesi, sì, sì, appunto. Sì. Evidentemente se gli americani non le hanno fermate, evidentemente sotto banco qualche accordo c'è. I Pasdaran hanno sentito la necessità di comunicarlo. Non sappiamo se è un messaggio, tra virgolette, di benestare a risolvere problemi, oppure se è un messaggio minatorio. Non lo sappiamo bene, anche perché stiamo un po' lontani e non si capiscono con molta facilità.
2: Lo sai, vero, che c'è Putin insieme a Xi in questo momento, Xi Jinping?
1: No, è già venuto via Putin.
2: Però io lo vedo nei giornali, ovviamente, sì, sono sì, di ieri. Però la prima reazione che ha avuto la Cina, dicendo il Putin e Xi, cioè Cina e Russia, è questa la chiave del commercio mondiale. Il giorno dopo che Trump era andato via.
1: Sì, sì, ma questo francamente, da quando è nato il BRIC, che sarebbe quella famosa associazione fra Russia, Cina, India ed altri, era già evidente. Ma questo gli economisti l'hanno già capito da tanto tempo, perché l'economia la guida chi ha più forza sul mercato. E oggi la Cina pesa molto più degli Stati Uniti. Finora degli Stati Uniti. L'Europa pesa molto meno della Cina. La Cina pesa più di Stati Uniti e Cina e Europa messi insieme. È per questo che vanno trovati nuovi parametri per un ordine mondiale che regga. Perché non si può pensare diversamente. Perché diversamente c'è un solo sistema per risolvere le questioni, che sono le guerre, che sono il peggio del peggio. Perché le guerre faranno danni dall'una e dall'altra parte. Ci sarà un vincitore, non lo so. Ma se non c'è, ancora peggio. Perché vuol dire che ti sfinisci da quanto porti avanti le guerre.
2: È chiaro.
1: Notizia che arriva dall'Inghilterra: sembra che anche Londra abbia rallentato le sanzioni nei confronti del petrolio russo. Proprio per l'aumento, proprio per l'aumento dei prezzi sui prodotti energetici.
2: Hai visto che botta che ha preso Starmer?
1: Starmer stanno già cercando il nuovo primo ministro. E i socialisti, i laburisti inglesi, praticamente lo danno già per chiusa la stagione di Starmer e stanno individuando chi potrebbe essere il nuovo abitante.
2: Come quella di Sanchez in Spagna, lo sai?
1: Sostanzialmente quella. Passiamo ad un'altra questione, passiamo al Medio Oriente. Medio Oriente, la notizia centrale in questo momento è questa vicenda della flottiglia. C'è stato un ulteriore intervento dell'IDF, che è l'esercito israeliano, che ha bloccato le attuali imbarcazioni che erano ripartite dopo il blitz di 20 giorni fa vicino a Cipro, anzi a Creta, tra Creta e sostanzialmente le isole vicine, erano ripartite e sono state bloccate questa volta a 120 chilometri dalla riva di Gaza, sempre in acque internazionali. Le polemiche questa volta sono state assai più feroci dell'altra volta, perché cosa è successo? Sono arrivate le immagini e le foto di come sono state trattate queste persone che sono state sequestrate. Molti parlano di un sequestro di persona illegale e questo ormai è palese, tutto il mondo ne parla di questo. C'è una protesta generale in tutto il mondo su questo, escluso Israele.
2: No, anche in Israele, guarda, i giornali israeliani
1: anche in Israele, dicono esatto. Ma cosa è successo in particolare? L'altra volta ci fu ovviamente il sequestro delle barche, ci fu l'arresto di tutti i componenti della flottiglia, furono portati in carcere e si parlò di qualche caso di mano dura, insomma, di mano un po' violenta da parte dell'esercito israeliano, eccetera. Questa volta invece è diventata una cosa plateale. Immagini, umiliati, costretti a stare con la faccia a terra, poi dice che i militari si sono comportati malissimo, si parla anche di atti di violenza sessuale verso le donne.
2: Questo non l'ho letto io, quindi.
1: Si parla anche di questo, se ne parlano. Insomma, c'è stata violenza, l'hanno picchiati e quant'altro. Siamo a livello di tortura per aver arrestato un certo numero di persone che erano disarmate. Non ci dimentichiamo che siamo di fronte a gente disarmata, di fronte a gente che lo fa per fare una denuncia politica, perché sappiamo che quegli aiuti non saranno fondamentali per il popolo palestinese, dove non arriveranno mai, perché gli israeliani li bloccheranno quando arrivano in acque nazionali. Però per far vedere la propria prepotenza, gli israeliani vanno a beccarli in acque internazionali. C'è stata la dura protesta di quasi tutti i governi occidentali, perché tutti i governi hanno propri concittadini su quelle imbarcazioni. Gli italiani sono 29 e praticamente sono già rientrati tutti, i primi due che stamattina e nel pomeriggio un po' tutti gli altri sono rientrati dopo le identificazioni. E c'è stato questo festeggiamento da parte di questo ministro ultra ortodosso e soprattutto ultradestra israeliano, non riesco nemmeno a pronunciarlo da quanto
2: Ben Gavir,
1: eccetera. Va raccontata la storia di quest'uomo in poche parole. Come nasce questo soggetto? Nel 1995 ci fu la seconda pace firmata fra Israele e palestinesi per mano di Arafat per i palestinesi e di Begin per gli israeliani. un atto in cui i due popoli si riconoscevano, in cui insomma avevano stilato un patto di pace per arrivare ad avere un periodo di tranquillità in quella terra martoriata. Ebbene, poco tempo dopo, pochissime settimane dopo, Begin fu assassinato. Ad assassinarlo furono degli israeliani, non furono dei palestinesi, degli israeliani che erano contrari a questo patto di pace firmato fra Arafat e Begin. E chi fu arrestato e poi condannato all'ergastolo? Fu arrestato e condannato all'ergastolo il sodale, cioè il compagno di battaglia ortodosso e oltranzista pure lui di questo ministro che oggi è ministro.
2: Sì.
1: Dopo questo omicidio pensarono in Israele, beh, un nostro primo ministro che ha firmato la pace, quindi rendendo più facile la vita a tutti gli israeliani e trovando un momento di pace con i palestinesi, la vittoria sarà certa. No, chi vinse le elezioni un mese dopo? L'accoppiata Netanyahu, Benz, come si chiama questo che non mi ricordo Benghilio. Mai. Vinsero loro, democraticamente, perché Israele si va a votare in modo democratico. Vinsero loro. Quindi evidentemente c'è un male nascosto anche in quella società che alla fine la pace non la vuole. Perché ogni volta che
2: c'è estremismo,
1: uno,
2: no? Anche la parte estremista.
1: La parte estremista è così in tutto il mondo. Gli estremisti non vogliono mai trovare un momento di tranquillità, di pace, magari di costruzione di un futuro migliore. Non la vogliono trovare. Non è che dice non si trova perché non si può trovare. Con la buona volontà si trova tutto. Però ci vuole la buona volontà. Lì c'è la buona volontà a non trovarla.
2: Va bene.
1: Siamo a fare pulito, facciamolo fino in fondo. Questa è la loro logica. Uno che ha reimmesso la pena di morte con il Parlamento che ha firmato, e attenzione bene, che lo ha approvato. Anche ieri hanno ammazzato due israeliani, due palestinesi, insomma, ritenuti facenti parte del gruppo del 7 ottobre. E ora hanno annunciato in Israele che hanno l'intero elenco di quelli che sono in carcere che hanno partecipato a quell'eccidio violento del 7 ottobre del 2023. Ok? Questi li ammazzeranno tutti, c'è la legge adesso. Saranno tutti condannati a morte, li ammazzeranno tutti, dal primo all'ultimo. Questo, un paese che vuole stare nell'alveo dei paesi democratici, è una cosa inaccettabile, perché diciamo in Europa non se ne parla più di pena di morte ormai, per fortuna, da molti anni, e non si capisce come si debba continuare a fare affari e business con un paese che si comporta così. Adesso sembra che tutta l'Europa intenda finalmente prendere delle sanzioni, come le abbiamo prese contro Putin, le abbiamo prese contro gli iraniani, le abbiamo prese contro quelli che fanno del male, non si voglia prendere nei confronti di questo Stato.
2: Va bene, io aggiungo solamente una cosa. Ivo, stavo guardando tutti i giornali di rassegna estera di questa storia della flottiglia, di come si è comportato Ben-Gvir. Tra l'altro Ben-Gvir viene, questo comportamento viene stigmatizzato sia da Arez, che è il giornale israeliano, e sia da Jerusalem Post. Ne parla solamente il Times di Malta, non ne parla più nessuno, non ne parla nessuno. Quindi tutta la quella che vicinanza alla flottiglia che si paveggia nei giornali non c'è. E devo dire, mi rimane male che non ci sia nemmeno nei giornali arabi. Normalmente Arab News è il giornale che porta la voce dell'altra parte. Sono di ieri, quindi le vediamo tranquillamente, di oggi i giornali. A Arez, dove appunto dice che Ben-Gvir si tira addosso tutta l'ira internazionale perché schernisce i componenti della flottiglia, non si parla di molestie come hai detto te, però non sopra un'altra cosa. E il Jerusalem Post, giornale opposto, che più o meno sono un po' opposto, che è la stessa cosa, dice, e stigmatizzano questo comportamento, però non ne parla più nessuno. Quindi questa è una cosa, anche questa da spiegare, perché la Spagna per esempio non ne parla, perché la Francia, perché non ne parla nessuno di questa cosa, è una cosa tabù, ne dobbiamo parlare solo noi. Guarda che questo è un dettaglio, non secondo me da trascurare, però, visto che ci sono attivisti di tutta Europa in questa cosa. Finisco dicendo, l'ho cercata su internet e l'ho trovata da più parti, anche su TG24, la frase di Carotenuto, del deputato del Movimento 5 Stelle, che dice è stato un altro 7 ottobre. Io penso che sia una delle più grandi estremizzazioni di questa cosa, perché paragonare quello che è successo a loro, vergognoso quello che vuoi, ai corpi massacrati, uccisi e violentati, di quello che è successo il 7 ottobre, penso che sia una delle cose che non si può neanche sentire.
1: Assolutamente.
2: Parere mio.
1: No, parere anche mio. Una cosa però te la voglio dire, certo. I giornali non ne parlano esteri, I governi si sono mossi tutti.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: I governi si sono mossi tutti, quindi è una scelta.
2: Però perché non
1: è una scelta? Perché evidentemente pensano che al loro pubblico non interessi.
2: Ecco, quindi solamente noi, e se ne parla, noi, nel senso l'Italia, giustamente, Gasolina Imposta, Rez e Malta.
1: Io faccio
2: un altro.
1: Facevo solo presente che i governi si sono mossi tutti, hanno tutti protestato in modo vibrante, e da noi ha protestato in modo pesante, al di là di Mattarella, anche la Meloni.
2: Sì, ma per carità, siamo tutti d'accordo, io ci ho riguardato tutti, poi li guarderò ancora più a lungo,
1: anche domani magari.
2: Anche domani, ma non c'è un giornale che lo riporta, cioè a parte Malta e gli israeliani. Questa è una cosa che insomma, vabbè, era solo da
1: benissimo,
2: segnalare. Andiamo in pausa. Sì, ok, andiamo in pausa, allora se mi dai il tempo, però,
1: ci mancherebbe,
2: come
1: altro.
2: Al solito io sai che sono abbastanza.
1: Perché poi ti chiederò su un argomento che tratterò con 5 diverse notizie.
2: Oddio.
1: Un tema particolare che ti è molto caro a te.
2: Oh vai.
1: I giovani di oggi.
2: Vai.
3: Radio Fly. Rewind. Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
4: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
6: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
7: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: Buonasera da Daniela Obaldi. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in un'immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dei telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca da cui si sono immersi. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Il capo negoziatore pakistano è a Teheran per incontri in vista di un accordo tra Stati Uniti e Iran che secondo Al Arabiya sarebbe vicino e all'annuncio potrebbe far scattare un cessate il fuoco immediato. Arrivata a Teheran anche una squadra negoziale del Qatar per contribuire a raggiungere l'accordo, lo riferisce la Reuters. Di progressi nei colloqui ha parlato anche il segretario di Stato americano Rubio, ma se l'Iran non accetta, dice, dobbiamo avere un piano B. La scomparsa di Carlo Pedrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, così il presidente Mattarella nei tanti messaggi di cordoglio e stima che arrivano in queste ore per la scomparsa a 76 anni di Carlo Pedrini, fondatore e anima di Slow Food e Terra Madre, gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese. L'associazione Luca Coscioni annuncia il decesso avvenuto lo scorso 18 maggio di un 55enne lombardo affetto dal 99 da sclerosi multipla, che lo scorso febbraio aveva chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. È il terzo caso nella regione, 17° a livello nazionale, e l'associazione rilancia la raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito per garantire ai pazienti, si legge, i tempi celeri richiesti dalla Corte Costituzionale. Calcio. Fiorentina-Atalanta apre la 38esima e ultima giornata di Serie A, che culminerà domenica sera con le sfide Champions e Salvezza in contemporanea. Calcio d'inizio ore 20:45, tre quarti d'ora prima. In campo anche Sud Tirol Bari, ritorno dei play-out di Serie B. Per evitare la retrocessione in Serie C, i pugliesi sono chiamati alla vittoria. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
9: INPS, insieme, sempre. Il bilancio di sostenibilità è uno strumento attraverso cui INPS risponde con dati e visione alla domanda più importante: se stiamo costruendo un'istituzione all'altezza del paese che vogliamo. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'istituto, Valeria Wittenberga, in occasione dell'incontro che si è svolto a Palazzo Mazzoni a Roma, dedicato al dialogo con gli stakeholder sugli impatti sociali e ambientali delle attività dell'INPS. Maria Grazia San Pietro, direttore della Direzione Centrale Organizzazione INPS.
10: Le principali sfide interne sono soprattutto di carattere organizzativo, perché in realtà l'organizzazione degli uffici è fondamentale anche per veicolare questo tema complesso, qual è quello della sostenibilità. Sfide organizzative importanti che attraversano tutte le strutture centrali e territoriali, e sfide sicuramente di reclutamento delle risorse e di trattenimento delle stesse.
9: Attuare buone pratiche di sostenibilità significa anche partecipare in maniera attiva alla definizione dei contenuti del bilancio. Rosanna Casella, direttore della Direzione Generale Pianificazione e Controllo di Gestione.
11: Stiamo cercando di costruire un sistema che misuri il valore generato dall'attività che noi svolgiamo nei vari contesti in cui operiamo, quindi le diverse dimensioni in cui noi agiamo quotidianamente, generando valore per l'utente, ma non solo per l'utente, perché il valore è una dimensione sia esterna, quindi verso utenti, stakeholder, verso tutti i soggetti con cui interagiamo grazie alla rete che costruiamo con le altre amministrazioni, ma anche valore pubblico interno.
9: Digitalizzazione e intelligenza artificiale stanno contribuendo a sostenere la riforma della disabilità. Stiamo lavorando per costruire una pubblica amministrazione più semplice, accessibile e umana, lo ha affermato il presidente dell'INPS Gabriele Fava in un incontro al Tecnopolo di Bologna. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Flyspot.
12: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
13: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
12: Ma io ho il giga!
13: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: E eccoci qua, e allora vi devo spiegare che in questa seconda parte il direttore mi ha detto che gli fa caldo nella cabina, quindi se fa caldo al direttore bisogna che lo raffreddi, perché poi se ci sono dei temi con cui si scalda ancora di più, capite che poi anche la sua età può avere dei sbroccamenti. Ti sistemo subito la cabina, Ivo, che mi volevi dire? Dimmi che cosa mi volevi dire.
1: Se questo te la dico dopo, perché è molto bellina, voglio sapere che
0: ne pensi. Vai, dimmi tu.
1: Voglio parlare un attimo dei giovani. In due giorni sono usciti sui giornali, sui social, sulle televisioni, eccetera, 5 notizie, una diversa dall'altra, e nessuna collegata di queste notizie fra loro. Però hanno anche avuto sviluppi molto diversi fra loro. Iniziamo dalla prima. Siamo a Milano, fanno una rapina ad un ragazzo che esce da una pizzeria, credo, da un locale, eccetera, per rubargli i soldi. Bottino 50 euro.
0: Eccolo qua.
1: E c'è uno che gli tira due coltellate, di cui una di queste va a finire in mezzo alle vertebre spinali. Sì. Praticamente lui non è paralizzato al 100%, ma ha perso l'uso delle gambe come poteva avere regolarmente. Uno studente della Bocconi, si chiama Davide Cavallo. Ieri c'è stato
0: Davide
1: il processo.
0: Simone Cavallo, sì, l'ho messo in screen io.
1: Ieri c'è stato il processo con rito direttissimo, richiesto da chi ha fatto questa azione, perché tu sai che con rito direttissimo si può ottenere una serie di sconti, eccetera. Tu pensa che il PM aveva chiesto, per questo che ha coltellato Davide Cavallo, 12 anni di carcere, e invece il tribunale gli ha dato 20 anni di carcere per la gravità e la violenza con cui l'ha fatto. Mentre invece tutti gli altri, l'altro che era con lui, invece ha ottenuto poco, solo il mancato soccorso, quello che ha fatto il palo, non ha ottenuto le condanne pesanti, eccetera. Quando ha sentito la condanna a 20 anni, questo Davide Cavallo, che è la persona ferita, lo vedete in queste immagini per chi guarda sui social o in televisione, si è alzato con fatica, è andato fino alla gabbia degli imputati, ha parlato con questo ragazzo un po', non sappiamo cosa sono detti, e alla fine lo ha abbracciato. Lo ha abbracciato dicendo: vi auguro un futuro migliore di quello che state vivendo. Ti dico subito, a domanda dei giornalisti fatta, lui ha detto: sì, io l'ho ritenuto doveroso farlo, punto, finito, non voglio commentare. Mentre la mamma e il babbo hanno detto: noi non li perdoniamo. E questo è il primo caso. Secondo caso, Firenze, hanno arrestato un ragazzo di 15 anni legato all'ISIS. 15 anni. Progettava un attacco, indagine della Digos, il minore si diceva pronto ad agire e ricercava armi. Hanno scoperto, la polizia ovviamente ha scoperto che lui tutte queste notizie, questi agganci, questi collegamenti li ha trovati tutti su internet, e nessuno diceva di essersi accorto di niente.
0: Eccolo qua.
1: Era già in qualche modo questo ragazzo attenzionato, come dicono i poliziotti.
0: Pronto ad agire per il Daesh, arrestato terrorista 15 anni.
1: Esatto. Andiamo a Siena. Odio razziale e apologia di nazismo. Denunciati 13 minorenni. Minorenni vuol dire che non hanno nemmeno 18 anni. Tra le accuse anche la detenzione di armi e materiale pedopornografico. 13, non uno, 13.
0: Minorenni sotto torchio, infatti.
1: Anche loro collegati ovviamente con una valanga di siti, questi che inneggiano a Mussolini, a Hitler e quant'altro, eccetera. In casa avevano anche delle armi, soprattutto quelle per picchiare. Andiamo avanti ancora. Ad Arezzo, famiglia di imprenditori e operaio arrestati con l'accusa di spaccio. Anche il figlio della coppia, 17enne, deferito alla procura dei minori. Anche lui spacciava. Ultima notizia, poi la commentiamo.
0: Eccolo qua.
1: Ad Arezzo,
0: di famiglia con la droga.
1: Esatto. Ad Arezzo, aggredito un rider, quelli che ci portano la pizza a casa la sera,
0: poretti.
1: Che sono veramente che sono, diciamo, assurdi, a eroi anche loro durante il Covid, no? Quando servivano tutti. Un po' come gli infermieri, i medici del pronto soccorso o delle cose, no? I nostri eroi adesso, se non ne picchiano 4-5 al giorno, non sono contenti negli ospedali, no? In questo caso, denunciati due minorenni di 16-17 anni, che tra l'altro li hanno rintracciati e riconosciuti attraverso le fotografie ricavate dalle immagini delle telecamere, perché erano soggetti già conosciuti d'essere violenti. La domanda che mi viene è una sola: ma che succede in questo mondo, in questo paese? Qui siamo in Italia. Cioè, abbiamo una storia particolare come quella di Milano, con questo ragazzo che ovviamente è un bocconiano, avrà la vita rovinata comunque sia, perché non tornerà né a correre, né a divertirsi, a giocare al pallone, né niente. Andrà avanti con la sua vita, sarà anche uno con un cervello non aperto, apertissimo, perché essere in grado di perdonare è veramente un gesto di amore per la vita incredibile nei confronti di chi ti ha fatto male. Pensate anche in casa quanto avrà discusso con i genitori, che gli avranno detto: ma che vuoi perdonare? Ma questo ti ha rovinato la vita. E lui ha detto: no, li voglio perdonare. Quindi, e quest'altri casi invece pazzeschi, gente che a 15 anni vuol fare il terrorista e è pronta a fare un attentato, altri che spacciano droga, altri che picchiano un rider per rapinargli cosa? Una pizza? Perché poi ormai nessuno paga più un contante. Che dici? Che succede?
0: Che dico? Hai dimenticato di dire quello di Alcudri, quello che si è buttato con la macchina contro a Modena?
1: Anche quello.
0: Io all'inizio questa notizia l'ho commentata così: malattia, è stato in cura anni dietro, tutto quello che vuoi. La tipologia di azione che ha fatto si riconduce a un modo ben preciso.
1: Marsiglia, appunto. Barcellona,
0: bravo Ivo. Assolutamente. Quindi, ecco, perché lì
1: Berlino, Berlino,
0: mi sembra Monaco. Che il prefetto abbia stiracchiato un po' anche il sindaco di Modena, che cercava di, vabbè, lasciamo perdere questo. Allora, cosa sta succedendo? Sta succedendo, Ivo, così come si dice da sempre, che è mancata, secondo me, una cosa molto importante a tutti, è mancata, e una parte che arriva troppo. Da una parte è mancata via via con il tempo quella che era una regola, il no, il dire di no alle persone, ragazzi che via via hanno sempre avuto, secondo me, generazioni di genitori sempre più amici che genitori, e questo ha fatto sì che il tutto sempre dovuto, non ne faccio una cosa, e lo faccio un po' bipartisan sta cosa. Chiaramente questa arriva specialmente nelle cose, quando si vede la violenza, che quando uno riceve un no, un rifiuto, gli scatta quello lì. Comunque non c'è più rispetto per le divise, non c'è più rispetto per l'ordine, non c'è più rispetto per niente, sono andate perse queste cose. Dall'altra parte, di pari passo, l'arrivo di culture diverse dalla nostra, diciamocelo sinceramente, non è semplice l'integrazione, la paventata integrazione, che comunque sotto certi profili è difficile da ottenere. E allora favoriscono queste cose, queste anche, come dire, estremizzazioni della religione da una parte e dall'altra. Ma dov'è tutto il collante o quello che dà fuoco a tutto questo? I pentoloni dei social, i social network e internet. Troviamo tutto, trovati tutto, nonostante tutto quello che si possa pensare. E allora tu mi dici: ti ricordi qualche anno fa quando si diceva che la violenza dei giovani era dovuta ai videogiochi, che erano quelli violenti? C'era addirittura i videogiochi che uccidevano i poliziotti, no? Pensava di mettere sulle televisioni il chip antiviolenza. Allora internet ancora non era molto, che arrivava un programma, diceva: questo viene taggato come violento, e lo smetteva di usare. Poi è venuto il parental control, tutto quello che vuoi. Internet è una cosa diversa, ci trovi di tutto. Questo fatto
1: per quanti filtri tu possa mettere, i ragazzi sono in grado di andare oltre sempre.
0: Esatto, quindi questo sicuramente fa vivere determinate persone che si immedesimano in quello che trovano su internet e in quello che riescono a esprimere su internet, Leoni da tastiera te la dovrebbe dire tutta, un mondo, una vita completamente diversa, si scollano dalla realtà. Quindi per ammazzare una persona diventa così, ma hai visto quanta gente, quanti si accoltellano,
1: e poi dicono: perché l'hai fatto così?
0: Allora,
1: l'ho fatto così.
0: Io applaudo questo ragazzo di Milano che dici te, che lo ritrovo anche qui su Leggo, abbraccio in aula, Soe Guzzini, io come abbia fatto non lo so, insomma, Davide Simone Cavallo si chiama, e questo ragazzo io come abbia fatto non lo so. Ma del resto è arrivata la sentenza al rito civile di Martina Rossi, no? Quella che si è buttata, ti ricordi? Sì. E coinvolge due aretini che sono stati condannati. E il babbo ha detto: sì, i soldi possono arrivare, ma loro non hanno mai chiesto scusa, non hanno mai detto mi dispiace, niente. Allora è questo senso di, tra una parte, impunità, poter fare esattamente quello che vuoi, e se gli dici qualcosa, ma che parte anche dalle piccole regole, butti la carta in terra, ti provi a dire qualcosa a qualcuno, c'è il rischio che ti mollano cioè, capisci? È tutta una cosa che sicuramente i social enfatizzano, perché usati male, perché usati in contesti e con modalità che fanno sembrare che tutto sia possibile. Questa è una mia disquisizione, può essere sbagliata, però un motivo ci sarà su queste cose.
1: Anche più di una ce ne sarà.
0: Voglio dire, quando un ragazzo di 15 anni, per esempio, un ragazzo di 15 anni che, guarda che grave questa cosa così, perché
1: Firenze.
0: O viva in un ambiente che comunque è l'ambiente che ti circonda che un po' ti forgia, no? Se no, se te senti parlare male tutti i giorni, o comunque hai in un contesto dove vivi delle realtà che

0: Diciamo.
1: Mi ha incuriosito molto questa notizia, che so aver creato anche un certo malumore, un certo problema, eccetera. Renzi, con il suo Italia Viva, eccetera, ha fatto comparire, pagando ovviamente lo spazio pubblico, la pubblicità, eccetera, un manifesto gigantesco dentro la stazione Termini di Roma. Quella pubblicità grande, per chi va a Termini, c'è una pubblicità grandissima proprio accanto ai tabelloni o centrali degli orari. In questo tabellone il titolo era "Quando c'era lei". Renzi, ti dicevo, Giuseppe.
0: Quando c'era lei?
1: Sì, quando c'era lei. Con una scritta usando le lettere che venivano usate nel ventennio, ovviamente destinato a Giorgia Meloni. E sotto sostanzialmente si dice questo: quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Ti ricordi la cosa battuta? Quando c'era lui i treni arrivavano in orario, detta per Mussolini, no? Chi inneggiava a Mussolini. E lui ha fatto questo manifesto gigantesco dentro la stazione Termini di Roma, in cui c'è scritto grande, con questo carattere tipico del periodo fascista: quando c'era lei i treni arrivavano in ritardo. Dal Ministero, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è arrivata una telefonata diretta all'amministratore delegato di Trenitalia, dicendo: ma cos'è questa cosa? È una vergogna, non dovete accettarla, una cosa d'altra, eccetera, dovete intervenire, quant'altro. Dice: la Meloni è furibonda, testuali parole da parte appunto di voci del governo. Praticamente viene in qualche modo, cercano di incolpare lei o la sua organizzazione, perché dicono: sono stati anni di forti ritardi, come sa chiunque abbia preso un treno ad alta velocità, uno su cinque non è arrivato in orario secondo l'ultima inchiesta di Altro Consumo. E Meloni, raccontano fonti delle Ferrovie dello Stato e del governo, non vuole certo essere incolpata dei problemi che invece attengono al ministero guidato da Matteo Salvini. Insomma, non si sa se si scaricano le colpe, se la colpa è delle Ferrovie dello Stato e quant'altro. Questo manifesto gigantesco, ideato da chi collabora ovviamente con Renzi, l'ha fatta saltare un po' sulla sedia, no? Sembra siano pronti altri manifesti con scritto: quando c'era lei si pagavano più tasse.
0: Intanto eccoli qua: i giovani scappano dall'Italia, i treni arrivavano in ritardo, vedi?
1: Quando c'era lei i giovani scappavano dall'Italia, quando c'era lei l'Italia era meno sicura, quando c'era lei la spesa si pagava di più. Ma quello sui treni è la cosa che sembra più pesante di tutti, perché poi è messo in un posto iconico, messo in un posto dove la gente protesta ogni volta che un treno arriva in ritardo, o sì, perché va a richiedere il rimborso, perché è incavolata, insomma protesta. Per farti capire che la situazione è questa. Ho letto poi un'altra notizia, non ho l'appunto, te la dico,
0: sì,
1: in cui Salvini, parlando con alcuni suoi collaboratori, sembra che abbia detto: beh, vediamo un po' come si può impostare la manovra di bilancio di fine anno,
0: sì,
1: perché se no non è detto che non si debba andare a votare prima, perché lì qui c'è il problema che se non trovano un accordo con l'Europa, visto l'aumento del costo dell'energia elettrica, delle fonti energetiche, sì, eccetera, ma visto anche il desiderio che c'è nel governo di, per esempio, avviare opere particolarmente importanti e famose, tipo il ponte sullo stretto, che per ora costa solo di stipendi ai presidenti delle società, eccetera, e quant'altro, insomma, vogliono capire se potranno fare una campagna elettorale in attacco oppure in difesa. Tutto qua. Allora lui dice: se non ce la facciamo, meglio andare alle urne.
0: Salvini ha due problemi. Il primo, che sta portando via anche la, come si chiama, la ravetta è passata con Vannacci. Il problema di Salvini, che poi succederà come col primo governo Conte, dove lui, se ricordi, lo fece cadere e poi non riusciva a contattare Conte per dirgli: guarda, mi dispiace, ho sbagliato, e fecero cadere tutto. Ti ricordi la faccia che fece Salvini quando Conte gli rimbrattò tutta una serie di cose? Quindi Salvini in questo momento vive un momento abbastanza, secondo me, molto particolare. Devo dire però che Renzi, che commissioni cose così, lui si è sempre abbastanza difeso, anche con querele, con denunce, quando qualcuno gli ha dato del fiorentino, cose varie, no? Ti ricordi, nel dibattito politico. Quindi trovo veramente allucinante che su una figura come il presidente del Consiglio Meloni si possa fare di tutto e di sopra, ma non per la parte politica, non mi interessa quella, la satira politica, la cosa va bene, però si sdogani tutto, anche il fatto

0: ho visto a testa in giù, non è donna, mamma di
1: non l'ha fatto Renzi, non la,
0: no, giù, precedentemente,
1: no,
0: è stato fatto,
1: rischiamo il piano,
0: no Renzi no,
1: si
0: ma che c'entro,
1: no.
0: Ma perché sulle manifestazioni propali non l'hai visti?
2: Sì,
0: allora
1: ma parlavi di Renzi,
0: Renzi mi pare strano che abbia voluto usare il diciamo così il là su una figura indirettamente, perché quando c'era lei e me lo ricordo,
1: evidente.
0: Beh, insomma, mi sembra strano, lui ha sempre parlato i contenuti, ha sempre cercato di dire io vado dritto alle cose, e mi è sembrato un po', anche perché insomma dall'alto del suo 2% mi sembra sia arrivato ora, quant'è ora?
1: 2, 2 e mezzo.
0: Ecco, voglio dire, è ovvio che si ritorna a fare una delle motivazioni perché contestavano tutti, no? Fai un po', cioè millanti molto quello che dai, molto peso ai numeri che hai, quando in realtà è così. Mi è sembrato strano che abbia fatto una cosa del genere. Te lo dico sinceramente, anche perché lui si è difeso.
1: L'hai trovato nell'agenzia.
0: Sì, ma lui si è difeso negli anni da chi poi l'attaccava, e devo dire che da attacchi non avuti tanti.
1: Dipende,
0: insomma,
1: anche che tipo di attacchi hai, se hai attacchi che sono tra virgolette politici.
0: Ma non ce lo vedi,
1: o di immagine.
0: Ascolta, l'avrei più visto questa cosa qui, che te la fa una sinistra, un'estrema sinistra. Cioè, l'avrei concepito di più. Il Renzi mi è sembrato un po' più particolare, però questo è insomma, quindi
1: passiamo ad Arezzo, di che parliamo?
0: Di che vuoi parlare?
1: Non lo sai, qualcosa già da cominciare controlla i tempi.
0: No,
1: tu.
0: No, ci siamo ancora. Abbiamo per finire l'ora, no, diciamo.
1: Ti dico di controllare i tempi, perché se no.
0: Ma lo vedi dietro?
1: Il mio editore, capito, che è anche il tuo. Capito?
0: Alle 10 dobbiamo interrompere. Sette
1: anche
0: minuti.
1: Perché devo uscire col cane più tardi? È il buio, ho paura
0: appunto,
1: col buio.
0: Vabbè. Ma il buio com'è, insomma, Arezzo? Ah no, questo te lo dirò in una parte del programma. Va bene, allora iniziamo subito ad andare a vedere qualcosina che ti ho preparato. Dunque, abbiamo fatto una giratina per Arezzo. La prima cosa che devo chiedere, io la storia dei pomodori, del filmato l'altro giorno sugli orti, come si chiamano gli orti? Non me lo ricordo ora.
1: Gli orti delle mura, come sono?
0: Ora mi sfugge quella parola lì, vabbè, insomma, scusatemi, lo vedete la mia senilità, però c'è stato un signore che mi ha mandato anche, dice guarda, da Google Earth si vede anche cosa ci fosse stato prima in quegli orti, quelli...
1: Google Earth è 15 anni che esiste,
0: ma per dire che c'era questa struttura,
1: sì,
0: questa struttura qui, che qui si capisce che queste sono le mura, penso, no? Queste qua, insomma, sì. Quindi vabbè, sì, c'era questa struttura qui. Allora io però non contento, e poi mi ha mandato anche questa la foto, che non so bene cosa possa identificare, questa si vede, c'era forse un campo petto che c'era qui, non lo so, vabbè, comunque andiamo avanti. Questi orti stamattina ci siamo ritornati,
1: sì,
0: perché ormai dovevamo farlo, anche perché non mi tornavano alcune cose. Allora tu inauguri questa cosa, però ci sarà un che ne so io, un cartello, dice orti del,
1: non è obbligatorio. Ai Porcinelli c'è mica un cartello.
0: Ma spiega che cos'è, spiega che cosa abbiamo trovato, spiega cosa andiamo a cercare lì, no? E allora io ti riporto su questo punto e vediamo un po', ci arrivo subito, Ivo, ma lo sai che io sono sempre abbastanza, eccolo qua, gli orti, metto l'audio che si possa sentire, altrimenti i nostri amici non ce lo sentono, e ti faccio vedere questo piccolo video, va bene? Posso? Sempre in una maniera ironica, perché io quando vado a fare questi servizi mi diverto, Ivo, ma attento, non mi diverto a prendere in giro, mi diverto semplicemente, la vivo con un po' di ironia,
1: chi non ha ironia può fare una cosa, può cambiare canale,
0: esatto, bravo, un po' di ironia ci vogliono sulle cose. È vero che fanno arrabbiare, quando io vado ai giardini e porcinai lo sapete che insomma, e poi ti dico dei casi, andiamo. Aspetta, perché abbiamo un problema con l'audio, lo faccio, lo so, è amico mio. Ivo, potrei qui dire questa frase: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai davanti a una cancellata. Dov'è questo posto, Ivo? Guarda qua, sembra di essere immersi in una foresta, non dico equatoriale. No, in realtà siamo tornati, caro Ivo, eccoli qua, agli orti urbani. Perché siamo tornati qui? Prima di tutto io chiedo venia, ma a me continuano a dire che nel 1950-1960 qui c'erano degli orti e ci coltivavano i pomodori. Dopo, quello che c'è stato dopo non lo so, però al di là di questo non voglio entrare nel merito. Di questo intervento, nel post che abbiamo fatto, nel video che abbiamo fatto la scorsa settimana, ci sono stati tantissimi commenti su quello che poteva servire, quello che non sapeva dire. Noi non entriamo nel merito, andiamo a capire che cosa c'è. Sì, le panchine non ci sono, sono definiti orti urbani, sono definiti quello che volete, non importa, abbiamo gli aceri su questo bel tappeto di erba che comunque io non vedo segni di cose di irrigazione, io cerco di leggere quello che vedo, insomma, no? Qui ci sono forse, non so se servono queste per l'irrigazione. Là abbiamo delle piante da frutto, ciliegi e mela. Angelo ha letto quel cartello, una sorta di mela, forse sarà anche qualche pera, non lo so. Andiamo a vedere in queste terrazzine, vediamo che cosa c'è allora in queste terrazzine, chiamiamole così. Abbiamo l'origano, abbiamo la menta peperita, abbiamo l'aium, abbiamo il rosmarino, definirli orti urbani, poi abbiamo insomma un po' di altre cosette che non conosco e se ci sono degli errori me li vorrete perdonare. Quello che segnalavo sul fatto del cemento sulla pietra, beh, è che poi è anche sul metallo, vabbè, quello al limite va via, però insomma in effetti è una cosina che bella non è, e la potete vedere. Abbiamo fatto tutto il giro per capire se ci fosse un cartello indicativo del nome e di quello che ci fosse qui dentro. Non c'è nulla, però lo metteranno. Andiamo dalla parte di qua e qui vediamo altri tipi di piante. Questa è una salvia particolare, c'è il nome su Google, ahi, lo trovate. Questa è la pianta del ghiaccio, mi dicono. Insomma, i nomi possono essere errati, però questa è la flora che troviamo in questi orti. E allora andiamo a terminare. Qui già questo soffre l'acqua, lo vediamo. Sicuramente ci sarà l'irrigazione, la cannella là è chiusa, la cannella per i non aretini è il rubinetto dell'acqua dove esce l'acqua se c'è. Continuiamo perché Angelo mi ha fatto vedere una cosa e vogliamo terminare. Ci sono gli olivi, ecco quelli ci sono gli olivi, quelli li vediamo. Angelo mi ha fatto vedere una cosa. Sì, le panchine in effetti forse male non ci stavano, però il progetto è questo. L'altra volta ho fatto l'osservazione sia sul tipo di terra, che non è sicuramente della nostra, quindi sarà una terra particolare, nel frattempo si sta vediamo che insomma è un po' tutto secco. Avevamo lasciato lì però le ciliegie, sicuramente si erano già maturate, ma queste non ci sono più. Però cittadini, non si fa così, perché quello era un bene indisponibile del comune di Arezzo. E quindi, secondo me, o sei venuto tu, Angiolino, o sei venuto tu, Ivo, a mangiarli. Dagli orti, così abbiamo voluto fare questo giro per approfondire, ma non abbiamo approfondito nulla perché questo è l'intervento. Non so cosa ci fosse prima, ma vi garantisco che negli anni 50-60 almeno due persone, tre persone mi continuano a dire che qui ci facevano i pomodori. Io non lo so. A lato degli orti urbani, una delle cose che pare essere rimasta comunque così com'era dalla natura sono i capperi. Mi sembra che siano piante di cappero che ci fu anche qui la polemica che insomma qualcuno le voleva estirpare, però ecco, la bellezza di questo muro al naturale. Andrà riqualificato anche quello? Non lo so. Una cosa te la dico dopo però, nel frattempo, se Angiolino gira la telecamera. Perché, come abbia sempre detto, gli animali sono belli, tutto quello che volete, però ora proprio sugli orti farmici andare a fare la pipì del vostro cagnolino, anche no. Ma è così che funziona, non voglio bene agli animali, ciao. Eccoci qua, io non so il video come continua, ma ovviamente c'era un signore che si è portato il cagnolino e andava a fare pipì e altra roba lì negli orti. Io rimango, scusa se te lo dico, secondo me, vabbè, a te il commento.
1: A questo punto possiamo reintitolare questa zona con il nome di un famoso gruppo rock degli anni 70 e 80,
0: che cosa combini?
1: Flora, fauna e cemento. La flora sono le pianticelle, la fauna è il canino che fa la pipì, sì, e il cemento è tutto quello che hai trovato anche un po' macchiato. Dunque, che lì ci fossero degli orti utilizzati dai cittadini negli anni 50-60, te lo confermo.
0: Ah, meno male.
1: Te lo confermo,
0: sennò io mi sento...
1: perché un tempo, quando diciamo era una cosa ad uso di coltivare dove trovavi un pezzetto di terra, in città ancora di più. In città ancora di più, perché non è che c'è come in campagna spazi larghi per cui puoi chiedere a un proprietario di terreno: mi dai questi 30-50 certo, metri di terra, ci faccio un orticello, ogni tanto ti porterò due ceste di insalate, finisce lì. No, in città è sempre stato coltivato qualche angolo un po' coperto, e lì era bello protetto.
0: In Arentino si potrebbe dire ogni bocconcino di terra,
1: ogni boccone di terra. Quindi questo è il fatto, che manca il cartello. Non è strano. Secondo me sarebbe bene che ci fossero i cartelli per identificare i luoghi, sempre, anche con qualche spiegazioncina sotto, perché si chiamano orti urbani,
0: esatto,
1: e scrivicelo sotto perché si chiama, quanto costerà scriverci sotto 5 righe. Detto questo, i cartelli non ci sono perché non c'è, al prato c'è scritto prato? No. Ai porcinai c'è scritto porcinai?
0: Ma
1: no.
0: Questo è nuovo, Ivo.
1: Ma capito, ma i porcinai sono nuovissimi, sono fatti ora, quindi potevi mettere
0: Ma io ho preso il telefonino per capire che roba era in terra. Non ci potevano mettere i bigliettini salvia, allium?
1: Ci penserà il prossimo sindaco.
0: Va bene, allora ci fermiamo un attimo perché dopo ti porto in un posto. Intanto che andiamo in un posto, scusami un attimo.
1: Eccoci. Basta che non sia quel posto.
2: Radio Fly. Rewind. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
4: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: Sono le 18:38.
2: Radio Fly. Rewind.
0: Eccoci qua nella terza parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Allora Ivo, tu adesso mi volevi dire qualcosa, nel frattempo io sto cercando di mettere anche uno screen, un'altra foto, così mi preparo al secondo articolo.
1: La notizia è questa, diciamo, sfidiamo la politica, poi ne parliamo un attimo, perché oggi, mancando 3 giorni al voto, dobbiamo dare qualche indicazione su come si vota, problemi, non problemi, numeri e quant'altro. Ovviamente tutto nel rispetto totale della par condicio. Non faremo nemmeno un nome, faremo solo cognomi. A parte questo, parliamo invece di via Filzi. Tu sai che su via Filzi questi 6 candidati a sindaco vengono chiamati quotidianamente a esprimersi, e alla fine è venuto fuori che tutti e sei dicono: lì la caserma della polizia municipale no, la faremo da un'altra parte, ne parleremo al momento opportuno. Tutti la stessa cosa dicono. Qualcuno ha già individuato il posto, facciamola nell'ex manutenzione, qualcuno ha detto da un'altra parte. Insomma, quello vedremo, quello che sarà non importa. Ma proprio mentre c'è questo dibattito in corso, è arrivata un'ulteriore ordinanza firmata dal sindaco Ghinelli, che intima alla banca proprietaria, la BCC Crea, il Banco di Credito Cooperativo ICREA, di procedere al sanamento dell'immobile e soprattutto degli aspetti igienico-sanitari che si presentano per il ristagno dell'acqua piovana e di falda nel cortile dove doveva sorgere il secondo immobile. Se non lo farà entro un mese, sarà lo stesso comune a procedere e rimetterà poi le spese a carico di ICREA. Ecco, il primo, che farà lei al nuovo sindaco che verrà? Oggi siamo al 21 di maggio, quindi un mese scade il 21 di giugno, visto fai sempre le interviste al nuovo sindaco, no? Quali sono le prime cose che da sindaco lei farà? E quello dirà: la prima cosa intimerò il CREA di pagare, perché sicuramente il CREA non si mette a sanare come non ha fatto già altre volte nelle passate estati.
0: Quindi è una
1: tu lo sai, perché hai testimoniato con gli abitanti,
0: sì, esatto,
1: che era un gran problema, tra talponi e zanzare erano veramente assediati. E quindi il primo problema che farà chiunque sarà sindaco, in questo caso,
0: quindi,
1: sia che sia femmina, cioè l'unica donna, sia che sia maschio, gli altri cinque, la prima cosa dovranno fare una bella sanzione a questa banca, un provvedimento per fargli pagare i lavori che ci vorranno.
0: Visto, cioè praticamente Ghinelli gli lascia il lape, dopo la Lega se la piglierà qualcun altro. No,
1: questo no, non la mettiamo così.
0: Nel senso buono, lui ha detto: io devo fare il temporale.
1: Sai che alcuni candidati hanno proposto addirittura
0: di che?
1: Candidati a sindaco, ma anche a consiglio comunale, ce ne sono 519. Te lo ricordo, di prendere la terra che sarà tolta dal sottopasso di via Fiorentina e portarla in via Filzi.
0: Potrebbe essere un'alternativa.
1: Così almeno potremmo chiamarla via Filzi, già in parte anche via Fiorentina, perché la terra di via Fiorentina, e l'altra potremmo chiamare: abbiamo risolto via Fiorentina perché sappiamo dove portarla.
0: Allora
1: terra.
0: Potrebbero mettere quella strada, cioè quella cosa con due nomi di strade:
1: via Filzi, via Fiorentina, e la rotonda uguale, via Fiorentina, via
0: perché
1: Filzi.
0: C'è la terra un po' di esattamente quello dove ti porto adesso.
1: Sentiamo.
0: È esattamente quello che ti porto adesso. Allora, innanzitutto ti faccio vedere queste due foto che ti metto in screen e mi dici cosa sono. Cosa sono?
1: Che foto? Gli archi,
0: quella che è, questo che è? Questo è un papavero, che è?
1: Se è il primo piano, sì.
0: Che è questo qui, secondo
1: se
0: te?
1: Se è il primo piano sarà un papavero.
0: Ti sembra un papavero questo? Dai, su.
1: Un giglio, che è?
0: Ma che è un giglio? È quello che rimane del dietro di uno specchio convesso, quello specchio che si mette ai semafori.
1: Sì, sì, come no?
0: Ai semafori, all'incrocio, perché
1: incroci,
0: si vede,
1: privati,
0: no?
1: Sì.
0: Non lo so come si chiama, specchio convesso, insomma, quello.
1: Quelli,
0: Allora, c'è stato due settimane fa un signore mi ha mandato queste foto,
1: sì,
0: dicendo: guardate, questa è una cosa scandalosa, sono mesi che è così in questa via, è pericoloso, c'è già stato un incidente. Dice, io chiedo se potete.
1: Ma in che punto è esattamente?
0: Esattamente è, e adesso ti porto sul filmato. Perché andiamo.
1: Non mi sembra lungo via Tarlati.
0: No, è San Fabiano. Questa è via di San Fabiano. La strada di San Fabiano
1: è in salita.
0: In certo punto c'è un incrocio con via San Filippo, che è una strada vicinale. Senti quanto ne ho sapute. O forse.
1: Essendo vicinale. Ha delle norme diverse di manutenzione.
0: Sì, e sono tutti imbelviti, perché poi la gente passa di lì per. Ti faccio vedere il video.
1: Vai,
0: ok? Vai. Andiamo. Ci troviamo all'inizio di via Vincenzo Bordini Balgovinetti, già via San Fabiano. Ricordatevi questo già, perché lo ritroveremo più avanti. Andiamo a vedere cosa ci hanno segnalato i cittadini. Che devo dire, da una segnalazione ne sono uscite tre sostanzialmente. Vi ricordo che siamo nelle vicinanze del famoso acquedotto Vasi Ariano, dove tra l'altro la Fraternita dei Laici qualche tempo fa ha, diciamo così, fatti installare l'illuminazione. Bellissima la nostra città, ma la strada che vedete, anzi io la chiamerei, non ve lo spoilerò, però la chiamerei un po' l'autostrada, insomma piena di buche, vabbè, piena di cose, ma andiamo a vedere che cosa abbiamo trovato. Ciao Ivo, oggi ci siamo trasferiti nella strada di San Fabiano e più precisamente però via di San Filippo, perché c'era stato segnalato una situazione che ormai durava da mesi e siamo venuti a verificare, ma devo dire che per una volta ci hanno battuto. La cosa, come vedrai poi con la foto che ti metto, era di questo specchio, come si chiama, insomma, che si mette agli incroci, che era rotto da diversi mesi. Abbiamo trovato qui un residente che ci ha raccontato un po' questa storia. Lo specchio in questo momento, come vedi, è stato riparato, ma questa situazione di pericolosità c'era stata segnalata, l'altro c'era stato anche un incidente. Questo specchio fu rotto all'epoca di una manifestazione, lui penso la città del Natale, ma da qualche mese, con un camper che veniva qua in questa strada, fece retromarcia e urtò questo dispositivo, e da allora non era mai stato riparato. Qual era la problematica di questa zona? Se noi andiamo qui nell'incrocio, dobbiamo segnalare due cose. Perché questo specchio era molto importante? Perché in effetti, se uno si mette qua con la macchina e con la vegetazione che c'è, non si vede assolutamente nulla, perché questa è una strada molto transitata. Ma ricordiamo, quella è via di San Fabiano. Via di San Filippo invece è una strada che il residente che ci ha contattato e che abbiamo incontrato ha detto: ma è una strada vicinale o non è una strada vicinale? Perché quando chiudono le strade, questa rimane sempre aperta e qui ci passa un sacco di macchine, e quindi loro si chiedono: ma di chi è questa strada? Cioè, come funziona qui? Tant'è che, guardate, lo stesso residente ha messo qui una protezione, perché molte macchine molto spesso vanno qua nel fosso. Un'altra curiosità che ormai oggi ce l'abbiamo trovata, vediamo con le riprese che farà Angelo che a un certo punto il nuovo asfalto si ferma all'altezza di questa bella pianta, proprio un taglio netto, vedi? E allora mi dicono: ma perché, dice, questa strada non è stata fatta, perché l'asfalto si è fermato qui? Dice: del resto uno potrebbe ipotizzare che si tratti di una strada differente. Sì, perché se noi andiamo più su, vedrai che la via di San Fabiano a un certo punto si interrompe per fare posto a un'altra strada. Andiamo. Dicevamo delle due strade, cioè della strada che cambia nome sostanzialmente. Qui in questo cartello si vede che via di San Fabiano la parte superiore, e poi diventa via Vincenzo Borghini Baldovinetti, già via San Fabiano. C'è questa divisione, no? Ma allora uno si chiede: se l'appalto per esempio era di asfaltare via di San Fabiano, perché si sono fermati a quell'albero? Si chiedono qui alcuni cittadini. Perché non poteva andare più in fondo? Allora, a questo punto, tutta, che tanto vediamo che già è tutta piena di buchi, anche quella è un asfalto disastrato. Tra l'altro devo dire che noi appena riusciamo a fare questo servizio, per quante macchine passano qui, una cosa veramente incredibile. Ma non finisce qui la cosa che ci hanno segnalato. Andiamo più avanti e dopo il Dosso ci hanno segnalato un'altra cosa. Andiamo. Allora, dalle immagini, vediamo questa bella discesa. Io sono arrivato fino lassù in cima, tra l'altro in diretta è successo un ingorgo, proprio le macchine non passavano, quindi è una strada veramente transitata. Però la cosa è cosa? Hanno rifatto l'asfaltatura. Se mi seguivo, ti faccio vedere una cosa. Come vedi, l'acqua delle grondaie viene incanalata in questo fosso. Ma vediamo dove va questo fosso, questo fossetto, chiamatelo come volete, il termine usatelo voi. Hanno praticamente, da quello che ci è stato segnalato, chiuso il pozzetto completamente di scolo. E quindi che succede? Che quando piove, ha detto, questa strada diventa tutto un fiume. Ci hanno segnalato questo. Ricordo anche che questo è il passaggio alla via Romea, e non solo, c'è un percorso del Rotary 102, una strada anche molto transitata. Ma vi devo dire che di macchine veramente ce ne passano tante, quindi posso capire il disagio con quello specchio che era mancante. In ogni caso, adesso lo specchio è funzionante da ieri, quindi un giorno siamo arrivati tardi, caro Ivo. Ciao. E allora, eccoci qua. Che cosa mi puoi dire di questo specchio?
1: Ci sono, secondo me, risposte a tutti i quesiti, a tutte le domande. Ci sono per tutti. Iniziamo dall'ultimo. Il tombino è stato chiuso con il catrame? La ditta è una ditta di strati? Di gente che fa il lavoro come gli viene? Non lo so, ma chi è il responsabile del comune che deve seguire questo lavoro? Quindi lì non possiamo neanche dare la colpa alla politica, lì c'è un problema proprio di dirigenza amministrativa,
0: di controllo.
1: E questa è una. Seconda cosa, lo specchio. Allora, se quella lì è una strada vicinale,
0: sì.
1: 99 su 100 quello specchio è dei proprietari della strada vicinale, perché sono loro che hanno il problema di entrare sulla strada comunale. Okay. E quindi credo che spetti a loro. Non so chi l'ha cambiato lo specchio, non lo so, può averlo cambiato anche il comune. Ma quando tu metti uno specchio davanti all'uscita di casa tua, perché sei su quella strada, e dalla parte là della strada metti uno specchio, devi chiedere il permesso al comune per mettere lo specchio, e poi lo metti tu lo specchio, non il comune. Questo te lo dico per
0: allora le macchine perché
1: questo
0: ci passano.
1: Te lo dico per esperienza.
0: Se è una strada vicinale.
1: Ora te lo dico perché. Perché si chiama strada vicinale, non strada privata. È vicinale perché è di proprietà di tutti i coloro che vi si affacciano,
0: okay,
1: da l'una e dall'altra parte. Ma è una vicinale perché non è del comune, ma è a uso pubblico. Le strade vicinali sono tutte transitate.
0: A uso pubblico.
1: E tu dovresti conoscerle bene, perché tu, lavorando molto nelle zone boschive, di montagna,
0: sono
1: eccetera,
0: tutte strade vicinali.
1: Tutte strade vicinali. Nessuno ti può fermare. Nessuno ti può dire: guardi, lei di qui non ci passa perché il campo di là, il campo di qua è il mio, lei non ci passa. Non te lo possono dire, perché sono strade vicinali, perché, oh, attento, non è bellissima questa storia, eh? La manutenzione spetta ai proprietari. Se lì c'è una buca profonda e ti fai male, addirittura può fare causa loro, non so se mi spiego.
0: Figurati,
1: capito? La devi anche mantenere, la strada vicinale, però la strada è di loro. Perché l'asfalto finisce lì? Ti dico anche questa, secondo me. Faccio... figura se io sto a giustificare il comune che non fa i lavori per
0: l'intero. No, ma una motivazione.
1: Te la do subito la motivazione.
0: C'è un albero, finisce l'albero.
1: Sì, perché dall'inizio qua su dove hanno tappato il tombino, tappato alla retina,
0: sì,
1: all'albero ci sono le case in, qua su in cima da due parti. Poi c'è quella bella villa sulla destra con il muro di cinta, sì, poi c'è la strada della via nuova che si chiama, me l'hai detto prima come?
0: Via Baldovinetti.
1: Baldovinetti è questa qua su, ma anche più in giù l'altra strada laterale.
0: Via San Filippo.
1: Via San Filippo, ci sono le case. Allora, vai a capire quante volte queste delle case hanno detto: ah, qui c'è una strada con le buche, passa, aspetta, passa la gente, quando passano strada scatorcia tutto, non si campa più. Queste avevano qualche soldo di bilancio, farla tutta sarebbe costata al triplo, perché è molto lunga la strada. Hanno detto: facciamo quello che ci scappa. Si sono fermate all'albero, così le case sono a posto, perché non hanno il casino di quelli che passano e fanno rumore con le macchine o con i camioncini, capito? E l'hanno fatto quel pezzetto.
0: Ma questa
1: basta.
0: È una tua intuizione.
1: È una mia intuizione, ma capisco la logica.
0: Capisco la logica.
1: E io guarda,
0: capisco il cittadino che mi tu gli ha detto: me la spieghi lei? Io ho detto:
1: sì, la logica secondo me è questa. Sono convinto che se Casi aveva altri 100.000 euro, la faceva fino in fondo.
0: Casi è sempre in carica, vero? Ora sì.
1: Per ora è in carica, ma è praticamente per l'amministrazione ordinaria. Vabbè, non può fare opere pure. Per esempio, non potrebbe fare un'altra rotatoria come via Fiorentina. Capito?
0: Va bene, va bene. Va bene, io a Casi gli ho mandato le domande di
1: su questa cosa?
0: Su Poggio del Sole. Su Poggio del Sole.
1: Ma abbiamo anche Poggio del Sole anche oggi?
0: No, oggi non ci sono andato. Oggi abbiamo un'altra cosa, buona. Ma prima ti porto a Saione.
1: Dopo poi ho bisogno di due minuti per spiegare delle cose sulle elezioni,
0: certo,
1: molto importanti.
0: Le teniamo per ultimo.
1: Come vuoi, basta che ci siano tre minuti.
0: Le troviamo. Allora, guarda, innanzitutto io ti porto adesso un po' per aggiornarti Piazza di Saione.
1: Sì,
0: vedi che ci stanno lavorando tantissimo a Piazza di Saione. Questo l'ho preso l'altro giorno, le foto ieri l'altro, non credo che sia cambiato da tanto, no? Cioè, vedi,
1: comunque i lavori sono con questi ritmi non è cambiato.
0: E lì ho trovato altre due persone e nessuno sa come verrà fuori, però da qualche parte lo sapranno. Guarda, c'è una ruspina anche lì, probabilmente questa è quella del Poggio del Sole che l'hanno portata qua, ha spaccato tutto. Una domanda, guarda,
1: vai.
0: Ma secondo te questo divieto di sosta è valido o no?
1: Che c'è scritto sopra?
0: C'è scritto dalle ore 8:30 del 19/1/2026 alle ore 18:30 del 31 marzo 2026. Divieto di sosta ordinanza numero 36
1: sarebbe già scaduto, appunto, andrebbe tolto.
0: E appunto, era che ce lo metti a fare? È valido?
1: Ma magari c'era, anche, c'era già da prima
0: questo cartello. Capito, ma vale sto cartello? Questo divieto di sosta vale?
1: Secondo me no.
0: Però c'è il cartello di divieto di sosta.
1: Ma è coperto.
0: Ma se l'ordinanza è numero 36 del 15/1/2026, me la fai partire il 19, scade il 31 marzo.
1: Secondo me non è valido.
0: Questo è davanti all'edicola di Saione. Basta, te lo volevo chiedere perché, scusa.
1: Anche davanti all'edicola di Saione, però il divieto è permanente.
0: Ho capito. Allora, no, che serve un'ordinanza?
1: Perché davanti all'edicola di Saione siamo a meno di 12 metri dall'incrocio.
0: Ho capito, ma che serve l'ordinanza allora?
1: Perché evidentemente.
0: Perché si fa come il cartello di divieto di accesso con la febbre.
1: Ci parcheggiavano tutti. Mettiamoci il cartello.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Allora, adesso ti porto nell'ultimo posto che ho fatto questa mattina, poi ti lasciamo i due minuti perché. Sei tornato un po' di fresco?
1: Sto meglio.
0: Meno male.
1: Forse perché sto zitto.
0: No, hai visto. Allora, ti porto nell'ultimo video che abbiamo fatto questa mattina. Passando da una certa parte, ci siamo ricordati, qui devo fare un plauso a Angiolino però, devo essere onesto, ci siamo ricordati di un cantiere.
1: Sai che anche Angiolino è giornalista, sì?
0: Sì, lo so, però ha detto che lui, il giornalista, lui vuole fare le riprese.
1: Lo so, ma guarda che fa le riprese, racconta con le immagini quanto tu con la voce.
0: Ho capito. Allora, che vuoi dire?
1: No.
0: Me l'ha detto lui, me l'ha detto.
1: te lo volevo dire semplicemente per farti un complimento.
0: Ah, stai calmo. Ecco. Vabbè.
1: Perché vedete, quando andiamo in giro con in mano un taccuino, una penna o una macchina fotografica o una telecamera, dobbiamo tenere gli occhi aperti perché le notizie sono sparse per strada.
0: Mettici anche quando andiamo in giro con un microfono, se no a me non mi ci metti
1: anche
0: mai.
1: Meno male,
0: grazie. Allora, c'era, tornando via lassù, insomma,
1: San Fabiano,
0: dice, ma a un certo punto dice, guarda, qua c'è un lavoro che sono anni che fermo. E adesso te lo faccio vedere, perché dice, andiamo a vedere, visto siamo qui, che facciamo, non ci andiamo? Bene, allora, fermiamo la base e poi facciamo partire il video.
6: Solo cose belle ti porto, perché venendo qua ci ricordavamo di un lavoro che era rimasto fermo, incompiuto, quel pezzo di strada che raccorda la rotonda di via Bonconti a Montefeltro al parcheggio qua scambiatore dei camper, no? Come vediamo, e invece siamo arrivati qua, guarda quante gente c'è al lavoro, c'è, ma voglio dire, questo è un plauso per loro, che tra l'altro è anche il caldo, e abbiamo trovato questa bella sorpresa di gente che sta lavorando in questo raccordo, quindi ci fa veramente piacere. E dobbiamo dire che, vedi, che alla fine non è vero che le cose che non vengono fatte, e questa è la dimostrazione. Quindi a breve, non so tra quanto, però ci sarà questa parte di congiunzione con la rotonda di via Montefeltro. Ciao. A vedere la parte opposta, l'arrivo di questo cantiere, e vediamo, questa sarà la futura rotonda, come abbiamo detto, no? Una cosa curiosa che mi va di segnalarvi è che cosa, questa è storia, guardate qua, c'è un muro al centro di questa rotonda, ancora ci sono queste il termine giusto non sarebbe rimasugli, ma chi mi conosce sa che mi piace improvvisare, e non la tagliamo nemmeno, devo dire, c'è rimasto ovviamente il vecchio muro e il cancello dell'attività che era precedentemente qui. Chissà se questi potrebbero essere usati come una sorta di storia dentro la rotonda, che ne dite? La storia d'Arezzo, perché se questa azienda di manufatti, devo dire, ha fatto la storia di Arezzo, mi sembra di ricordare che fosse un'azienda di manufatti. Non so se facevano i cordoli di marmo travertino, per chi sa che io non li conosco. Però è una cosa bella questa rotonda, chissà quando sarà aperta. In ogni caso, i lavori dovevano essere terminati, avete visto, nel 2024 e di ottobre. E invece adesso stanno andando in pompa magna e eccoci qua. Questa è l'azienda, no Angelino? È questa qua l'azienda che dicevamo, e chissà cosa ci verrà. Ecco, anche questa è un'area che insomma potrebbe essere riqualificata. Era l'azienda, tanto ormai è chiusa, lo possiamo vedere, prefabbricati compressi, non so, vabbè, comunque bella. Da via Bonconto di Montefeltro, grazie ad Angelino che mi ha suggerito, è tutto. Adesso ci spostiamo.
0: Eccoci qua. Allora, Ivo, che cosa mi dici?
1: La notizia l'hai data alla fine, quando hai guardato il cartello. Quando dovevano finire i lavori?
0: Ottobre 2024.
1: E finiscono ora, pace. Speriamo che finiscano rapidamente.
0: Ottobre, proprio dato ultimazione ai lavori.
1: Quindi questo 2024. Sarà il primo taglio di nastro che fa il nuovo sindaco.
0: Ah sì? Allora, per forza.
1: A meno che non finiscano domani e Ghinelli corre a tagliare il nastro.
0: No, ma non credo che domani forte, finisca. Perché io sono andato lì, è in cantiere, no? Allora, ho fatto un richiamo a quelli che ero lì e ho detto, il capocantiere, dico, posso entrare, no? Dico, com'è questi lavori? Dice, finora non ha più, dice, ha visto, piovuto, tempo cattivo. Dico, sì, dico, ma sono un po', dice, ma adesso la finiamo, dice, adesso siamo qui, la finiamo.
1: bene, quella fabbrica produceva pannelli precompressi in cemento. Era una bella azienda,
0: era storica, vero?
1: Sì, esisteva dagli anni 60, anche, ci lavorava tanta gente, ad Arezzo tante case o tanti capannoni sono stati realizzati con quel prodotto. A differenza di quelli grandi che fanno a Bibbiena e le varie aziende grosse, non avevano lunghezze superiori a 10 metri all'incirca, erano più corti. Però tante fabbrichette sono state fatte con 10 metri di pannello, è sempre un bel tratto, insomma. Ecco.
0: Va bene.
1: Non è che sia poco.
0: Allora, a questo punto ti lascio 4-5 minuti. Io nel frattempo ho avuto una curiosità, guarda, la metto qui tanto in screen, tanto ti do noia. No, era una curiosità.
1: Cos'è? Dimmi.
0: È una cosa, è un animale che non avevo mai visto da vicino, mi è capitato stato vedere un animale da vicino.
1: Perché rimango io sulla cosa? A parte dell'animale ci sono io, perché?
0: No, no, ci manca mai. Veramente, guarda, no, no, lo metto tra noi, lo metto tra noi. Un animale che io non era nel mio, così, nella mia fantasia fin da piccolo.
1: Un drago.
0: Ma che drago, dai.
1: Sei la fantasia.
0: Eccolo qua, guarda questo animale qui, questo qui. Non
1: toglino due.
0: Vabbè, vado giù basso. Lo sai che animale è questo qui?
1: Ma che ho mille piedi.
0: No, okay. Ivo, è un upupa. Ma l'avevi mai vista?
1: Ho gli occhiali da vicino.
0: Ma un upupa l'avevi mai vista in terra? Te?
1: Sì.
0: Sì, io no.
1: A casa mia.
0: No, che vola, sì, l'avevo vista, ma con quel becco lì, in quella maniera, un upupa. Vabbè, che mi volevi raccontare?
1: Dai. Raccontare poco. Cioè, voglio raccontare una cosa che io spero sappiano tutti. Sabato e domenica si vota in tanti comuni d'Italia, 600 comuni in tutto, circa 6 milioni di persone. A noi interessano due comuni in particolare, uno è Lucignano.
0: Perché due?
1: Uno è Lucignano, si vota anche a Lucignano. Sì, si fanno solo chiacchiere su Arezzo, ma insomma, c'è anche a Lucignano.
0: Riesce a vederla ora?
1: Ora sì, insomma, grazie.
0: Più o meno, vabbè.
1: Tu ricordati che io qui porto gli occhiali da vicino, se mi metti a 2 metri di distanza un monitor.
0: No, va bene.
1: È già un miracolo che riconosca il monitor, che non pensi che sia una porta io, capito?
0: Va bene.
1: Poi si vota ad Arezzo, anche ad Arezzo si vota sia per eleggere il nuovo sindaco che per eleggere il nuovo consiglio comunale.
0: E lì c'è andata male, vabbè.
1: I residenti votanti aventi diritto al voto, anzi, sono 73.345, 73.000 aventi diritto al voto. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15, dopodiché inizierà lo spoglio delle schede. Sappiate per chiarezza, ma è facile, non c'è niente da impressionarsi, sono due elezioni separate.
0: Come due elezioni separate?
1: Vedi? Tu non me la devi fare una domanda del genere.
0: Come?
1: No, io... Si vota, se guardi che c'è scritto elezioni per l'elezione del sindaco di Arezzo e del consiglio comunale, sono due voti diversi che si possono unire qualora il votante vuol votare ugualmente sia il sindaco, il candidato sindaco, che una lista con lui collegata, ma può fare anche disgiunto. Vale a dire, la cosa più normale è questa: uno vota sul sindaco che vuole e poi sotto ci sono o la sua lista o più liste. Noi abbiamo 3 candidati con 5 liste a testa e 3 con una sola lista a testa, e uno vota anche quella sotto, e accanto al partito che ha indicato come partito o come lista civica può mettere 2 nomi, un maschio e una femmina, quindi
0: nella stessa lista.
1: Quindi attenzione, non votate su una lista un nome di un maschio e magari un'altra lista accanto il nome di una femmina, verrebbero invalidate.
0: Quindi nella stessa lista, se si fanno 2 preferenze,
1: un maschio e una femmina, oppure anche solo il maschio oppure solo la femmina. Questa è una scelta.
0: Questo
1: è importante, quindi non confondiamoci. Cosa si può fare di diverso? Vi piace l'idea del sindaco X? Perfetto, uno vota il sindaco X, ma come liste sotto, magari perché è di un'altra idea politica, oppure ha delle persone che conosce che sono candidate al consiglio comunale, che si trovano non sotto quel sindaco, ma sotto un altro candidato a sindaco, può benissimo votare il sindaco che voleva, X. Poi andare dall'altra parte della scheda, trova il simbolo.
0: Un altro schieramento,
1: un altro schieramento.
0: Un altro candidato. Cioè
1: sotto un altro candidato a sindaco. Vale a dire, io voto il sindaco A, però il candidato al consiglio comunale che mi piace è sotto il sindaco C.
0: Sì.
1: Io posso votare il sindaco A con una croce nel suo nome. Oppure, e poi andare a votare il candidato Mario Rossi, tanto non c'è manco un Mario Rosso, visto, si può dire, che è dentro un partito che è nella lista del sindaco candidato C. E non c'è problema, va quello tutto regolare.
0: Quello si chiama voto disgiunto. Eccolo qua.
1: Vi dico un'altra cosa. Ci sono ovviamente persone che hanno più difficoltà a votare, si confondono, magari non hanno ancora scelto il candidato sindaco. Bene, uno può andare lì tranquillamente e votare, per esempio, anche solo il simbolo di un partito. Non è obbligatoria il voto di preferenza. Non è obbligatorio, capito? Quindi tu voti.
0: In quel caso a chi va il voto?
1: Il voto va alla lista.
0: Alla lista. E chi va al capolista?
1: No, non va nessuno. C'è nessun candidato che raccoglie voti che non sono suoi. I voti si raccolgono con il cognome. Punto e a capo.
0: Ok, chiaro.
1: Quindi uno, se va lì e è di un certo partito, vecchio, nuovo, giovane, di una lista civica, gli piace quello per un motivo, ma non ha persona a cui dare la preferenza, vota su quel simbolo e può votare in quel caso il candidato sindaco. Se non lo vota, non vota nessuno dei sei, nessuno dei sei, quel candidato sindaco che è sopra quella lista votata prende il voto.
0: Prende il voto.
1: Quindi è molto semplice, non abbiate, perché la scheda grande potrebbe anche in qualche modo confondere, no? Però è molto semplice. Quindi sappiate, sono due voti differenziati. Diventano uniti se uno vota direttamente sotto lo stesso candidato sindaco anche una lista che si trova sotto. Questa è la realtà, molto semplice. Un'altra cosa voglio dirvi, molto rapidamente, ci sono le curiosità, ovviamente, ci sono più di 1000 diciottenni che non avevano mai votato e quindi sarà interessante che anche loro vadano a votare.
0: Bene.
1: È molto importante. Ci sono un po', diciamo, di numeri che vanno conosciuti, perché abbiamo detto 73.000 elettori, anzi votanti, possibili votanti, soggetti che hanno il diritto a votare. Alle ultime elezioni regionali, non andiamo al trapassato remoto, andiamo a tempi recenti, ad Arezzo ha votato il 46% degli aventi diritto, meno della metà. Al referendum che c'è stato 2 mesi fa, ha votato il 67% degli aventi diritto al voto. Che vuol dire questo? Che ci sono persone che certe elezioni non le seguono, in questo caso quelle regionali, meno della metà ha votato, mentre al referendum, forse richiamati da una particolare campagna elettorale accesa che aveva insomma fatto riflettere su tanti argomenti, ci sono andate la bellezza di 15.000 persone in più, dicasi 15.000 persone in più, che è tanta roba,
0: sì.
1: Su 70.000 persone. Mettiamo che a queste elezioni votino la metà, cioè né quante alla regione toscana né quante al referendum, saremo intorno ai 46-47.000 votanti, 30.000 rimangono fuori. 30.000, allora io dico questo, signori 30.000 che avete deciso di non votare, non lo fate per 1000 ragioni, siete arrabbiati, siete delusi, non c'è nessuna offerta che vi stuzzica, che vi garba, non c'è niente che vi allieta, niente che vi dice vai a votare, io vi dico andate a votare. Chi non vota non sceglie, fa scegliere gli altri, ricordatevelo. Siete contenti dell'amministrazione? Rivotatela. Non siete contenti? Non votatela. Vi piace quel candidato A, B, C, D, E, F? Votatene uno. Andate a votare. Non c'è democrazia più in pericolo del popolo che non vota. Ve lo dico chiaramente. Non vi dico mica votate per quello o per quell'altro. Ci mancherebbe altro. Fate in modo che quando ci sarà il sindaco, che sia la sera del 25 maggio o che sia col ballottaggio la sera dell'8 di giugno, si possa dire tutti quanti, oh, ha vinto il tal sindaco e l'abbiamo votato la massa più grande degli aretini, quasi tutti. Quello sarebbe bello, avere un sindaco veramente votato dagli aretini e non da una parte, perché sennò il giorno dopo ricominciano questa storia veramente antipatica. Ma tu hai preso la metà della metà dei votanti, sì. Quindi non sei legittimato. No, chi vince le elezioni ha diritto di governare e dovere di governare. Però andiamo a votare in massa, che è la cosa più bella del mondo. Ci vogliono 5 minuti. Scheda elettorale in mano, documento in mano. Se non avete la scheda perché l'avete smarrita o è scaduta, andate in comune, è aperto il comune nelle ore del voto e vi fanno la scheda. Purtroppo va detto una cosa, che il comune in questo momento, se ci va domattina, che è venerdì e mancano 2 giorni al voto e ha la scheda finita, non gliela fanno la scheda elettorale, deve prendere l'appuntamento e l'appuntamento te lo danno a fine giugno. Fine della storia.
0: E io concludo dicendo che sposo completamente quello che vi ha detto
1: tecnica.
0: Che vi ha detto Ivo, e aggiungo nel mio modo che so fare, umile e da cittadino, che se non votate, in caso che il sindaco che verrà eletto faccia le cose che non le fa per bene, se l'avete votato non potete dire non tar voto, come si dice Arezzo. Se non l'avete votato e dovete stare zitti uguale, perché mica potete dire voto un altro, t'ho votato, quindi non è una scusante, andate a votare, perché allora in quel caso, se le cose non vengono fatte come dite, che l'abbiate votato o meno, ma avrete sempre il diritto di dire la vostra, altrimenti hanno deciso altri per voi. Ciao Ivo.
1: Arrivederci a tutti e buon voto.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Procchi e Giuseppe Misuri. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
7: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV, all'Arabia l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni, a premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nelle riunioni tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del fondo salva stati, bloccandone gli istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepool. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valentia a 686 euro. In questo weekend aprono al pubblico le cattedrali dell'acqua, i grandi impianti idraulici che gestiscono l'acqua nei territori a fini agricoli e non solo. E la settimana della bonifica e dell'irrigazione, l'iniziativa di Ambi quest'anno dedicata al tema della pace. Cristina Scarpa ne ha parlato col presidente Francesco Vincenzi.
8: Acqua coltiva la pace è un titolo che abbiamo voluto dare nella 26esima edizione della settimana della bonifica di Ambi, perché crediamo che raccontare quello che è il ruolo dell'acqua anche in termini di tenuta sociale sia molto importante. È un'acqua che produce cibo, dove abbiamo il cibo e dove abbiamo l'acqua abbiamo meno tensioni sociali, quindi proprio per questo che crediamo che in un momento come questo di forte tensione geopolitica sia importante rimarcare che i popoli per stare bene, per vivere bene hanno bisogno della pace in tutti i sensi.
9: Questo che si sta aprendo è il weekend più importante, ci vuole anticipare qualche evento?
8: In tutta Italia in questo weekend abbiamo tantissime attività sportive, ad esempio sugli argini dei nostri canali o ai nostri impianti idrogeni. Abbiamo attività culturali, con concerti, con mostre, che dimostrano quanto è importante gestire bene una risorsa che purtroppo negli ultimi anni, a causa dell'emergenza climatica, è vista come un problema. Dobbiamo invertire la rotta e lo vogliamo fare insieme ai cittadini, insieme alle istituzioni, con i consorzi di bonifica protagonisti nel futuro del nostro paese.
7: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
10: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trabimeteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, con l'anticiclone subtropicale a interessare l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia. Nessuna perturbazione in vista, ma bensì stabilità con cielo sereno, poco nuvoloso. Solo all'estremo sud, sull'Appennino meridionale e le aree più interne della Sicilia, qualche locale disturbo, qualche breve spot temporalesco del pomeriggio. Altrove sole, temperature al nord e sulla parte tirrenica fino a 30 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.
11: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
12: Flyspot.
13: Eccola qua la sigla di Quota Periscopio, l'ottava stagione di questo programma che vi porta all'ascolto del meglio della musica italiana, specie se indipendente, sempre con la voce di Fabio Mugelli. Oggi ci sarà un'altra voce, sarà quella di Sandri. Sandri è il progetto musicale di Michele Alessandri, un cantautore originario di Cesena, un animale strano, storto, mutante, che cammina in bilico tra delicatezza e distorsione, tra cantautorato e visioni aliene. Nel 22 pubblica Opet, che è il suo primo disco autoprodotto. Nel 24 esce Esposizione, il suo secondo EP per Pioggia Rossa Dischi. È un EP di 6 tracce dal suono essenziale e autentico. Nel 2025 esce Divertimenti, un album fatto di fratture e trasformazioni, dove il corpo si scopre relitto, incapace di adattarsi ma ostinato nel cercare un linguaggio nuovo. Nell'ottobre dello stesso anno Sandri vince il premio Musica da Bere. Siamo all'attualità e il 17 aprile del 26 Sandri ha pubblicato, sempre per Pioggia Rossa Dischi, Animalerie, il disco che stiamo per presentarvi. In questi giorni Sandri ha annunciato la sua partecipazione al Miami 2026, dove si esibirà sabato 23 maggio, condividendo il palco con Motta, Nucinea, Marco Castello e molti altri. Prima di sentire la sua voce al telefono con noi, andiamo ad ascoltarlo con il brano che apre il disco. È un brano dolcissimo, è una ninna nanna, si intitola Canta numero 1 ed è in dialetto.

0: Una canzone dolcissima, come vi dicevo, è una ninna nanna, tra l'altro in dialetto, e ce l'ha cantata Sandri, in arte Sandri. Lui è Michele Alessandri, ce l'abbiamo al telefono con noi da Cesena, direttamente da Cesena, a un bar di Cesena. Ciao, benvenuto Sandri.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao ciao.
0: Allora senti, questa ninna nanna messa come prima traccia di apertura dell'album sembra quasi una dichiarazione di intenti, no? Intanto vi dico chi sono, sì, in qualche modo. Di cosa parla? Perché il dialetto, io sono affascinato da tutti i dialetti, il problema è che poi non li capisco.
1: Beh sì, è una ninna nanna molto, in realtà molto, molto semplice, è una strofa che si ripete due volte e, come dicevi tu, è abbastanza una dichiarazione il fattore di averla messa come, come prima traccia. E un po' ci piaceva questa idea di aprire un disco con una lingua che non fosse l'italiano, e alla quale io e i miei compagni che lavorano con me, che suonano con me, siamo anche molto legati al dialetto. E quindi parla, appunto, è una ninna nanna che è dedicata a. Dedicata a qualcuno, a qualcuno o qualcosa, ecco, effettivamente nel caso posso anche fare la traduzione del testo, però effettivamente è una dedica.
0: Sì, ma non è necessario ora che ci fai la traduzione del testo, no? Okay. Però indicativamente, sì, insomma, mi sembra di capire che è una cosa che viene un po' dalla tradizione della tua zona.
1: Assolutamente, sì, è dialetto romagnolo, noi siamo di Cesena, quindi comunque è dialetto cesenate, comunque qua ogni paesotto ha un po' le sue cadenze dialettali e tutto.
0: Chiaro.
1: E quindi io mi sono, diciamo che sin da piccolo mi sono un po' appassionato al dialetto, ma

0: Non l'hai, presa da qualche tradizionale romagnolo?
1: No. È una cosa scritta proprio ad hoc, scritta anche sia testo che musica, però diciamo con un'idea che guarda, ecco, quelle che erano appunto le cante romagnole, che comunque si trovano da qualche parte su YouTube. Ci sono tanti, certo, tante esecuzioni fatte da dei cori, e quindi è un mondo che mi è piaciuto tanto, che un po' ho studiato con calma, e quindi è arrivato il momento poi dopo di provare a farlo, ecco.
0: Bello.
1: Questa canta, insomma, è stata
0: sono rimasto colpito subito.
1: Grazie.
0: Apprezzo particolarmente i dialetti, come ti dicevo, la musica tradizionale, anche se non è la musica di cui mi occupo nello specifico, e quindi sono stato colpito. Sì. Penso che tra l'altro sia abbastanza coraggioso aprire un disco con una canzone così, non è proprio però ecco, quando si è nella sfera come te della musica indipendente, direi, e quella musica che non deve rendere conto forse a nessuno se non a te stesso, ecco, che ti puoi permettere anche queste cose qui.
1: Esatto, assolutamente, condivido tutto quello che hai detto, perché è proprio per questo, principalmente, che è stata anche fatta un po' questa scelta, un po' proprio a livello di come dire, un po' fregarsi del sia il primo brano, poteva essere qualcos'altro, ma alla fine è bello che sia quello, e proprio perché appunto se ne frega relativamente. Chiaro. Di tutto quello che è la regolarità delle cose, e
0: certo,
1: magari, ecco.
0: Certo, quelle cose che poi
1: è anche una presa di posizione, sicuramente una presa di posizione.
0: Io infatti l'ho percepita, diciamo, in questo modo. Tra l'altro, paradossalmente, il titolo dell'album Animalerie è anche il titolo di un brano. Sì. Che invece hai messo in fondo, cioè l'ultima traccia, giusto?
1: Per ultimo.
0: Animalerie appunto ha due significati, c'è anche quello francese. Quale sposi di più col tuo disco?
1: Io sposo di più, nonostante la prima volta che ho letto la parola l'ho letta, diciamo, in francese, però sposo di più l'italianizzata, perché effettivamente poi non è una parola che di base non esiste nei vocabolari, e quindi è un po' come, cioè, insomma, mi piace dare questa nuova veste a una parola, insomma, che ho fatto un po' mia, e che quindi, insomma, per me anche il nome del disco è un po' come se fosse una raccolta di malerie, no?
0: Sì.
1: Io la vivo un po' in questa maniera qui, è un po' come se io ultimamente sto pensando, perché magari mi è già successo di fare qualche intervista così, e viene sempre fuori questa cosa qui. Allora mi sono un po' preparato sul fatto che, pensandoci, il titolo è come se
0: è un riassunto.
1: Animalerie è come se è come se fosse cioè tutti i brani si potevano tranquillamente chiamare anche, non so, Animalerie 1, Animalerie 2, Animalerie 3, un po' come, sì, se fosse anche nella musica classica, che ci sono suonata 1, suonata 2, suonata 3, ho capito? Sì. Una sorta di lista che poi parlano e i pezzi parlano poi di cose anche molto diverse tra di loro. Però è una lista di appunto animalerie, quindi io la vivo in italiano come
0: certo,
1: parola.
0: Certo. Nel comunicato stampa si dice: le canzoni parlano d'amore, di persone e di bestie, figure che si rincorrono, si sfiorano, si confondono in un continuo, sì, scambio tra natura e sentimento. La natura che la sento sbucare spesso dentro le tue canzoni, anche,
1: sì,
0: insomma, ce n'è una dove lo dici, no? Che ti fa paura chi decide per la terra, no? Questa terra in mano a,
1: sì,
0: degli,
1: sì,
0: sciagurati, no? Potremmo dire.
1: Sì, assolutamente. Beh, sì, è un po' un fil rouge un po' del disco, naturalmente prende spazio tanto nel disco la natura, o anche le cose naturali che legate anche agli animali, insomma, e quindi sì, mi piace, cioè, nel senso, io ho scritto la buona parte di questo disco in in un in, nella mia ex casa, perché ora mi sono trasferito, però che era in un praticamente a contatto con la molto contatto con la natura, perché ero sopra Bertinoro in una frazione

0: Cina di Cesena che si chiama Polenta, e quindi ho praticamente il disco è nato un po' lì. E
1: in collina? In collina?
0: Assolutamente, assolutamente.
1: Okay, sì, eri sì, lontano da quelle spianate avvelenate di frutti romagnole.
0: Esatto, in collina, e quindi un po' lì tutto un po' l'immaginario mi è venuto un po' fuori lì, cioè, okay. Quindi è stato anche molto veloce buona parte dei brani è stata la metà, diciamo, dei brani è stata una scrittura molto veloce, e tutto praticamente in casa. Dopo io lavoro così, nel senso che faccio le demo, poi dopo le lavoriamo in studio, però ecco, il fattore di aver vissuto un anno in questa casa di collina praticamente isolata dalla città
1: mi ha dato
0: molta sì, esatto, modo di ragionare su cose, tanta ispirazione, poi che naturalmente in un modo o nell'altro è venuto fuori, ecco, nei pezzi, nel disco.
1: Certo, ne sono convinto che sia stato sicuramente di grande aiuto. Ma hai detto che ti sei trasferito, dove sei, Sandri? Dove ti sei trasferito?
0: Allora, per motivi vari mi sono trasferito poi un po' più verso il centro, non proprio centro storico, però un po' più, diciamo, un po' più nella prima parte periferica di Cesena, però ecco, non sono più in collina, nonostante che magari, non so se sarà la casa della mia vita questa, però in questo momento mi sto trovando molto bene e godendo anche un po' i servizi dell'essere un po' più in città.
1: Certo, questo certo, è chiaro. Sei un cittadino, cittadino cesenate. No, perché io mi immaginavo, esatto, non lo so, visto la pioggia rossa dischi, mi immaginavo Genova, oppure mi immaginavo Milano. Tutti gli artisti devono andare a Milano se vogliono.
0: No, assolutamente no. A me piace rimanere qua e credo rimarrò qua per ancora tanto tempo, anzi, probabilmente per sempre.
1: Bene. Sei legato alla tua terra, mi sembra di capire. Senti, Sandri, sei partito con un'autoproduzione nel 2022 e si chiamava Opet, te lo sei autoprodotto, ma poi arriva la pioggia rossa dischi. Che succede lì?
0: Ma guarda, dopo con i ragazzi di pioggia ci siamo, diciamo, incontrati. Anche un po' casualmente, nel senso che io avevo in mano il primo EP che si chiama Esposizione, che è uscito poi, ecco, 2 anni fa, e ho incominciato a mandarlo un po' in giro, le varie etichette, realtà italiane un po' in più indipendenti, e quindi ecco, loro si sono presi bene col lavoro, ci siamo incominciati un po' a conoscere, e poi dopo, insomma, ecco,
1: è nata questa collaborazione che dura fino ad oggi, direi.
0: Esatto,
1: tuttora
0: esatto,
1: sei con Pioggia Rossa.
0: Sì, assolutamente.
1: Ascolta, quindi, ma gli artisti che poi sono, perché tu sei partito più con un progetto, diciamo, voce, pianoforte, chitarra, un po' più autoprodotto, cantautorale, stretto, no? Poi ha cominciato a formarsi la band. Questo è stato prima di incrociare Pioggia Rossa Dischi nel 24 per Esposizione? L'avevi già incrociata la band? Avevi già i tuoi sodali cesenati che ti davano un forte?
0: Sì, allora praticamente così, io già dal primo disco Opetel avevo incominciato a lavorare nello studio, che poi è lo studio dove registriamo appunto tutti i brani, che è lo Stonebridge Studio a Cesena, in campagna, invece qui siamo nella periferia un po' più verso la campagня, da Andrea Cola, e poi dopo lì abbiamo incominciato a lavorare al primo disco, ancora, diciamo, non ci conoscevamo bene io e Andrea, poi ci siamo conosciuti molto bene, e al primo disco già avevano collaborato gli attuali musicisti che poi suonano con me, con la quale c'è un sodalizio anche lì di 6-7 anni ormai che lavoriamo insieme ai brani e ai dischi, quindi è un sodalizio anche quello molto forte, con appunto Andrea, che oltre ad avere lo studio di registrazione e insomma essere il tecnico delle registrazioni e di tutto quello che è il mixing e appunto la produzione, diciamo, più sonora, ecco, dei dischi. E c'è anche Simone Bartoletti Stella, che è il batterista, Jacopo Casadei, bassista, tastierista, e Dino Bellardi, chitarrista, tastiere, voci.
1: Certo, quindi ci sei tu, poi c'è Arturo Zaneica, pianoforte, Zanaica, l'ho pronunciato bene, sì.
0: Esatto, sì, Arturo. Arturo invece è stato una conoscenza dell'ultimo periodo che ho conosciuto, è un ragazzo di Bologna che adesso però vive a Bruxelles, e con la quale diciamo ci siamo incrociati anche lì in un concerto dove suonavo, ci siamo conosciuti ed è stato bello perché poi io l'ho suonato a vedere, lui suona con anche altri, ha anche altri progetti, sono andato a vedere un suo concerto, un suo spettacolo e mi è piaciuto moltissimo. Allora lui è, essendo pianista, io non sono pianista, io suono la chitarra prevalentemente, e quindi lì ho, insomma, mi si è un po' illuminata la lampadina e ho detto cavolo, sarebbe figo chiamarlo a fare dei pianoforti in studio.
1: Certo,
0: per,
1: ha dato gambe alle tue idee.
0: Esatto, e quindi diciamo che si è agganciato per qualche giornata in studio da noi a fare una spalmata di pianoforti nel disco.
1: Bello.
0: Quindi tutto quello che è pianofortistico, chiamiamolo così,
1: certo,
0: compreso canta, compreso insomma tanti brani che hanno il pianoforte, 2-3 brani che hanno il pianoforte sono stati suonati da Arturo, che, sì. Con la quale appunto anche lì abbiamo insomma attuato un'amicizia, una sentiamo, ed è sempre bello conoscere gente, insomma collaborare.
1: Chiaro. Ora non possiamo stare ad elencarli tutti, anche quelli che sono occupati della copertina, non so dove hai trovato quel dinosauro ma è molto carina, ma non dobbiamo, non possiamo dimenticarci di Cischino. Guarda, anche perché sala. Fra un attimo andiamo a ascoltare Boy resta qui.
0: Cischino, in realtà Cischino è la nostra mascotte.
1: Okay.
0: Cischino è la nostra mascotte. È un tuttofare, esatto. Lui è un amico, diciamo, di vecchia data dei ragazzi che suonano con me, e poi è diventato anche mio amico perché ci siamo conosciuti col tempo. Lui è rimasto, insomma, è stato con noi tutto il tempo delle registrazioni e poi ha suonato anche, appunto, in Boy Resta Qui, ha suonato il cembalo, poi ogni tanto ci viene a tenere il merch in giro quando andiamo a suonare. Tra l'altro sono qui con Jacopo, che è il bassista, che dobbiamo andare a fare le prove, quindi se volete fare due chiacchiere con Jacopo.
1: Che bello, salutaci Jacopo. Adesso però noi dobbiamo fare una piccola pausa perché ci andiamo ad ascoltare Boy Resta Qui, ci troviamo fra un attimo.
0: Sì, ottimo.

0: Eccoci ancora con Sandri, ci siamo appena ascoltati Boy Resta Qui, un brano dove la band si sente, insomma eravamo partiti con Canta numero uno, qui adesso la band si sente, quella di cui ci ha parlato.
1: Assolutamente, sì, Boy Resta Qui è, poi è effettivamente una presa diretta, quindi si sente tutta, insomma, la pasta da band.
0: Sì, no, bello, si sente la pasta, come dici tu, i brani in presa diretta, almeno per quanto mi riguarda, ecco, sono quelli che riescono a darmi più emozioni, cioè si sente quella che è la sinergia tra le figure che sono lì, ognuno col suo strumento, sì. E si sente anche Cischino, giustamente.
1: Sì.
0: Senti, ascolta, proseguendo diciamo un po' con la nostra chiacchierata, sì. Dal punto di vista del live, del tour, raccontaci un po' come funziona. Alcuni concerti li fai da te, voce chitarra, altri invece hai la band?
1: Allora, sì, praticamente è stato così. Ho fatto un giro da solo, in solo, quindi chitarra e voce, totalmente snudato, prima dell'uscita del disco, per presentarlo un po' in giro, e anche come prova mia per incominciare a mettere su i pezzi e così. E l'ho fatto qui, l'ho fatto fine marzo, inizio aprile. Ho fatto un giretto che ha toccato Bologna, Torino, Empoli, Firenze, ha fatto un girettino di 6-7 date e poi adesso dall'estate, cioè da maggio, da metà maggio in poi, cominciamo a portare appunto il disco in band, insomma con la formazione vera e propria, e quindi oggi tra l'altro sono uscite le date sui canali.
0: Oh, ecco, bravo.
1: Social.
0: Daccene qualcuna, magari ce n'hai qualcuna dalle nostre parti, zona Arezzo.
1: Allora, zona Arezzo, ad ora no, c'ho una data la prossima settimana, che è appunto il 17, c'è zona Sarsina, Forlì Cesena.
0: Sì. Poi dopo a un'ora dopo e mezzo da noi, dai, un'ora e mezzo da Arezzo.
1: Esatto, potete permettervelo, dai, un'ora e mezzo se volete venire.
0: Ci
1: sta. Esatto, poi dopo saremo al Miami e a Milano.
0: Esatto, ho visto che hai annunciato questa partecipazione, sarai sul palco tra l'altro con Motta, o ci sono anche in Eugenea, una band straordinaria, insomma un bel contesto, direi.
1: Sì, dai, è una bella situazione sicuramente. E poi dopo faremo Genova, faremo Bologna a luglio e poi a luglio facciamo il Diluvio Festival, facciamo Rock sul Serio, farò un'altra data in solo a Salò, e poi dopo altre date stanno arrivando, quindi insomma poi dopo, insomma, se per chi ha voglia, insomma, comunque consiglio di seguireci sui social, così ci si aggiorna. Esatto.
0: Certo, benedetti, maledetti social. Ma ascolta, io sono convinto che più fai girare questo disco, più riesci a penetrare anche nel mondo delle radio e del web, e più saranno le date che ti si aggiungeranno, perché come dicevo con Agnese di Bella Press, è il disco che sto ascoltando di più in questo momento.
1: Ma grazie, mi fa molto piacere.
0: Ma figurati.
1: Poi la speranza è quello di suonarlo il più possibile, perché comunque è un progetto che nasce per i dischi, sì, è bello, però per Dio è bello anche suonare in giro, è la cosa principale per soprattutto per questo progetto, perché c'è insomma una forte insieme e verità nel momento in cui si suona, quindi è un disco da sentire anche dal vivo, perché soprattutto mi viene da consigliarlo, perché a parte farmi piacere, però effettivamente per me è un disco che comunque dal vivo può sicuramente anche un'altra cosa, cioè i pezzi sono quelli, però ci saranno appunto, stiamo facendo le prove nell'ultimo periodo, in queste ultime settimane, anche adesso dobbiamo andare a fare le prove, per dire che stiamo un po' revisionando alcune cose, quindi sarà un concerto insomma che ha voglia si presenti.
0: Ho capito, non è detto quindi, visto che state rivisitando un po' le vostre cose, che uno le ritrova pari pari come nel disco, anzi, magari le trova un po' trasformate.
1: Diciamo che le cose stanno venendo un po' fuori nella maniera in cui cioè rendono di più da live, quindi non ci stiamo andando a incastrare in sonorità che poi non funzionano da live o che comunque risultano, diciamo, più, cioè che potrebbero andare ad appesantire il live. Quindi siamo proprio band classica, doppia chitarra, basso, batteria, tastiere e voci, cantiamo, sarà un live in cui canteremo molto tutti, tra l'altro, quindi insomma i pezzi saranno quello ovviamente, però comunque sono alcune cose state riarrangiate per il live, per il bene del live, ecco.
0: Chiaro,
1: non sono
0: chiaro.
1: Fan di basi, di cose precostruite per far funzionare le cose come se ci fosse un disco che suona, ma sono più fan della verità del concerto live.
0: Ok, questo mi sembra di capirlo anche dai testi, non solo dalla musica. Adesso andiamo ad ascoltarci un'altra canzone, quindi mettiti di comodo un attimo perché è arrivato il momento di ascoltarci Nina. Ci sentiamo fra pochissimo.
1: Sì? Ok.

0: Ci siamo ascoltati Nina. Sandri è ancora con noi? Sei ancora con noi, Sandri? Sì.
1: Certo, assolutamente, sono qua.
0: E stiamo presentando il suo nuovo disco uscito per Pioggia Rossa Dischi dal titolo Animalerie. Parlavamo di voci prima di ascoltarci Nina. Ecco, a proposito di voci, ma i brani li hai cantati tutti tu e gli altri fanno i cori, oppure ci sono dei momenti in cui vi scambiate le voci?
1: Allora, ci sono dei momenti, diciamo che ci sono alcuni brani che sono stati cantati, tipo le parti corali dove sono tipo il finale di Animalerie,
0: sì.
1: Siamo tutti e cinque che facciamo coro, e nella parte invece prima di Animalerie appunto ha cantato insieme a me anche Jacopo. E comunque ecco, nelle parti più corali, più di insieme, cerchiamo sempre di avere anche varie voci che sono appunto le nostre, anche per dare una sonorità diversa, e quindi poi diciamo le altre parti sono state cantate, cioè le ho cantate io, però alcune parti sono cantate anche dagli altri, insomma.
0: Sì, no, perché in alcuni momenti non capivo se avevi appunto quel dono famoso che fu di Demetrio Stratos, lui riusciva a fare due voci, due suoni, due timbri contemporaneamente, però ho sentito delle cose e ancora ho il dubbio se sei tu o qualcun altro che ti fa il coro dietro, però hai, mi sembra, da quello che ho percepito ascoltando, una discreta versatilità nell'utilizzo della voce. Hai degli acuti particolari, hai dei falsetti particolari, con una voce che graffia, sì. Ecco.
1: Sì, dai, dipende, diciamo che in questo disco qua ci sono varie sonorità e varie vocalità che ho utilizzato dal molto piano, dal sussurrato, invece dalla voce un po' più graffiante, un po' più alte. Quindi c'è tanto, già lo spettro vocale mi diverte, cioè nel senso che
0: si sente.
1: Mi piace utilizzare la voce proprio come se fosse anche uno strumento, quindi per ogni brano un po' la sua modalità di vocalità, ecco.
0: Si sente, infatti sono rimasto molto colpito da questo tuo linguaggio personale, sia per quanto riguarda appunto i testi che per quanto riguarda, direi, anche la musica. Trovo un disco eterogeneo. Ho sentito anche, al di là, sì, che ci hai messo due ninne nanne, no? Che sono delle ballate, sì, fondamentalmente, però sento anche molto folk, saranno le radici cesenate che ti porti dentro, ma io sento del folk e ho sentito anche del blues, che poi è il folk degli afroamericani.
1: Sì.
0: Ecco, ho sentito un po' di queste robe qua.
1: C'è quella cosa lì, in questo disco ce n'è, folk, blues, sta venendo fuori molto anche da live, effettivamente, perché stiamo lavorando con con un impianto di chitarre acustiche, doppia chitarra acustica, quindi insomma è una cosa che sta venendo fuori e effettivamente molto, in maniera molto naturale, senza andare a pensare niente, però c'è un po' quella quella vibrazione lì, sì. Quindi assolutamente hai avuto una buona impressione di quello che
0: diciamo,
1: hai ascoltato.
0: Ho percepito quello che cercavi di trasmettere. Senti Sandri, ma cosa sono le dolcezze che fanno male?
1: Oddio, questa è una domanda che...
0: E poi dopo viene quella più difficile, eh?
1: Addirittura,
0: sì.
1: Allora, bah, guarda, c'è da dire che i comunicati stampa ogni tanto non li scrivo solo io, no?
0: Certo,
1: allora ci sono delle parole che effettivamente magari escono da altre teste, e allora,
0: sì,
1: perché magari viene suscitato in chi ha scritto anche quella parte lì, perché un po' anche Agnese ci dà una mano,
0: sì,
1: sul comunicato. Quindi quella è una frase che effettivamente io in questo momento non ti saprei dire. Ci sono delle dolcezze che fanno male, provo a chiedere con Jacopo.
0: Sì,
1: cosa sono le dolcezze,
0: sì, e ci sono anche le menzogne necessarie,
2: le dolcezze che fanno male sono,
1: ecco, aspetta che abbiamo una risposta.
0: Sì, sì, sì, sì, Jacopo, dicelo.
2: Allora, ciao
0: Jacopo.
2: Le dolcezze, penso che Agnese si riferisse a una frase che comunque sia di... Ok, penso che si riferisse alla maniera di scrivere che c'ha Michele. Le dolcezze che fanno male, per come la interpreto io, ma questo è il mio parere personale da membro interno della band, ma parere personale, le dolcezze che fanno male secondo me sono delle verità che nel modo di scrivere di Michele vengono fuori, e l'effetto che mi fa a me quando sento appunto le canzoni di Michele, quando ci porta i testi, le verità che fanno male, le dolcezze che fanno male, sono queste verità intrinseche che Michele ha, secondo me, sta forza di tirar fuori nelle canzoni. Sono un po' inaspettate, secondo me si riferiva a questo.
0: Sì, poi è, come dire, l'altra faccia della medaglia delle menzogne necessarie, no?
2: Sì, penso che sia abbastanza analogo il discorso con questo. Hai fatto centro per
0: me. È la terza volta che la citiamo, diciamoglielo, la conosco da tanti anni, è molto brava. Salutiamo Agnese che vi ha realizzato il comunicato stampa.
1: Sì, assolutamente. No, ma ha scritto delle cose molto belle. Solo dopo, ogni tanto non è semplice nemmeno ritornare a capire tutto.
0: Certo, ragazzi. Siamo praticamente agli sgoccioli, come si diceva una volta in zona Cesarini. Siamo un po' ai saluti. Adesso andremo a chiudere con l'ultimo brano che ho scelto, che è uno dei singoli che hai fatto uscire, che è Cose Esplose. C'hai da dire qualcosa su questa roba che esplode?
1: Ma guarda, Cose Esplose è un brano essenzialmente che racconta. A me piace parlare un po' di come se fosse un po' un quadro. Ci sono delle visioni, c'è una telecamera che prende delle immagini. Come poi parlare per immagini a me piace moltissimo.
0: Certo.
1: Effettivamente è comunque un brano d'amore, però nello stesso tempo ci ho infilato dentro, perché in realtà parlare d'amore, insomma, è interessante, però per quanto mi riguarda parlare anche di altre cose a parte solamente il sentimento. E quindi all'interno del brano ci sono anche delle visioni su una su delle sì dai su, su, su dei, dei, dei come dire de, delle delle cose che accadono. Poi ognuno, in realtà, mi piace che ci possa dare anche la sua interpretazione.
0: Certo, quella è la cosa più bella, no? Perché te le canzoni le fai, poi dopo in qualche maniera chi le prende le fa sue, no? Per esempio, ora avessi avuto più tempo avrei messo più brani dentro queste interviste. Il disco, come ti dicevo, mi piace molto, non è una piaggeria o una lisceria, sono anni che ascolto la scena indipendente e insomma il tuo disco quest'anno è tra quelli che ascolto di più. C'è anche una canzone gigiona, come diceva l'altro giorno quando facevo due chiacchiere per presentare il nuovo disco di Carmelo Pipitone, appunto mi spiegava lui che a volte ci sono delle canzoni gigione, e questa canzone che io trovo molto carina, ma che se la volete andare ad ascoltare andate a cercarvi Sandri, comprate il suo disco, andate a vedere i concerti, che è Notte dell'abbaiare di un cane, dove fai tutto un elenco di cose che succedono di notte, no? È quasi un gioco questo testo, è divertente, è bella anche la canzone.
1: Ti ringrazio, sì, è un brano a quale tengo molto e credo si possa percepire anche da quello che dico. E quindi le liste, sono un appassionato delle liste, ripetizioni, parole che mi piace molto dire la stessa parola tante volte.
0: Sa di filastrocca,
1: il culmine.
0: Sa di filastrocca, sa di ritornello, sa di antico in qualche modo, insomma.
1: Esatto, anche lì poi dopo uno poi ci può vedere quello che vuole effettivamente, però è un brano molto schietto, molto vero nello stesso tempo, perché schietto al 100%, cioè.
0: Va bene, dai. Purtroppo dobbiamo salutarci. È stato con noi Sandri. Grazie. Michele Alessandri, anche Jacopo Casadei, insomma.
1: Anche Jacopo che è qua.
0: Che è stato con noi anche lui. Grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi. E buona musica, buon tour e buon tutto.
1: Grazie a voi. Ciao, grazie.
3: C'è in me

E poi ci sono cose esplose. Il mio amico Giovanni

0: Ecco la sigla, ci dice che è finita anche questa puntata di Quota Periscopio dedicata a Sandri, il suo nuovo disco dal titolo Animalerie. Ve lo abbiamo spiegato, raccontato all'interno di questa puntata che, se ve la siete persa, potete andare a recuperarla su radiofly.cloud, dove trovate tutte le puntate. Poi Quota Periscopio ovviamente va in onda anche sulle frequenze di Radio Fly lunedì e venerdì intorno alle 19.05. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto, da Fabio Mugelli è tutto, ci sentiamo presto, ciao!
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Sono le 20:02.
16: Buonasera da Daniele Baldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
17: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
16: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda Martin ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. La ribadisce a Nicosia nella riunione tra i ministri economici europei anche il ministro Giorgetti. Valuteremo le parole del commissario Dombrovskis. Anche la materia energetica è parte della sicurezza, aveva osservato la premier. Sentiamo il passaggio.
18: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata
12: già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
16: E stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi su diesel e 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero dal lunedì a venerdì prossimo. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in una immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vaavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dai telefonini, PC, chiavette e hard disk che avevano lasciato sulla barca. Ascoltati a Genova il professor Vanin, che si trovava sul natante, e 2 docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Dopo 10 anni e 20 trofei, Pep Guardiola saluta ufficialmente il Manchester City. È arrivato il momento, scrive nella lettera d'addio. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato. Domenica l'ultima partita sulla panchina dei Citizens, il servizio di Lorenzo Villanetti.
14: 10 anni, 20 titoli, un'altra rivoluzione. Pep Guardiola saluta il Manchester City e lascia in eredità non solo una bacheca piena di trofei, ma l'ennesimo capolavoro. Una rivoluzione fatta a modo nostro, come scrive nella lettera d'addio, realizzata con il lavoro e il sacrificio, al pari di quella industriale che da Manchester cambiò il mondo con gli stessi ingredienti. Nulla è eterno, mentre il mio tempo giunge al termine siate felici. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato, saluta commosso. Domenica contro la Aston Villa salirà a 593 il conto delle partite sulla panchina dei Citizens, a cui ha regalato un sogno, sovvertendo il destino di una città che fino al 2016 era appannaggio dei cugini dei Red Devils. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. In suo onore, il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand.
16: Ciclismo, Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
18: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
19: Ben ritrovati da Nikos, ti ho detto, di Trabi Meteo, a un nuovo aggiornamento con le previsioni per domenica. Anticiclone subtropicale a tutto motore, sarà una giornata di stabilità su quasi tutta Italia, solo all'estremo sud un po' di variabilità e qualche breve temporale o spot piovoso, non escluso sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia. Altrove sole con temperature sulle centrali tirreniche e al nord fino a 30 gradi o poco più. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
20: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
21: Sono Marcello Comanducci e mi candido da sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere. Insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
20: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
22: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
23: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
24: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
22: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
0: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
2: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci, sindaco.
0: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
3: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
24: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
25: Top 10 hits. Top 10 hits.
26: Hello, folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, 2 non-movers, 3 records going up and 3 records going down. Ciao, ciao, saluta tutti da Foxy John, qui con le top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, 2 brani stabili, 3 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte delle top 10 hits. Non c'è più Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love ed esce Blanco ed Elisa con Ricordi. E ora si parte. Al numero 10 con 2 posti meno troviamo Madame con Marrakesh.

Volevo capire, Madame con Marrakesh, nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla decima posizione, due posti meno. E in nona posizione perde 8 posti, Harry Styles, American Girls.

0: American Girls, Harry Styles, 5 le settimane in classifica, dalla prima alla nona posizione 8 posti in meno. E al numero 8 la prima new entry della settimana, Saif, Buona Domenica.
1: New entry.
0: New entry.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif conquista l'ottava posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits.
2: Top 10 Hits.
3: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly,
4: Radio Fly,
3: sempre con te.

Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia, 5 le settimane in classifica, inamovibile oggi in settima posizione e al numero 6, 2 posti in meno per Runaway, Lady Gaga e Doechii.

0: Lady Gaga e Doechii, Runway, 5 le settimane in classifica, dalla quarta alla sesta posizione, 2 posti in meno. E a metà classifica, number 5, la seconda new entry della settimana, Emma con Air Comi, Vacci Piano.
1: New entry.

Facci piano, Emma con Ercomi conquistano la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 4, due posti in più per Samurai J, Ossessione. Mm, yeah, yeah.

0: Ossessione, Samurai J, 10 le settimane in classifica, dalla sesta alla quarta posizione, 2 posti in più.
1: Top 10 hits.
2: Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Top 10 hits.
4: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. In terza posizione avanza di 2 posti Anna Lisa, canzone.

canzone estiva, Annalisa, 9 settimane in classifica. Dalla quinta alla terza posizione, 2 posti in più. E stabile a numero 2 troviamo Serena Brancale, Levante con Delia, Al mio paese.

0: Tennis al numero 10, Madame con Marrakesh, Volevo Capire. In nona posizione, Harry Styles, American Girls. Al numero 8, prima new entry, Saif, Buona Domenica. Stabile al numero 7, Tiziano Ferro con Georgia, Superstar. Al numero 6, Lady Gaga e Doechii, Runway. In quinta posizione, seconda new entry, Emma con Ercomi, Vacci Piano. Al numero 4, Samurai J, Ossessione. Al numero 3, Annalisa, Canzone Estiva. E abbiamo appena ascoltato Instabilità. Al numero 2, Al Mio Paese, Serena Brancale, Levante con Delia. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, The Colors, Rolling Stones.
1: Number 1.

0: winner of the week, The Colors, Rolling Stones. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 8, Saif con Buona Domenica. E in quinta posizione, Emma con Ercomi Vacci Piano. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad alcuni personaggi di spicco della famiglia dei Medici, una delle più grandi e importanti famiglie del Rinascimento e senza dubbio la più importante famiglia di Firenze, che si è distinta per ragioni storiche, politiche e artistiche. Cominciando da Giovanni di Bicci dei Medici, che fu il primo esponente di spicco del ramo centrale della famiglia, e fu lui a lasciare ai figli Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Vecchio un vero e proprio impero finanziario. Cosimo il Vecchio, conosciuto anche come Cosimo Pater Patria, mantenne e rafforzò le sorti politiche della famiglia, divenne poi l'uomo più ricco del suo tempo e raccolse intorno a sé geni dell'epoca: l'architetto Michelozzo, gli scultori Lorenzo Ghilberti e Donatello, pittori come Andrea del Castagno, Beato Angelico e Benozzo Gozzoli. Piero di Cosimo de' Medici, detto Piero il Gottoso perché soffriva di gotta, malattia che poi in realtà è ereditaria dei Medici, fu signore di Firenze per circa 5 anni, fu patrono dell'Accademia Platonica e fece lavorare grandi artisti come Donatello, Andrea del Verrocchio e Sandro Botticelli. Fu padre di Giuliano, assassinato durante la congiura, e Lorenzo, che divenne Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico, che sicuramente è il personaggio di spicco maggiore all'interno della famiglia, che ha ereditato dai suoi antenati un profondo rispetto per le arti e le lettere. Fu mecenate, abile statista e poeta. Soffriva di gotta come il padre e morì l'8 aprile del 1492 al fianco del secondogenito Piero. Ebbe infatti 8 figli e gli amici Pico della Mirandola e Angelo Poliziano. 2 anni prima aveva scritto la canzone di Bacco, che iniziava così: quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Passiamo poi al primo papa della casa dei Medici, Giovanni de' Medici, Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico, che spostò il potere della famiglia da Firenze a Roma. Coetaneo di Michelangelo e suo compagno nell'adolescenza, Leone X ne favorì la carriera a Roma e con vari incarichi, ma gli chiese anche di andare a Firenze per affidargli la glorificazione monumentale della famiglia, le cappelle Medice della Sagrestia Nuova Firenze nel complesso della Basilica di San Lorenzo. La sua Roma papale, attraverso i fasti dell'arte, testimoniò magnificenza e potere. Per questo il 500 è denominato il secolo di Leone X. Clemente VII, cugino di Leone X, vide per 6 mesi da Castel Sant'Angelo, dove lo portarono in salvo le sue guardie svizzere, il sacco di Roma delle Anziche Necchi del 1527. Fu lui, dopo la conquista di Firenze da parte di Carlo V, che fece ritornare a Roma Michelangelo per affrescare il grande giudizio universale, che purtroppo però non riuscì a vedere completo. Abbiamo poi Caterina de' Medici, che divenne la reggente di Francia dopo la morte del marito, re Enrico II. Personalità tra le più influenti tra le guerre di religione tra cattolici e ugonotti, ebbe forse un ruolo nel massacro della notte di San Bartolomeo. Fu la madre di Francesco II, Carlo IX e Enrico III, delle regine Elisabetta, regina di Spagna, e Margherita, regina di Navarra e di Francia. Maria de' Medici fu la seconda regina di Francia di casa Medici dopo Caterina e divenne moglie di Enrico IV. Il suo principale consigliere fu il futuro cardinale Richelieu e fece costruire il palazzo di Lussemburgo a Parigi e chiamò nel 1622-1624 l'artista fiammingo Rubens per decorare le gallerie con 21 dipinti raffiguranti gli eventi della sua vita. Finiamo poi con Cosimo II de' Medici, che ebbe come tutore di matematica per diversi terza estate Galileo Galilei, che poi nominò primo professore di filosofia e matematica a Pisa e matematico e filosofo del Granduca di Toscana nel 1610. Proprio a Cosimo II lo scienziato dedicò il Sidereus Nuncius e chiamò le stelle Medice e le quattro lune di Giove, che poi andò a scoprire. E con queste curiosità relative alla grande famiglia dei Medici, io vi lascio a domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot. Buonasera da Daniele Ubaldi. La stampa araba parla di un possibile accordo imminente tra Iran e Stati Uniti, di natura quantomeno provvisoria, per scongiurare la ripresa dei conflitti e ripristinare la libera navigazione. Alessandro Cisilin.
2: Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale e senza condizioni, e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 o 10 punti, secondo varie fonti, mediata dal Pakistan, avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il punto più citato di tensione da parte degli Stati Uniti, ossia i piani nucleari di Teheran, con l'impegno però a trattarli in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. In Iran sono giunti i negoziatori pakistani dall'inizio della crisi al centro degli sforzi diplomatici, ma anche delegati di governi arabi in posizione anch'essi di mediazione, dall'Oman al Qatar. A premere per una mediazione, riferisce Islamabad, sarebbe anche il governo cinese, che la scorsa settimana aveva ricevuto a Pechino Trump. Non mancano le resistenze. Il segretario di Stato americano Rubio dice di pensare a un piano B in caso di fallimento nei colloqui. La stampa israeliana, citando i vertici politici e militari dello Stato ebraico, ipotizza un possibile attacco sorpresa da parte dell'Iran, ma in queste ore prevale un clima di cauto ottimismo anche sui mercati di ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna 7 decimi, in calo le quotazioni del gas, mentre il petrolio resta ancora vicino ai $100 a barile.
0: Flottiglia, la procura di Roma, che indaga sull'abbordaggio da parte delle autorità israeliane, ipotizza di aggiungere al reato di sequestro di persona altri reati, tra cui tortura e violenza sessuale. Sotto esame il video diffuso dai canali social dal ministro israeliano Ben Gvir. La proposta italiana promossa da Tajani di sanzioni al ministro è stata accettata dall'alto rappresentante UE per la politica estera Callas e potrebbe essere discussa al Consiglio Affari Esteri del prossimo 15 giugno. Ferma condanna delle violenze dei coloni e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è stata ribadita poi dalla premier Meloni, che dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro d'Irlanda Martin ha parlato dei punti fermi condivisi tra i due paesi. In primo piano anche la richiesta italiana di estendere i criteri di flessibilità di bilancio al settore dell'energia. La ribadisce a Nicosia nella riunione tra i ministri economici europei anche il ministro Giorgetti. Valuteremo le parole del commissario Dombrovskis. Anche la materia energetica che parte della sicurezza, aveva osservato la premier. Sentiamo il passaggio.
3: Noi crediamo che queste circostanze, ad esempio, legittimino l'estensione della flessibilità che è stata già concessa per le spese in sicurezza e difesa anche gli investimenti necessari a far fronte alla crisi energetica, perché anche l'energia è sicurezza, anche l'economia è sicurezza per i nostri sistemi. È oggetto questa proposta di una lettera che io ho scritto alla Presidente della Commissione Europea per chiedere l'estensione del campo di applicazione della National Escape Clause anche agli interventi necessari per tutelare le famiglie, i lavoratori e le imprese dall'impatto della crisi.
0: E stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi su diesel e 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimo. La tragedia dei 5 sub italiani che hanno trovato la morte in una immersione alle Maldive, conclusa la missione di recupero dei corpi delle vittime trovati in una grotta dell'atollo di Vavu a 60 metri di profondità. 4 delle salme sono attese domani alle 13 a Malpensa, una quinta è già in Italia. Nuovi elementi arriveranno dagli esiti delle autopsie, dall'analisi dell'attrezzatura che avevano nell'immersione e dai telefonini, PC, chiavette, hard disk che avevano lasciato sulla barca. Ascoltati a Genova il professor professor Vanin, che si trovava sul natante, e due docenti dell'università dove insegnava Monica Monfalcone, responsabile della missione scientifica. Dopo 10 anni e 20 trofei, Pep Guardiola saluta ufficialmente il Manchester City. È arrivato il momento, scrive nella lettera d'addio. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato. Domenica l'ultima partita sulla panchina dei Citizens, il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: 10 anni, 20 titoli, un'altra rivoluzione. Pep Guardiola saluta il Manchester City e lascia in eredità non solo una bacheca piena di trofei, ma l'ennesimo capolavoro. Una rivoluzione fatta a modo nostro, come scrive nella lettera d'addio, realizzata con il lavoro e il sacrificio, al pari di quella industriale che da Manchester cambiò il mondo con gli stessi ingredienti. Nulla è eterno, mentre il mio tempo giunge al termine siate felici. Grazie per aver creduto in me e per l'amore che mi avete dato, saluta commosso. Domenica contro la Aston Villa salirà 593 il conto delle partite sulla panchina dei Citizens, a cui ha regalato un sogno, sovvertendo il destino di una città che fino al 2016 era appannaggio dei cugini dei Red Devils. Da allora 6 Premier League, 3 FA Cup, 5 Coppe di Lega, 3 Community Shield, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale e soprattutto la Champions League, conquistata nel 2023. In suo onore, il club ha annunciato che lo omaggerà con una statua all'esterno dello stadio e l'intitolazione della tribuna nord, che si chiamerà The Pep Guardiola Stand.
0: Ciclismo: Alberto Bettiol vince la 13ª tappa del Giro d'Italia, partita da Alessandria e arrivata a Verbania. Per il toscano si tratta della seconda vittoria dopo quella di 5 anni fa. Maglia rosa ancora sulle spalle del portoghese Alfonso Eulalio. Ed è tutto, buona serata.
5: Accendi la giornata con Radio Fly.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
5: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
9: Sono Marcello Comanducci e mi candido da sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24 e 25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
8: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.
0: Okay.

Dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia! Meno male che io ho Astranet!
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
3: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
6: Accendi la giornata con Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad uno dei mali dell'umanità, l'alitosi. Un problema che non è solamente contemporaneo, ma che ha le sue radici nell'antichità. E infatti già a partire dalle popolazioni babilonesi si cercarono delle soluzioni per questo dramma. E ben 5.000 anni fa i babilonesi stessi provarono a spazzolare via dalla bocca odori indiscreti con dei ramoscelli, quindi a mo' di spazzolino, mentre gli egizi riuscirono a inventare le prime mentine 3.000 anni fa. Il problema dell'alitosi era talmente tanto importante che tra gli ebrei è considerato anche motivo di divorzio, infatti nella Torah viene condannato come una seria disabilità. E a proposito di divorzi, ci sono anche dei miti che sono raccolti nel Libro dei Re, che è un'opera poetica in cui si racconta il passato mitico e storico della Persia. Appunto, si racconta anche che questa sposa, giovane sposa Naid, venne ripudiata dal marito Darab, il re persiano Darab, perché soffriva di alitosi. Venne ripudiata e rispedita in Macedonia, dove diede

0: Mama, mama, mama, mama, mama, mama.
1: Bella questa rumba,
2: ci piace un sacco.
1: Tantissimo.
2: Già.
1: Bello.
2: I Moonglows, ve li ricordate? Sono quelli di Sincerely, sono uno dei gruppi, sono stati uno dei gruppi più che hanno venduto di più nella storia dei gruppi vocali rhythm and blues. Harvey Fuqua era uno dei fondatori insieme a Bobby Lester. Harvey Fuqua che poi ha duettato insieme a Etta James, e sono stati anche insieme, io ve lo dico.
1: Non aveva anche una
2: pare che fosse Harvey Fuqua?
1: No.
2: Può essere, ma non me lo ricordo.
1: Ah, se te lo ricordi tu, allora non è mai esistito.
2: No, assolutamente non è vero, ma non so, magari cerca. Intanto io vi faccio ascoltare il prossimo disco, che uscì in California, a Los Angeles, per la Specialty Records di Art Roop nel 1954. Loro erano Marvin and Johnny e il brano si titola Day In, Day Out.

0: cia.
1: Bravo.
0: Quanto ci piacciono questi ritmi, Marvin and Johnny. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Vai, racconta.
1: Posso
0: questa
1: dire
0: cosa.
1: Una cosa?
0: Certo, devi
1: a
0: raccontarla.
1: Proposito dei Moonglows che abbiamo ascoltato prima. Stavo leggendo qui che dice: presenti nell'album discografico di Chuck Berry, Rock Rock Rock.
0: Sì, che in realtà posso dire una cosa io, una parentesi, è errato. Non esiste un album di Chuck Berry che si chiama Rock Rock Rock. È la colonna sonora del film di Alan Freed, Rock Rock Rock. Dove c'è anche Chuck Berry.
1: Certo.
0: Ok, chiusa
1: certo.
0: Parentesi.
1: Infatti, vabbè, non bisogna mai fidarsi di quello che si legge online. Infatti, comunque, sono stati apprezzati per l'originale modo di cantare, caratterizzato in particolare da uno stile soffiato delle armonie, basato su una particolare tecnica vocale dei cantanti in sottofondo. Pensa te, ma la cosa più pazzesca, di cui ne abbiamo già parlato in passato, ma ve lo ricordiamo, è che di questa dei Moonglows ha fatto parte niente poco di meno che Marvin Gaye.
0: Sì.
1: È stato il primo gruppo in cui è stato un gruppo in cui ha presenziato prima di diventare solista.
0: Sì, nella loro diciamo parte finale. Non erano più proprio i Moonglows.
1: Già
0: quelli...
1: negli anni 60, nei primi 60s. Però
0: non sono sicuro. Sei sicuro?
1: No?
0: C'è scritto?
1: No, non l'ho letto. Però lo immagino. Cioè,
0: sei sicuro dei Moonglows o forse di un altro?
1: Sono sicuro dei Moonglows, c'è scritto qua.
0: Perché i Moonglows mi pare che si siano sciolti tipo nel 57-58.
1: Ma qua dice: vabbè, senti, dobbiamo stare.
0: No, non lo so. Vabbè,
1: mettiamo una canzone, poi leggiamo. Ci
0: Gene Ellison, questa si titola Hey Hey,
1: posso mica sapere tutto su

0: Mia, che bomba su VJ Records. Questo disco uscì nel 1957 e lui era Gene Ellison, come dicevamo prima. Hey Hey I Love You.
1: Adoro Gene Ellison, mi piace un sacco.
0: A me fa ridere, ma mi sembra un po' ridere quando, perché ho sempre la cosa, adoro Gene Ellison. Quanti dischi hai di Gene Ellison?
1: 3.
0: Bravo, bravo Raffi. No, ero curioso del retro, adesso mi ascolto un pezzettino.
1: Il retro, bello smoocher.
0: Sì, ci piace. Prossima volta.
1: Comunque, per continuare il discorso di prima, c'è purtroppo.
0: Per continuare
1: ce ne sarebbe da dire, ce ne sarebbe da dire sui Mongrels. Però per continuare il discorso di prima, allora il periodo in cui Marvin Gaye gravitò nei Mongrels fu una fine degli anni 50, fino praticamente a quando sono diventati, hanno cambiato nome, sono diventati The New Mongrels.
0: Sì, ma non c'era più Bobby Lester e quindi non erano di fatto perché non erano proprio
1: non erano più quelli originali.
0: No, erano i Marquis che hanno cambiato nome. Harvey Fuqua si è unito ai Marquis, l'ho letto nello stesso cosa che stai leggendo tu.
1: Sì.
0: Si è unito ai Marquis nel 59 e sono diventati The New Mongrels. Quindi io sospetto che Marvin Gaye non abbia suonato nei Mongrels gli originali, quelli con Bobby Lester e Harvey Fuqua e gli altri due, tre, quanti erano? Tre, due. Però ci interessa poco, ci ha fatto parte, insomma. Vabbè. Dai, adesso andiamo a cercare informazioni nei vari libri, informazioni, perché bisogna.
1: Ma la cosa più bella, adesso dico una roba bella.
0: Vai,
1: la cosa più bella è che non ci interessa tutto il resto, o meglio, ci interessa perché fa parte delle curiosità, ma la cosa importante in realtà è che abbia fatto questa canzone che ci lega a questo momento,
0: certo.
1: E che è un brano fantastico e che è rimasto
0: nella storia,
1: nella
0: leggenda.
1: Ma guarda,
0: se si fossero fermati dopo aver inciso Sincerely, se si fossero sciolti, sarebbero comunque nell'Olimpo dei gruppi vocali.
1: Certo.

0: L'avrete riconosciuto tutti, lei era la Vern Baker su Atlantic Records, questa era CC Rider, un super classico, classicissimo, soprattutto inciso in mille versioni, tantissime blues, io ne ho almeno 7-8 versioni di altrettanti cantanti diversi. Adesso vorrei farvi ascoltare un disco che uscì nel 1957, a novembre del 57, pensate, perché tutti potrebbero ipotizzare che questo brano sia una cover di Little Richard, e di fatto lo è, solo che questa cover uscì prima dell'originale. Mi spiego meglio. Little Richard incide Good Golly Miss Molly nel 1956, poi impazzì nelle varie session, sì, perché mi guardi così, sì, nelle varie session, mi pare non più di 4 session alla specialty, dove escono tutti i brani, quelli che conosciamo, che sono i classici. Dopodiché, nel famoso tour in Australia, impazzisce, vede il satellite che cade, il russo che cade nell'atmosfera, pensa che sia Dio che gli dice di smettere di fare quella vita, cambia vita. Ovviamente la specialty, che ha i diritti delle canzoni, continua a buttare fuori i dischi per vendere, no? Per mantenere alto l'hype sul personaggio. Nel novembre del 57 esce questa versione di Good Golly Miss Molly, che è una cover, probabilmente Little Richard la faceva già dal vivo, ma non era mai uscita in singolo. Esce nel novembre 57 e a marzo del 58 la specialty pubblica la versione di Little Richard. Ve la faccio ascoltare. Questi erano The Valiants, uscì su King Records, l'etichetta di Sam Cooke, del tuo amico. E
1: meno male che ha tirato fuori questa etichetta, almeno ha pubblicato Good Golly Miss Molly.
0: Esatto, sentite che roba. La versione
1: dei Valiants.
0: Valiants.
1: Valiants.
0: Come ti piace, dai.

0: Mamma mia, eh? Mamma mia.
1: Ti toglie il fiato sta roba.
0: Porca miseria, spettacolo. Da poco.
1: Sì, sì, sì. Tra l'altro era il lato B, perché questo gruppo vocale The Valiants ha inciso sul lato A This Is The Night, che è un super classico, che è questa.
0: Senti, senti. Bellissimo.
1: Me la facciamo sentire un'altra volta però,
0: sì sì, prossima volta puntata prometto che gliela lascio mettere.
1: Mi devi ricordare di portarla. Va bene, sull'altro giradischi invece oggi c'è un sacco di robe da raccontare.
0: Lo so.
1: C'è questo disco dei Carlos Brothers. I Carlos Brothers, per chi non lo sapesse,
0: sono quelli di Imperia, quelli dell'olio.
1: Sì,
0: i fratelli Carli.
1: Esatto, sono proprio loro. I Carlos Brothers.
0: Scusate, ma non resisto a dire queste demenze.
1: Erano questi due, forse non erano nemmeno fratelli tra di loro, adesso non ricordo bene la storia. Comunque scoperti da Richie Valens, che li sentì cantare in un locale a Los Angeles e li volle come coristi, come il suo coro. Ovviamente piacquero al tizio del Fire Records, che si chiamava un'altra volta.
0: Guarda, ho pensato la stessa cosa. Com'è che si chiamava già?
1: L'ho visto 5.000 volte il film. Comunque, che li mette sotto contratto. Incisero quindi anche da soli. Questo è, mi pare, il secondo singolo uscito nel giugno del 59. Dove da un lato c'è un brano veloce, poi ve lo faccio ascoltare un pezzettino. Ma c'è questo lato lento che si chiama It's Time to Go, che vorrei farvi sentire, perché queste canzoni, cari miei, diciamolo pure Raffo, non le sentite da nessuna parte.

0: si chiamava?
1: Nel frattempo dalla redazione mi è arrivato, si chiamava Bob Keane.
0: Bob Keane, porca miseria.
1: Sì.
0: Vabbè, dai, The Carlos Brothers.
1: Grazie redazione di One, Two, Three, Four.

0: Bella, eh? Queste melodie sognanti californiane, c'è tutto. Guarda, c'è tutto un mondo di cui un giorno vi racconterò dietro a queste melodie. C'è proprio che non è doo-wop e non è rhythm and blues. Questi erano due ragazzini che volevano fare rock and roll, di fatto. Però era talmente entrato nel tessuto sociale il rhythm and blues, i suoni dei gruppi vocali che arrivavano da New York e da Los Angeles anche.
1: Ma sai cosa ci sento anche dentro? L'influenza di Buddy Holly.
0: C'è Buddy Holly. Buddy Holly, non dimentichiamoci che a oggi molti di questi, soprattutto
1: a oggi
0: Buddy Holly. No ragazzi, Buddy Holly è stata una roba veramente grossa in quegli anni lì. Ha influenzato tantissimi musicisti. E soprattutto tantissimi messicani che poi si spostavano a Los Angeles e arrivavano dal Texas. Questo non bisogna dimenticarlo. Va bene.
1: Già.
0: Va bene. Prossimo disco.
1: Mr. Bobby Day, 1958. No, 50... Dove l'hai messo?
0: 59.
1: È 59.
0: È la cover di Fats Domino. Si intitola My Blue Heaven.
1: Con le campane che ci piacciono tanto.
0: Come

0: Con il prossimo disco concludiamo anche la puntata di oggi di One, Two, Three, Four. Il prossimo disco sarà Bobby Merrill, Mr. Blues.
1: Pensavo volessi dire qualcosa di come se tu sai quanti c'erano di Mr. Blues.
0: Esatto.
1: C'era Wynonie Harris che già nel 47 era Mr. Blues. A voglia che ci sono stati.
0: Bobby Merrill è arrivato dopo, finché non c'era internet nella sua zona, lui era Mr. Blues.
1: Di sicuro.
0: Finché non è fatto, come chi è quello che hai nominato?
1: Wynonie
0: Harris, finché non ha fatto ancora come Little Walter che trova uno, no, Mr. Blues sono io, gli spara un colpo in testa.
1: No, lui non ha ammazzato nessuno.
0: No, per fortuna.
1: Quello che sappiamo,
0: per
1: no.
0: Fortuna. Vabbè, amici, il
1: oh Madonna,
0: fammi trovare.
1: C'hai ste pause oggi che sei, ti giuro, mi gira la testa.
0: Perché sono distratto, scusami.
1: Il
0: fantastico House Rocking Chris.
1: E il nostro
0: Smemorato
1: Raffo The Twist. Alla prossima settimana o quando volete.
0: Ciao,
1: dipende
0: amici.
1: Quando ci ascoltate. Noi siamo sempre qui nell'etere.
0: Ciao amici di Radio Fly e ciao amici del podcast. Per chi ascolta il podcast, mettete la campanellina,
1: mettete
0: e iscrivetevi. Schiacciate segui, così ci aiutate a crescere e vi arriva una notifichina ogni volta che esce una puntata nuova e non vi dimenticate di ascoltarla. Vai, schiaccia. Ciao amici, appuntamento alla prossima settimana.
1: Ciao.

0: È mezzanotte e 10 minuti.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: No.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo all'amore, sì, perché sul cervello ha lo stesso effetto dell'alcol. E infatti l'azione dell'ossitocina somiglia molto da vicino ai postumi di una sonora sbronza. Si disinibisce ma rende aggressivi, e questo lo dimostra una ricerca che appunto chiarisce i lati oscuri dell'ormone dell'amore. Storditi, confusi, labili sono tutti aggettivi che si addicono molto agli innamorati e anche a chi ha esagerato con l'alcol. E appunto da questa intuizione parte uno studio che dimostra proprio come alcol e ossitocina hanno sul cervello effetti molto simili, se non identici. L'ossitocina, un ormone prodotto dall'ipotalamo, è fondamentale nel cementare il rapporto tra madre e figlio e gioca un ruolo chiave nelle interazioni sociali. Il suo picco, che coincide appunto con i momenti topici dell'innamoramento, quindi dagli abbracci agli orgasmi, agisce sui circuiti corticali, limbico e prefrontale, allentando i freni inibitori solitamente imposti da stress, paura e ansia. Questo meccanismo alimenta comportamenti prosociali come altruismo, generosità, empatia, e ci rende più capaci di flirtare e fare la prima mossa, atteggiamenti indispensabili in un

0: nella corteccia prefrontale e nelle strutture limbiche, dice Mitchell. Questi circuiti neuronali controllano come percepiamo ansia e stress nelle situazioni sociali, per esempio durante un colloquio di lavoro o quando chiediamo di uscire a qualcuno che non conosciamo. Alcol e ossitocina possono far sembrare queste situazioni meno spaventose, e allo stesso tempo però le due sostanze possono generare delle situazioni socialmente pericolose. Entrambe infatti rendono più aggressivi e suscettibili, più invidiosi e meno socialmente inclusivi. Agendo sui meccanismi che regolano la paura, possono farci correre dei rischi inutili perché aumentano in modo esagerato la fiducia nelle nostre capacità. Tuttavia, capire con quali dinamiche agisca l'ossitocina è importante per mettere a punto usi terapeutici di questo ormone, i cui benefici non sono però esenti appunto da effetti spiacevoli. E allora, con queste curiosità e lati oscuri dell'amore, io vi lascio e vi auguro una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.
2: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi, un volo notturno.
1: Le migliori canzoni degli anni 80.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso.